0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Icaro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire?
5: E lei mi guarda.

0: disse no, ma me lo disse con una un battito d'ali.
1: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro, in uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
2: Radio Icaro.
0: Let's go.

0: Buongiorno e bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione della mattina su Icaro TV. Andiamo a vedere subito la prima pagina del Resto del Carlino. Cade in bagno, muore 18 anni, questo è il titolo d'apertura. Vedremo il titolo d'apertura ovviamente dei due quotidiani, anche del nostro sito News Rimini. Tragedia Verucchio, la scoperta della madre al Mattino, si indaga sulle cause del decesso. In taglio alto si parla della bufera sulla polizia locale, vigili indagati, nuovi incarichi. L'assessore annuncia sanzioni, pronti a provvedimenti netti. Fotonotizia di centropagina dedicata alla Lella, la Piada e Lella, Bastianich e il DJ Ringo incoronano la regina in TV. Parla Eleonora Palmieri, si parla della tragedia di Cras Montana, l'indennità alla Moretti è una beffa, queste le parole appunto della Palmieri. Malattia rara, la battaglia per salvare Ludovico, il dramma di un bambino. E poi giustizia, foto intime finite sul web, denunciato l'ex compagno. Successione, lascia 75.000 euro di IMU non pagata, caccia agli eredi. E poi l'appello, caregiver, più aiuti per chi assiste i propri cari. In taglio basso ci sono altri due richiami: San Marino, turisti prigionieri nella prima torre, poi notifica sbagliata, multa da 87.000 euro, il giudice la cancella. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Come detto, il tema d'apertura è purtroppo la morte del 18enne avvenuta in casa, in bagno, caduta fatale in bagno, muore a soli 18 anni, la madre lo ha trovato riverso a terra, inutili i soccorsi immediati, è avvenuto appunto, come detto, a Verucchio. In taglio alto, assalti a raffica, rapinatore seriale condannato a 5 anni, il blitz e il conseguente arresto erano scattati il 19 giugno dello scorso anno. 5 anni e 10 giorni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Si chiude così la vicenda giudiziaria di un 21enne di origini campane che nell'arco di 3 mesi ha seminato il terrore tra sale scommesse, stazioni di servizio e attività commerciali. Il GUP ha accolto la tesi della procura condannando il giovane per una catena di assalti violenti condotti con pregiudicata freddezza e armi in pugno. Fotonotizia di centropagina dedicata alle piste ciclabili per 200 km, il titolo scelto, Rimini da record. Vediamo in taglio basso, cambio di incarichi per gli agenti indagati, terremoto nella polizia locale, gli operatori sono stati destinati a funzioni amministrative. Gli operatori della polizia locale di Rimini indagati sono stati destinati ad altri incarichi di natura amministrativa. Per loro dovranno essere avviati procedimenti disciplinari. L'inchiesta riguarda 8 pubblici ufficiali appartenenti al reparto Falchi e ipotizzati a vario titolo i reati di falso ideologico, in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Sesso a pagamento, una condanna a Rimini, ieri la sentenza in tribunale a Riccione, lungomare del Sole, ultimo pezzo al via. A San Marino, droga nel camper, 4 espulsi. E per completare la prima pagina del Corriere Romagna edizione di Rimini e San Marino di oggi, andiamo a vedere in spalla 2 titoli di sport. Il primo riguarda il basket di Serie 2, c'è coach Cavina sulla strada della Dole che domenica sarà impegnata in serale alle 20:45 al Pala d'Osta di Bologna contro la Fortitudo. Per il calcio di eccellenza, il DS Tamai e il Rimini che vola 6 su 6 per i biancorossi. C'è anche un richiamo di cultura e spettacolo a completamento della prima pagina del Corriere, Wayne Horvitz e Miles Davis a Rimini. Abbiamo visto le prime 2 pagine quindi di Resto del Carlino e Corriere. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda la nostra il nostro sito, i titoli d'apertura di News Rimini. Caduta fatale in bagno, 18enne trovato morto in casa dalla madre, questo è anche il nostro titolo d'apertura. Purtroppo abusi e verbali aggiustati, la procura mette sotto accusa il metodo del nucleo, 12 gli episodi controversi. E poi 3 mesi di rapine seriali e paura, giovane malvivente condannato a 5 anni, sono avvenuti da aprile a giugno del 2025. Atti persecutori e diffusione illecita di immagini intime, denunciato 48enne, grave il quadro indiziario. Questo per quanto riguarda i titoli appunto di apertura anche della nostra pagina del nostro sito. Andiamo nella pagina di Bellaria della Valmarecchia Corriere Romagna. Scivola in bagno e batte la testa. Riccardo muore a soli 18 anni. La madre si è insospettita perché non lo vedeva alzarsi per andare a scuola. Così lo ha cercato e trovato privo di vita poco dopo le 7:30. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E andiamo a vedere anche il titolo per quanto riguarda questa notizia, questa tragedia avvenuta a Verucchio, dalle pagine del Resto del Carlino. Muore 18 anni, trovato in bagno con la testa ferita. Si indaga sul malore. La madre era andata a svegliare Riccardo Gualtieri per mandarlo a scuola, ma ha visto il letto vuoto e la porta chiusa dall'interno. Il giovane avrebbe battuto violentemente la testa contro il bidet. Indagini per quanto riguarda l'orario del decesso. I carabinieri sono intervenuti appunto sul luogo della tragedia. La scoperta risale alle 7:30 del mattino, ma il decesso potrebbe essere avvenuto diverse ore prima, durante la notte, tra mercoledì e giovedì. Uno degli aspetti ancora da chiarire è proprio quanto tempo sia trascorso tra la caduta ed il ritrovamento. Andiamo a vedere i dettagli di questa tragedia nel nostro servizio. Mi dicono dalla regia appunto che il servizio non è pronto. Allora andiamo avanti per quanto riguarda le pagine del Corriere e del Carlino. Andiamo ad affrontare il tema influenze Covid. Pronti i vaccini, riparte la campagna regionale. Da lunedì 12 ottobre disponibili oltre 1 milione di dosi tra siero anti-influenzale e quello aggiornato per il coronavirus. Con l'arrivo dell'autunno, nonostante un settembre e un inizio di autunno dal sapore ancora estivo, riparte la campagna vaccinale contro l'influenza e il Covid-19, che prenderà il via lunedì 12 ottobre per proseguire fino a febbraio del 2027. L'obiettivo è prevenire la circolazione dei virus e soprattutto ridurre il rischio di complicanze nelle persone più fragili e nelle categorie maggiormente esposte. Anche quest'anno sarà possibile ricevere insieme al vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid-19. Per l'influenza sono già disponibili 1.030.000 dosi, con la possibilità di aumentare la fornitura del 20%, arrivando a quasi 1,24 milioni di dosi. Lo scorso anno 1 milione di contagiati, 100.000 i casi gravi, 32 i decessi. Oltre 1 milione di persone colpite, 102 casi gravi e 32 decessi. Sono alcuni dei numeri che fotografano la stagione influenzale 25-26 in Emilia Romagna e che accompagnano l'avvio della nuova campagna vaccinale. Secondo i dati della sorveglianza regionale, l'ultima stagione ha avuto un'intensità medio-bassa. Il picco dell'incidenza dell'influenza e delle sindromi simili influenzali è stato raggiunto nella terza settimana di dicembre 25, con circa 19 casi ogni 1.000 assistiti. Complessivamente, fino alla 17esima di monitoraggio del 2026, si stima che abbiano manifestato sindromi simili influenzali 1.034.091 persone. Andiamo avanti, pagina della regione del Corriere Romagna di oggi. Rifiutata la Bacchelli per Lea Melandri, una vita di impegno. Intervista l'intellettuale femminista originaria di Fusignano. Desidererei il riconoscimento politico di un lavoro che ha portato alla nascita dei centri antiviolenza. Queste appunto le sue parole. E andiamo avanti per la doppia pagina, pagina 6 e pagina 7 del Corriere Romagna, sono dedicate al terremoto nella polizia locale per le ipotesi di falso, violenza privata e calunnia e lesioni. Cambio di incarico per gli operatori coinvolti nelle indagini. Gli 8 agenti del reparto Falchi sono stati destinati a funzioni amministrative e per loro saranno avviati procedimenti disciplinari. Il 16 ottobre interrogatorio preventivo davanti al la GIP, la difesa di Detroit ha fiducia nel proscioglimento. Andiamo a vedere anche ulteriore aspetto. L'automobilista, primo caso, sarebbe stato seguito fino all'abitazione, ammanettato e sottoposto all'alcol test. Poi c'è il caso della bici elettrica, la paletta come arma. Gli agenti avrebbero riferito di una caduta, mentre per la procura sarebbe stato fatto scendere colpito. La Guardia di Finanza ha seguito le perquisizioni nelle abitazioni degli 8 indagati, acquisendo appunto i dispositivi per quanto riguarda questo tema. L'assessore Magrini, in consiglio Consiglio Comunale si tratta di reati gravi, sarà fatta piena luce. In aula la presa di posizione dell'amministrazione sull'indagine che coinvolge appunto gli agenti della polizia locale. Noi torniamo anche per quanto riguarda questo tema sulle pagine del Resto del Carlino, sulla bufera appunto sui vigili, questo è il tema, il giallo dei verbali, si lancia dall'auto in corsa 70 all'ora con le manette ai polsi. Secondo la procura l'uomo viaggiava senza cintura né un agente accanto, nel rapporto sarebbe stata ricostruita una versione diversa dei fatti. Il video, un filmato girato con il cellulare, è stato consegnato solo dopo la richiesta del PM. Gli investigatori cercano riscontri nelle chat. E poi agenti, nuovi incarichi, via ai procedimenti. L'assessore Magrini dice: siamo pronti a provvedimenti netti in caso di responsabilità. Andiamo a vedere su questo caso il nostro servizio.
1: Un modus operandi consolidato, fondato su controlli in abiti civili, auto senza contrassegni e la mancata identificazione come forze dell'ordine. È la ricostruzione della procura di Rimini sull'operato degli 8 agenti della polizia locale finiti sotto inchiesta, tutti appartenenti allo stesso nucleo operativo. Sarebbero 12 in totale gli episodi controversi contestati dagli inquirenti. Il più drammatico riguarda un uomo arrestato e trasportato verso il comando, lasciato sui sedili posteriori ammanettato con le mani dietro la schiena, senza cintura di sicurezza e senza un agente al suo fianco. In preda all'agitazione si era lanciato dall'auto in corsa ai 70 km orari, riportando gravi fratture. Nel verbale invece gli agenti avrebbero attestato che il fermato fosse assicurato con le cinture. In un altro intervento notturno, un giovane che aveva scambiato gli agenti in borghese per un taxi è stato accusato di resistenza e arrestato. La ricostruzione della procura parla invece di un cittadino immobile sul marciapiede e del tutto collaborativo. E ancora, controlli aggressivi con manette sventolate in faccia a cittadini poi denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità, con la versione dei vigili che verrebbe smentita da alcuni video. Infine, verbali di servizio ritenuti da chi indaga alterati o inventati, compresa la certificazione di piantonamenti in ospedale mai eseguiti, un quadro ora al vaglio del GIP per le valutazioni sulle sospensioni dal pubblico servizio, determinate nel luglio di quest'anno, hanno tratto giovamento dalla collaborazione di altri appartenenti allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
0: Dalle sale scommesse alla gioielleria, 5 anni al rapinatore seriale. Il 21enne è stato arrestato dopo un'indagine congiunta di squadra mobile e carabinieri. Decisivi il cellulare rosso, l'accento campano, gli abiti ed il tatuaggio che cercava di nascondere. È colpevole di 6 assalti. 5 anni e 10 giorni di reclusione al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Si chiude così la vicenda giudiziaria di un 21enne di origini campane che nell'arco di 3 mesi ha seminato il terrore tra sale scommesse, commesse, stazioni di servizio e attività commerciali. Il GUP ha accolto la tesi della procura condannando il giovane, difeso dall'avvocato Piero Ippoliti Martini, per una catena di assalti violenti condotti con spregiudicata freddezza e armi in pugno, come avevamo visto anche dalla prima pagina. Foto intime diffuse online con nome e cognome, denunciato l'ex, la donna 42enne, scopre tutto grazie ad un messaggio. Decisive le verifiche della squadra mobile. Andiamo a vedere appunto il caso anche dalle pagine del Resto del Carlino, come viene trattato. Foto intime sul web, la scoperta shock sui social, denunciato l'ex compagno, una 42enne sommersa dalle richieste di amicizia sui social da parte di sconosciuti, scopre che le sue immagini erano state pubblicate su un sito insieme al nome e cognome. Il 48enne era già stato ammonito per atti persecutori. Il reato è quello di revenge porn, da 1 a 6 anni, questa è appunto la pena prevista. Sono 2 reati ipotizzati in realtà a carico del 48enne: atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, il cosiddetto revenge porn. Quest'ultimo punisce la divulgazione senza consenso di fotografie o video intimi destinati a rimanere privati. La pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Su questo tema andiamo a vedere il nostro servizio.
2: Prima un'anomala pioggia di notifiche che arrivavano sui suoi social da parte di sconosciuti. Poi il messaggio di uno di loro che l'avvisava della presenza di sue foto intime sul web, complete di nome e cognome. È iniziato così l'incubo di una 42enne riminese che ha portato alla denuncia a piede libero dell'ex compagno, 48enne, per atti persecutori e revenge porn. Secondo le indagini della squadra mobile, l'uomo, non rassegnato alla fine della storia, contattava di continuo amici, familiari e colleghi della donna per spiarne le abitudini e denigrarla, fino al caricamento in rete lo scorso marzo degli scatti intimi. La svolta è arrivata con la perquisizione nell'abitazione dell'indagato. Nei suoi dispositivi informatici e hard disk gli agenti hanno rinvenuto un vasto materiale fotografico che conferma le pesanti accuse a suo carico. Già nel febbraio 2025 il questore lo aveva ammonito per stalking.
0: Prostituzione maschile, una condanna ed una soluzione. Un anno e sei mesi al 47enne per favoreggiamento, mentre la procura indaga sulle parole di un testimone, si chiude con una soluzione ed una condanna, ma anche con un possibile nuovo filone, il processo nato dal giro di prostituzione che nel 2012 aveva portato i carabinieri a osservare gli strani movimenti notturni nel parcheggio del tribunale di Rimini. Ieri il collegio ha assolto uno di due imputati, un 65enne difeso dall'avvocato Michela Vecchi, mentre per una 47enne assistito dall'avvocato Angelo Gencarelli è arrivata una soluzione dall'accusa di sfruttamento della prostituzione e una condanna, un anno e sei mesi con pena sospesa per favoreggiamento. La procura inoltre sta indagando per falsa testimonianza nei confronti di uno dei testi ascoltati nel dibattimento. Tutto esaurito al Teatro degli Atti per il Festival dei Giovani, le idee dei ragazzi, politica del futuro. Al governatore il manifesto Youth 5, il sindaco non un evento ma un percorso che deve durare 365 giorni, questo appunto è l'auspicio. Andiamo avanti sfogliando le pagine del Corriere Romagna. Ciclabili da record, Rimini sprint in bici, 200 km di piste e la corsa non si ferma. Nel 2024 il territorio era passato da 134 a 194,2 km con un più 44,9%. È il maggiore incremento in Italia fra i comuni capoluogo. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere Romagna, medaglia al merito conferita in memoria di Tonino Batani, nuove onorificenze, la cerimonia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie ha conferito la medaglia d'oro al merito alla memoria di Antonio Tonino Batani. A ricevere l'onorificenza è stata la vedova Luciana mercoledì pomeriggio al Grand Hotel di Rimini nel corso di una cerimonia alla presenza delle massime autorità del territorio. Nella stessa occasione sono stati insigniti anche la prefetta di Rimini Giuseppina Cassone, nominata commendatore, il viceprefetto vicario Giuseppe Puzzo, cavaliere ufficiale, e l'avvocato Sergio Desio, commendatore. Libreria riminese, taglio del nastro con il sindaco, domani l'inaugurazione ufficiale della nuova gestione di librerie.coop, ospite lo scrittore Marco Missiroli. Inaugurazione ufficiale domani sabato 10 ottobre alle 11 per la nuova gestione della storica libreria riminese che passa a librerie.coop dopo oltre 30 anni sotto la guida di Mirko Pecci. Un cambio di testimone che punta a conservare l'identità di uno dei più longevi presidi culturali del centro storico. Al taglio del nastro sarà presente anche il sindaco Jamil Sadegolvad, ospite d'onore lo scrittore Marco Missiroli. Andiamo ancora avanti alle pagine di Riccione, lungomare del sole, ultimo tratto 600 metri per arrivare a Misano. Il comune investirà 1,3 milioni per altri 400 metri, mentre gli ultimi 200 saranno realizzati dal Club del Sole. L'intero percorso sarà pronto entro la primavera del 2027 tra ciclabile e passeggiata appunto. E andiamo a vedere il servizio appunto sulla ripartenza dei lavori per quanto riguarda il cantiere di via Torino.
3: Gli operai si sono rimessi all'opera su Viale Torino per far nascere il tratto del lungomare del sole che, arrivando al confine con Misano, renderà più fruibile per chi si muove in bici o a piedi l'intera zona sud di Riccione. Il costo a carico del comune del tratto che va dalla spiaggia 29 a via San Gallo, in parte già realizzato, è di 1.300.000 euro. Per arrivare al confine con Misano rimangono altri 600 metri, di cui 400 a carico del comune per un altro 1.300.000. I restanti 200 metri a carico del Club del Sole, che nella grande area dove sorgeva l'ex colonia Mater Dei sta realizzando un grande polo turistico tra resort e maxi piscine. Capitolo parcheggi: vengono a perdersi circa un centinaio di posti. A compensazione vengono realizzate alcune aree di sosta a mare della ferrovia e altre di dimensioni più ridotte a ridosso del lungomare. Il Club del Sole si è impegnato a lasciare fruibili alcuni parcheggi a servizio dei ristoranti che resteranno aperti durante l'inverno.
4: Avanziamo ora verso Viale San Gallo per realizzare un'infrastruttura verde di quasi 2 chilometri, pensata per collegare mare, natura e mobilità sostenibile. Abbiamo unito giardini della pioggia, nuove alberature e percorsi per la ciclovia adriatica.
0: Eccoci nuovamente insieme per riprendere appunto a sfogliare le pagine interne dei quotidiani. Andiamo sul resto del Carlino: caregiver, rischio isolamento, ricoveri di sollievo per aiutarli. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto famiglie nelle quali c'era una persona malata, l'assessore Gianfreda fa il punto sulle attività. Al caffè Alzheimer si sono tenuti 850 incontri. I numeri sono 15 gruppi per 152 incontri e 288 partecipanti, oltre a 463 colloqui con le psicologhe dei centri. Andiamo ancora avanti, siamo sulle pagine del resto del Carlino. Ora le sfide del turismo: nodo affitti brevi vanno regolamentati e non contrastati. La senatrice Spinelli di Fratelli d'Italia ha interrogato il ministro Mazzi. E poi la storia: Rimini non paga 75.000 euro di IMU, lei muore, la figlia rinuncia, il comune va a caccia degli eredi. Palazzo Grampi prova a recuperare la somma, non riscossa. Gli uffici si sono anche rivolti al tribunale. L'attesa è il nipote della donna non ha ancora deciso se rinunciare all'eredità e non gli si può addebitare l'IMU. Ancora cronaca Rimini, la Treccani celebra Zebeli, la donna che cambiò la scuola, la fondatrice del villaggio italo-svizzero di Rimini, tra le 650 figure femminili che hanno segnato la storia d'Italia. Fu pioniera nella prevenzione del disagio infantile e nell'individuazione dei primi casi di autismo. Betulla, la casa dei ragazzi, accoglieva bambini con situazioni familiari difficili. Riprendiamo uno dei richiami della prima pagina: la Lella conquista la TV ed è incoronata regina della Piada, la sfida su TV8 con Joe Bastianich e DJ Ringo. A Rimini la piadina è una cosa seria, c'è chi la vuole sottile, chi più spessa, chi la riempie di sapori nuovi e chi non rinuncia a crudo, squacquerone e rucola. Ma quando si tratta di stabilire quale sia la migliore, la sfida si fa rovente. A mettere d'accordo tutti, almeno davanti alle telecamere, ci ha pensato la Lella incoronata regina della Piada da Bastianich e DJ Ringo nella puntata di Foodish andata in onda mercoledì sera su TV8. DJ Ringo dopo l'assaggio ha detto: sono tornato indietro negli anni 80. Insomma, un bel complimento. Andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione, anche in questo caso si parla del lungomare del Sole che diventa un'oasi verde. Al via l'ultimo tratto di lavori, ci saranno nuovi alberi e barriere ecologiche. Angelina Andruccioli: recupereremo tutti i posti auto. E ancora Misano, volata per terminare il nuovo nido. Il comune vuole rendere la struttura in zona cella attiva già nel mese di novembre, costata 1,5 milioni di euro. Ora per noi è il momento di una piccola pausa, poi torneremo per sfogliare ancora le pagine del Corriere e del Carlino. Restate con noi.

0: il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con un battito d'ali.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Di nuovo insieme, da una parte le concessioni demaniali che il prossimo anno andranno a bando e dall'altro la variante al piano spiaggia. Due aspetti che si intrecciano per disegnare il futuro dell'Arenile riminese. Se ne è parlato nella nostra trasmissione Fuori dall'aula. Andiamo a vedere.
1: Il nuovo piano dell'Arenile e la relativa variante puntano a cambiare il volto della spiaggia di Rimini. Piscine in riva al mare, terrazze panoramiche, bagni più grandi in continuità col parco del mare. Il cuore della riforma è nelle aggregazioni. I concessionari potranno unirsi in piccoli nuclei o dare vita a macro strutture con un fronte minimo di 250 metri. Chi si accorpa potrà realizzare piscine, terrazze sui ristoranti, intrattenimento danzante nelle aggregazioni più grandi. 33 le manifestazioni di interesse presentate per realizzare macro aggregazioni, una ventina quelle ritenute accettabili dal comune. Proposte comunque non vincolanti che serviranno alla giunta per definire i lotti di spiaggia prima di metterli a gara, perché il percorso del piano spiaggia si intreccia con la prossima scadenza delle concessioni. Il comune punta a definire i bandi entro l'autunno.
2: L'intenzione al momento è quello di andare a bando, in gara con le macroaggregazioni già decise, le microaggregazioni e le poche aree nelle quali è ammesso esclusivamente lo stabilimento singolo.
3: Se il fronte minimo è 250 metri o si trovano concordi, diciamo, nella volontà di intraprendere diversi soggetti, che siano 8, che siano 10, per sopperire a quegli investimenti però molto onerosi, oppure si apre la strada a fondi di investimento, grossi potentati economici, e vi assicuro che si sono già affacciati.
1: Ad impattare sugli investimenti privati è anche un altro aspetto. Il piano spiaggia prevede infatti la demolizione anche delle opere amovibili, nonostante il bando tipo nazionale inviti alla manutenzione.
3: Facendo i preventivi vengono fuori delle cifre esorbitanti, ed è anche per questo che avevamo chiesto la ristrutturazione, perché è molto ampia la spiaggia di Rimini, è molto sfaccettata, c'è bella riva, ci sono zone depresse anche su Rimini Nord, e quelle zone lì non si possono permettere di fare degli investimenti così importanti.
4: Facciamoli investire anziché 800.000 euro con la microaggregazione, facciamoli investire 400-300, l'investimento c'è sempre, diamo la possibilità di fare manutenzione sull'esistente, oppure in parte di decidere lui cosa abbattere e cosa mantenere e riqualificare.
2: L'idea di demolire e ricostruire è proprio strategica, è considerata strategica, è quell'impulso
4: con i soldi degli
2: che
4: altri.
2: Quando si fa uno strumento di carattere
4: ma urbanistico, sono regole capestro, non sono
2: contemperare
4: regole.
2: I vincoli normativi all'interesse pubblico.
0: Andiamo nella pagina di Cattoliche della Valconca per parlare di un caso. A Cattolica, artista di strada multato, quelle regole vanno riviste. Verbale da 50 euro perché è vietato usare sia il fuoco che gli amplificatori. Impossibile non usare un microfono all'aperto e per il fuoco non c'è rischio. Queste appunto le parole dell'artista. Un controllo alla fine di uno spettacolo nell'agosto scorso, un verbale della polizia locale inaspettato arrivato qualche giorno fa. A segnalare l'accaduto Kevin Gualandris, artista di strada riminese attivo dal 2009 che ogni estate dal 2012 sceglie Cattolica per proporre i suoi spettacoli di giocoleria durante i quali diverte grandi e bambini. Restiamo per quanto riguarda le pagine del resto del Carlino a Cattolica. Troppi gatti vicino a scuola, non dategli altro cibo. Ordinanza a Morciano. In realtà due bimbi delle primarie hanno avuto un'infezione micotica, un'invasione di gatti fuori dalle scuole di Morciano o quasi. Animali che entrano nelle aree frequentate dai bambini, fanno i loro bisogni dove giocano gli alunni e trovano qualcuno pronto a lasciare ciotole e confezioni di cibo. Una presenza diventata abbastanza evidente da spingere il comune a intervenire. Da ieri è vietato dare da mangiare ai gatti randagi dentro e nelle immediate vicinanze delle scuole Broccoli, secondaria di primo grado, e Lunedei, primaria. Il provvedimento porta la firma del sindaco Andrea Agostini e nasce da una situazione segnalata nei mesi scorsi. La pagina di Bellaria Giamarina per quanto riguarda il resto del Carlino. Polo Est, il PD è disposto a collaborare. La proposta del capogruppo Dem Baldassarri in vista della gara per assegnare la gestione dell'area. Si tenga conto del tema sicurezza, queste le sue parole. Il Polo Est torna in gara tra meno di un mese. Il Partito Democratico è già in agitazione. Entro dicembre il comune pubblicherà il nuovo bando per affidare il grande spazio evento Parenti a Levante del porto canale di Bella Reggia Marina, ma il centrosinistra scatena già i più scettici. Non possiamo permetterci un altro fallimento e una gara deserta. Andiamo a vedere le pagine del Corriere. Abbiamo già visto appunto nella pagina di Bellaria della Vammarecchia quello che è il tema d'apertura purtroppo di quest'oggi. Andiamo a San Marino al Rally Legend con la droga nel camper, denunciati ed espulsi quattro spagnoli, si prendevano gioco della polizia civile. Confronto sulla manifestazione tra segreteria di Stato, USOT e USC, priorità alla sicurezza e le categorie chiedono maggiore collaborazione. Andiamo sulle pagine del Resto del Carlino. Sant'Arcangelo, multa da 87.000 euro annullata ad una barista, il verbale frutto di un'ispezione era stato spedito all'indirizzo sbagliato a Rimini, la destinataria vive invece a Sant'Arcangelo. Una multa da oltre 87.000 euro arrivata dopo un controllo dell'ispettorato del lavoro, ma il verbale era stato spedito in indirizzo dove la titolare del bar non abitava più da 5 anni, un errore che ha pesato sull'intera procedura. Il tribunale di Rimini ha accolto il ricorso della titolare di un locale di Sant'Arcangelo e annullato l'ordinanza con cui le veniva chiesto di pagare. L'ispettorato del lavoro, dice, ha ribadito in aula la correttezza della tempistica della notifica. Andiamo a vedere la pagina di San Marino anche del Resto del Carlino. La prima torre diventa una trappola per una coppia di turisti tedeschi. Passato l'orario di chiusura, restano bloccati dentro e chiedono aiuto da una grata. Le scuse del titano. Trasformare una passeggiata nella storia di San Marino in una parentesi da prigionieri d'altri tempi è questione di un attimo, meglio di un orologio guardato troppo tardi. È il cortocircuito capitato mercoledì pomeriggio in una coppia di turisti tedeschi, rimasta sorpresa dal pesante scatto della serratura della prima torre proprio mentre il sole iniziava a calare sul titano. I due visitatori, rapiti dalle suggestioni della struttura medievale, hanno superato incolpevolmente il limite delle 17, orario in cui la torre chiude quotidianamente i battenti al pubblico. Durante il consueto rito di chiusura, però, il personale in servizio non ha avvertito la presenza dei due ritardatari ancora intenti a esplorare gli spazi interni. Risultato: il pesante portone in legno è stato sbarrato, trasformando il monumento in una temporanea ed involontaria prigione. Gli istituti culturali dicono verifiche in corso perché episodi di questo genere non si ripetano. Andiamo ancora avanti per quanto riguarda la pagina di Valle del Rubicone. Andiamo a Savignano, siamo sul Resto del Carlino. Savignano, la nuova piscina prende forma, vasche pronte, cantiere a pieno ritmo, sarà utilizzabile la prossima estate. L'amministrazione è soddisfatti dell'andamento dei lavori. Ormai è certo, dalla prossima estate gli abitanti di Savignano e dei comuni limitrofi, a partire dalle zone collinari, potranno contare su un nuovo impianto sportivo sotto casa. Un'alternativa concreta per farsi una nuotata raggiungibile comodamente a piedi o in bicicletta, evitando il traffico e la ricerca del parcheggio lungo le direttrici verso la costa. E a questo punto torniamo sulle pagine del Corriere Romagna, Valle del Rubicone. Siamo a Sant'Angelo di Gatteo, via la festa della birra, 3 giorni in stile Oktoberfest. L'evento, allestito sotto un grande tendone riscaldato, propone musica, spettacoli e un ricco stand gastronomico a tema. E andiamo nella pagina di Cervia, calci e pugni per una birra, 2 fratelli finiscono a processo, il parapiglia innescato dal boccale rovesciato a terra in un locale da un 25enne, il giovane ha rimediato la rottura di un dente e 20 giorni di prognosi. E torniamo sul nostro sito. Il caro di gasolio ed energia sta mettendo in grande difficoltà tante famiglie. Gli aumenti dei consumi inevitabili durante i mesi più freddi sono uno spettro inquietante. Le associazioni di consumatori invitano a fare attenzione per quanto riguarda le offerte ingannevoli.
5: Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, il 12,5%, dato più alto di sempre, delle 4.416 persone che hanno chiesto aiuto nell'ultimo anno, pur avendo un'occupazione, hanno gravi difficoltà nel soddisfare i bisogni primari, come cucinare, illuminare e riscaldare la propria casa. Si trovano quindi in quella condizione chiamata di povertà energetica. Un dato allarmante alle porte di un inverno in cui si prospettano nuovi rincari per carburanti, luce e gas. Per 110 famiglie in gravi difficoltà arriva un piccolo sospiro di sollievo. Le loro bollette saranno pagate grazie ad un nuovo progetto promosso da Banco delle Energie, Federconsumatori Rimini, in sinergia con Caritas, Emporio Solidale e grazie al contributo di SGR. Anche chi non si trova in estrema emergenza è alla ricerca di strade per risparmiare, ma in questo momento sono tanti gli specchietti per le allodole, anche promossi da grandi compagnie per le quali l'associazione Consumerismo ha già fatto un ricorso all'antitrust per promozioni ingannevoli.
6: Ora ce n'è poco, di cose che luccicano tante. Soprattutto negli ultimi giorni, dal momento in cui il governo, in una situazione di forte crisi energetica, si è rivolta alle più grandi compagnie chiedendo un aiuto per le famiglie, fondamentalmente. È in quel momento che queste compagnie si sono attivate e hanno portato fuori delle proposte che riportano degli sconti similmente verso il 30%, sconti che però in realtà dalle analisi poi degli esperti non risultano effettivi. Che cosa hanno fatto? Hanno preso il prezzo di mercato di settembre, che è il picco più alto dal 2022. Parlando di energia, siamo ben oltre i 200 euro megawatt, che in bolletta si traducono in 20 centesimi, e hanno pensato come se questo prezzo permanesse poi per i prossimi 24 mesi, no? Mentre invece il mercato negli ultimi giorni / nell'ultimo periodo ha messo fuori delle offerte che girano tutte quante intorno ai 14 centesimi, 13, 15, eccetera.
0: Apriamo la pagina sportiva, apriamo quella del Corriere Romagna. Bezzecchi ci crede, ma quale sarà la strategia? Parliamo di MotoGP ovviamente, del Gran Premio dell'Indonesia alle porte, aprì la parte favorita a Mandalika e il team potrebbe anche scegliere di far gioco di squadra per Martin. In questo momento chi mi precede è più vicino di me al titolo, ma voglio restare nella lotta, queste le parole del pilota viserbese. Andiamo a vedere la pagina relativa al calcio con l'intervista al DS del Rimini Pietro Tamai. Tamai sorpreso dal suo Rimini, una partenza più che buona, beh direi migliore di così non si sarebbe potuto chiedere. Il lavoro che ha fatto questa società dell'incredibile provvidenziale questa rinascita dopo 8 mesi senza calcio. Il Rimini intanto ha tesserato l'attaccante Edoardo Bernardi. Per quanto riguarda sempre il calcio, passiamo al basket. Tutti dovranno fare i conti con la Dole, ma le aspettative alla Fortitudo sono alte. Così il tecnico castellano Demis Cavina: da quest'anno a Bologna il percorso di Rimini in questi anni è notevole, queste le sue parole. Andiamo a vedere anche i titoli per quanto riguarda la prima pagina di QS. Come di consueto andiamo in taglio basso per vedere i due titoli che riguardano da vicino il nostro territorio. Basket ed E2, domenica la rinascita sfida la F, l'ex Rusin, Rimini deve carburare, questa è la sua parola, lo vediamo ritratto in foto con Maurizio Benatti. E poi volto nuovo per il Rimini, ecco Bernardi, arriva dal Mezzolara l'attaccante classe 2007, il contratto fino al termine della stagione arriva in prestito. Andiamo a riprendere proprio i temi locali da QS per quanto concerne le pagine interne. La battaglia di Mastro Nicola, lo Young non sarai mai solo. Il tecnico del Sant'Arcangelo da un letto d'ospedale rivela di avere un problema di salute, dice scelgo il coraggio. Il Rimini mette sotto contratto il bomberino Bernardi, come abbiamo visto anche dalle pagine del Corriere. E poi chiudiamo con invece una notizia che per noi è importante, crediamo lo sia anche per tutti i tifosi bianco Rossi, le partite esterne della Rimini Calcio in diretta su Icaro TV, sul nostro canale 18 e su Icaro Play. Si parte già dalla sfida di domani a Forlì tra Football Cavaronco e Rimini, quindi vi aspettiamo, vi aspetto io direttamente alle 14:50 per l'inizio della diretta. Con questa notizia chiudiamo il nostro appuntamento informativo, non mi resta che augurarvi una buona giornata.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Qui si sana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.

0: informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, l'ultimo di questa settimana di ottobre. Siamo già al 9, ci ritroveremo già in doppia cifra con ottobre della prossima.
2: Esatto, proprio così. Hai visto come passa veloce il tempo? Già la prossima settimana.
1: Lo vedo tutte le mattine allo specchio.
2: Tutte le mattine no. Io me ne accorgo quando guardo le fotografie di qualche anno fa, ma basta veramente poco.
1: Non tutti
2: per vedere
1: sono come
2: il
1: Matteo
2: cambiamento.
1: Munaretto, che è sempre giovane.
2: L'eterna giovinezza. Buongiorno anche a Matteo Munaretto, che quindi è dall'altra parte del vetro, ma è qui con noi.
1: Guarda com'è entusiasta.
2: Certo,
1: mattina.
2: Ma è venerdì e quindi c'è pieno di entusiasmo in questa struttura, se non fosse che poi si lavora anche sabato e la domenica, però il venerdì fa sempre comunque un certo piacere. Allora, eccoci qua insieme anche per questa nuova puntata, pronti a darvi subito i nostri contatti, il 337-511-336 e la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Vi aspettiamo perché, insomma, cioè, la prima parte di questa trasmissione è un po' impegnativa questa mattina, perché ci sono tante notizie veramente tristi, proprio l'ultima avvenuta questa notte, che già appunto trovate sul nostro sito, ma l'altra anche che vi racconteremo, una tragedia immane, perché ha come protagonista insomma una persona giovanissima. Nel corso della puntata poi cercheremo anche di alleggerire, di dare qualche appuntamento, di qualche bella opportunità, e quindi insomma state con noi, speriamo di potervi per quanto possibile tenere compagnia oltre che informarvi.
1: Allora iniziamo.
2: Io vado a prendere la notizia.
1: Avvenuto nella notte, parliamo di un incidente avvenuto intorno alle 22:45, quindi insomma tarda serata più che notte, sulla statale Adriatica. Siamo all'altezza della rotatoria Valentini, quindi insomma poco dopo anche l'incrocio con via Covignano, per dare una geolocalizzazione di massima. Ovviamente a Rimini, con la sua Ducati, un motociclista ha urtato il cordolo dello spartitraffico alla sua sinistra mentre viaggiava in direzione Ravenna a velocità sostenuta. Si è poi schiantato contro la segnaletica della rotonda e il corpo è stato sbalzato nell'area interna della rotonda stessa, mentre la moto l'ha attraversata finendo contro il guardrail, spezzata in due parti. Questo insomma testimonia la violenza
2: dell'impatto.
1: Soccorsi immediati ma purtroppo inutili da parte del 118, il motociclista è deceduto sul posto, poi è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Ovviamente nel corso della giornata ci potranno essere aggiornamenti anche sull'identità del motociclista.
2: Certo, assolutamente.
1: Però insomma questo è quanto accaduto nella tarda serata di ieri, 22:45.
2: Esatto, notizia che noi abbiamo preso proprio durante la notte, che è appena possibile abbiamo scritto sul nostro sito. L'altra notizia che abbiamo invece appreso nel pomeriggio di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, e che ci riporta alla notte precedente, riguarda un ragazzino, un adolescente, perché stiamo parlando di un 18enne. Purtroppo anche lui ha perso la vita.
1: Una tragedia quasi inimmaginabile.
2: Sì, esatto, soprattutto per proprio l'età di questo ragazzo.
1: E poi immaginarsi anche lo shock della madre, insomma, molto rapidamente. E il ragazzo probabilmente si è andato a fare la doccia prima di andare a dormire.
2: La mamma era già andata a letto.
1: La madre era già andata a letto e si è risvegliata la mattina, non vedendolo prepararsi per andare a scuola, è andata a cercarlo e l'ha trovato a riverso nel bagno. Con tutta probabilità il giovane Riccardo Gualtieri, 18 anni, è scivolato nella doccia, ha battuto il capo sul bidet.
2: Sì.
1: E è rimasto riverso a terra, e insomma anche le prime analisi che sono state effettuate confermano
2: la caduta accidentale.
1: La madre ovviamente,
2: allora adesso bisognerebbe capire se è stato appunto
1: shock,
2: uno scivolamento possibile
1: o un malore.
2: Bisognerà capire se poi ancora ieri pomeriggio non era data questa notizia, se il magistrato di turno, perché chiaramente sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, in questo caso di Nova Feltria, disporrà l'autopsia sul corpo di questo giovanissimo. Stiamo parlando veramente di un ragazzo che aveva appena iniziato a vivere, 18 anni, aveva una vita davanti probabilmente piena di cose belle, e insomma appunto ricordiamo ancora il nome, Riccardo Gualtieri. Gualtieri.
1: Quando ho letto la notizia ieri
2: sera. Sì, no, ma non è pensabile. Cioè,
1: cose
2: succedono, gli incidenti quindi, anche bizzarri, ma comunque strani, anche cose che. Però così, cioè, poi magari cadi, ti fai male, ti rompi una gamba, no? Cioè,
1: poi che sia accaduto nella notte, nessuno
2: esatto.
1: ha sentito nulla, perché comunque in un orario particolare. Guarda, è meglio.
2: No, ma infatti sono quelle notizie che si fa fatica proprio anche a commentare. Ve le diciamo perché è chiaramente giusto, fa parte del nostro lavoro e anche con tutta, speriamo, la delicatezza nel raccontare queste cose.
1: Anzi, un grande vicinanza a tutti i familiari, in particolare alla madre che starà vivendo.
2: Ma non, tu entri in qualche cosa che non capisci, non penso che non ci sia neanche la possibilità di spiegare che cosa ti stia accadendo in queste ore così drammatiche. Noi invece adesso torniamo sulla vicenda che da un paio di giorni sta tenendo molta attenzione di diverso tipo, il dibattito è abbastanza intenso, stiamo parlando di queste indagini che riguardano 8 agenti di polizia locale di Rimini, sono tutti gli agenti di un nucleo specifico che quindi lavorava tutta insieme questa squadra. Diciamo che mano a mano che le ore passano
1: emergono alcuni dettagli.
2: Esatto, ci si informa, il nostro Lamberto si informa, dalla procura emergono alcuni dettagli e diciamo che sono a vario titolo, lo ricordiamo, indagati per falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia, lesioni, non tutti per gli stessi reati, però diciamo che alcuni sono un pochino più seri, altri forse saranno coinvolti in modo diverso. Il primo interrogatorio sarà la settimana prossima, non ricordo male, il 16 di ottobre, ma soprattutto sotto accusa è finito il loro modo di agire nei confronti delle persone che incontravano e che magari avevano avuto degli atteggiamenti illeciti. Però sai, tra l'atteggiamento illecito e come ti comporti nel momento in cui magari lo arresti anche, insomma, bisognerà venire a indagare su quello che è accaduto, ma sentiamo qualche dettaglio in più in questo servizio del nostro Lamberto.
0: Un modus operandi consolidato, fondato su controlli in abiti civili, auto senza contrassegni e la mancata identificazione come forze dell'ordine. È la ricostruzione della procura di Rimini sull'operato degli 8 agenti della polizia locale finiti sotto inchiesta, tutti appartenenti allo stesso nucleo operativo. Sarebbero 12 in totale gli episodi controversi contestati dagli inquirenti. Il più drammatico riguarda un uomo arrestato e trasportato verso il comando, lasciato sui sedili posteriore ammanettato con le mani dietro la schiena, senza cintura di sicurezza e senza un agente al suo fianco, in preda all'agitazione si era lanciato dall'auto in corsa ai 70 km orari, riportando gravi fratture. Nel verbale invece gli agenti avrebbero attestato che il fermato fosse assicurato con le cinture. In un altro intervento notturno, un giovane che aveva cambiato gli agenti in borghese per un taxi è stato accusato di resistenza arrestato. La ricostruzione della procura

0: Allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
1: E queste insomma sono le dichiarazioni che poi il sindaco ha rilasciato ieri, un paio di giorni fa.
2: Ieri sera in consiglio comunale, a seguito anche di un'interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Rufo Spina, sul tema è intervenuto l'assessore competente, l'assessore alla sicurezza Yuri Magrini, che insomma non ha rivelato nulla di nuovo, ma insomma ha preso posizione sulla vicenda, spiegando anche quelle che sono state le immediate decisioni prese dall'amministrazione sulle persone coinvolte dall'indagine. Allora sentiamo le sue parole.
3: Come già pubblicamente dichiarato nella giornata di ieri dal sindaco, confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell'onorabilità del Comune di Rimini. Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari successivi approfondimenti. Da questo punto di vista, tale auspicio diventa immediatamente certezza, considerata la correttezza e la linearità con cui Procure e Guardia di Finanza di Rimini, che ringrazio, hanno gestito ieri la comunicazione esterna di una situazione così delicata. Gli investigatori hanno sottolineato, e cito, è doveroso segnalare che nel corso delle indagini ampia e determinante collaborazione è stata fornita da appartenenti allo stesso comando della Polizia Locale di Rimini. A ulteriore conferma sia della sensibilità degli inquirenti, sia, e lo voglio evidenziare adeguatamente, dell'integrità del corpo della Polizia Locale di Rimini. Mi soffermo su quest'ultimo aspetto perché lo ritengo coerente con il ruolo e la natura del luogo in cui siamo in questo momento. Lo dico e lo ripeto, il Corpo della Polizia Locale di Rimini ha svolto e svolge quotidianamente un servizio essenziale e insostituibile a favore di tutta la comunità riminese e lo svolge su mille fronti diversi in maniera egregia. Poi ci sono le responsabilità individuali che devono emergere attraverso i percorsi previsti dalle leggi a garanzia della giustizia e degli stessi indagati. Da questo punto di vista il mio pensiero non cambia, oggi come per qualsiasi altro episodio che dovesse coinvolgere i dipendenti del Comune di Rimini. Piena fiducia e massima collaborazione nei confronti degli inquirenti, provvedimenti netti nel caso in cui l'iter giudiziario facesse emergere responsabilità in ordine alla contestazione di reati o illegalità di qualsiasi tipo. Questo è stato e questo sarà. Aggiungo e concludo questo intervento con alcune informazioni che ritengo doveroso fornire al Consiglio Comunale e alla città. Questa mattina, così come richiesto dalla Procura della Repubblica e quindi sostanzialmente anticipando le decisioni del GIP prevista per la metà del mese, gli operatori della Polizia Locale coinvolti nell'indagine sono stati destinati ad altri incarichi di natura amministrativa. Nelle prossime settimane dovranno essere avviati procedimenti disciplinari in quanto le condotte contestate in sede penale hanno ovviamente anche un rilievo disciplinare.
2: Queste le parole dell'assessore Magrini, in sostanza insomma i vigili al momento sono stati passati ad incarichi amministrativi in attesa poi di ulteriori prese di
1: posizione. Ma sicuramente, esatto, probabilmente anche dopo l'interrogatorio a cui sono stati invitati, diciamo invitati fino a un certo punto a presentarsi la prossima settimana, anche le scelte potrebbero essere diverse. Vedremo insomma di continuare a seguire questa vicenda, così come ai noi ci tocca continuare a seguire vicende che riguardano uomini.
2: Dopo ci dedichiamo un po' anche ai saluti.
1: Sì, bravo Andrea, facciamo una parte della cronaca così sì. Poi dopo
2: continuate a mandarceli così li accumuliamo.
1: Esatto, infatti diciamo di questi uomini che non ce la fanno proprio ad accettare che una relazione possa essere finita, possa ognuno riprendere la propria vita, guardare altre possibilità. Ce ne sono alcuni che rimangono veramente invischiati, cioè chi ci rimane solo così e poi magari la sua vita si blocca. Ce ne sono altri che invece non solo stanno male, ma fanno stare male anche l'ex compagna, come in questo caso. Ma in questo caso c'è qualcosa in più. Diciamo che sono di quelle vicende di revenge porn di cui spesso si parla,
2: sempre
1: dove all'interno di una coppia magari c'è anche un'intimità che viene fermata attraverso degli scatti fotografici, poi la storia finisce e chissà perché tante volte questi scatti fotografici soprattutto da parte dell'uomo, finiscono in strani

0: giri in rete, e in questo caso pensate, la ragazza, una giovane donna, 42 anni, vittima di queste persecuzioni, si è resa conto di quella che era di quello che era successo perché tanti sconosciuti cominciavano a chiedere l'amicizia sui social. Ma ci racconta tutto Maurizio Ceccarini.
1: Prima un'anomala pioggia di notifiche che arrivavano sui suoi social da parte di sconosciuti, poi il messaggio di uno di loro che l'avvisava della presenza di sue foto intime sul web, complete di nome e cognome. È iniziato così l'incubo di una 42enne riminese, che ha portato alla denuncia a piede libero dell'ex compagno, 48enne, per atti persecutori e revenge porn. Secondo le indagini della squadra mobile, l'uomo, non rassegnato alla fine della storia, contattava di continuo amici, familiari e colleghi della donna per spiarne le abitudini e denigrarla, fino al caricamento in rete lo scorso marzo degli scatti intimi. E la svolta è arrivata con la perquisizione nell'abitazione dell'indagato. Nei suoi dispositivi informatici e hard disk gli agenti hanno rinvenuto un vasto materiale fotografico che conferma le pesanti accuse a suo carico. Già nel febbraio 2025 il questore lo aveva ammonito per stalking.
2: E adesso qualche saluto dalla nostra pagina Facebook. Salutiamo Gianni, salutiamo Walter, e poi al 337-511-336 ci arriva il buongiorno e il buon fine settimana da parte di Irene.
0: Buongiorno a tutti voi.
2: Hai visto che è stata approvata la nuova legge elettorale?
0: Ho visto. Allora, racconta un attimo, ti sei informato?
2: In questo momento, guarda.
0: Cerca di raccontarlo anche a tutti coloro che ancora non hanno, magari non hanno guardato ieri sera il telegiornale o stamattina non hanno fatto rassegna stampa.
2: Le ipotesi sono il voto accorpato in tarda primavera con le comunali, oppure alla naturale scadenza del governo nazionale, quindi nel mese di settembre o ottobre, insomma, a seconda di quelle che sono le scelte. Quindi queste sono le due date del 2027 da appuntarsi. Certamente nella tarda primavera si andrà a votare per le amministrative, potrebbe esserci un election day, oppure le elezioni,
0: questo non è ancora stato deciso,
2: potrebbero slittare alla naturale scadenza del mandato, vale a dire alla fine dell'estate, tra settembre e ottobre. Le precedenti elezioni erano state a settembre, quindi quello sarebbe il mese naturale, però insomma potrebbe esserci un lieve slittamento e si andrà a votare con lo stabilicum.
0: Lo stabilicum, vabbè, il latino in questi casi ci sta,
2: che segue il Rosatellum.
0: Sì. Esatto. Vabbè, ci
2: il Mulazzanum lo facciamo?
0: No, quello non lo facciamo, ecco.
2: Allora, questo è un sistema di fatto prevalentemente proporzionale, mentre quello di prima, che aveva anche i collegi uninominali, era un mix tra proporzionale,
0: esatto,
2: e maggioritario. Andiamo a vedere, grazie alla pagina di Sky TG24, che ringraziamo, lavora
0: posso dire
2: per
0: che
2: noi.
0: Però sì, lo stabilicum viene anche chiamato Melonellum.
2: Sì, l'ho sentito.
0: No, cioè, ma lo scrive Sky TG24, sì, come è stato, vabbè, ribattizzata dalle opposizioni, chiaramente.
2: Allora, prima di tutto c'è un premio di governabilità che scatta quando una delle coalizioni ottiene almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera che al Senato. In questo caso il raggruppamento politico ottiene 70 deputati e 35 senatori in più.
0: Per avere più stabilità di governo.
2: Lo scopo è quello di garantire appunto stabilità. Se nessuna coalizione raggiunge la soglia del 42%, cosa che accade,
0: che
2: la legge elettorale rimane un proporzionale puro. Le liste singole e le coalizioni sono tenute a presentare un listone a livello circoscrizionale da cui saranno scelti 70 deputati e 35 senatori del premio.
0: Benissimo.
2: Questo è il primo aspetto. Proseguiamo, c'è un tetto massimo di parlamentari, perché in ogni caso nella legge elettorale è stato inserito questo tetto massimo, anche
0: certo,
2: se scatta il premio, che sono 220 deputati, 113 senatori. Non si può superare questo livello, pensato appunto per proteggere le soglie di maggioranza qualificata che sono necessarie in alcuni tipi di votazione, ad esempio quando si elegge il Presidente della Repubblica. Poi c'è la soglia di sbarramento, cioè la percentuale minima di voti che ogni forza politica deve ottenere per accedere alla ripartizione dei seggi. È necessario ricevere il 3% alle urne o il 10% se si tratta di coalizioni, quindi liste singole 3%, coalizioni.
0: Per superare lo sbarramento.
2: Esatto.
0: Sotto il 3% in Parlamento non ci entri, se sei un partito che si presenta,
2: esatto,
0: da solo, se sei in coalizione serve il 10%.
2: Se però si prende meno del 3%, ma si è all'interno di una coalizione,
0: no, ma quello è nelle partite.
2: La migliore lista rimasta sotto alla soglia, in una sorta di ripescaggio, riesce ad accedere anche lei ad un seggio.
0: Ok, benissimo, perché diventa sempre più complicato.
2: L'altra novità introdotta è l'obbligo di indicare il nome della persona che si intende proporre al Presidente della Repubblica come Premier. Questa prescrizione vale sia per le singole liste sia per le coalizioni. Per queste ultime vale l'indicazione di indicare un solo nome per tutti i partiti che la compongono.
0: Però non appiarirà sulle schede elettorali.
2: Esatto, non
0: cioè,
2: è sulla scheda.
0: Lo sapremo, quindi per quella particolare coalizione il candidato Premier sarà quello, per l'altro quell'altro ancora, però non sarà specificato nella scheda elettorale.
2: Grandissime discussioni ci sono state sul tema delle preferenze, perché questo sistema elettorale introduce le preferenze, ma con questo modello definito ibrido.
0: Ma ci sono le macchine ibride, vuoi non fare le preferenze ibride?
2: Ci sono i capilista nelle singole circoscrizioni che sono bloccati.
0: E quindi
2: sono quelli che sono un pochino più certi. Se tu sei in un partito che sai che comunque ha un certo seguito, sei capolista bloccato, sai che bene o male, quindi immaginiamo che lì andranno quelli che devono avere il posto certo.
0: Bene.
2: Lo sappiamo. Poi ci sono le possibilità di esprimere preferenze per gli altri candidati. Sulla scheda elettorale al di sotto del simbolo del partito e del capolista saranno presenti 6 nomi già stampati.
0: In totale sono 7, capolista più 6.
2: Capolista più 6, c'è l'ordine ovviamente, l'alternanza di genere.
0: Sì.
2: E l'elettore ha la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze barrando con una crocetta i nomi desiderati.
0: E quindi insomma, però i nomi ci sono scritti, non dobbiamo andarceli a scrivere con nome, cognome e quant'altro.
2: È previsto l'obbligo di alternanza di almeno il 60-40% nel listone che scatta in caso una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti. Tutti i capilista devono necessariamente essere inseriti anche nel suddetto
0: listone. Già il nome listone, già così, vabbè.
2: Poi c'è l'altro tema su cui si è tanto discusso, quello delle firme necessarie a candidarsi. Per potersi candidare, i partiti che hanno un gruppo parlamentare in almeno una delle due aule prima del 31 dicembre 2025, quindi non quelli che si sono formati dopo
0: che sono
2: non sono tenuti a raccogliere le firme.
0: Sì.
2: Per le nuove formazioni politiche sono necessarie 6.000 firme per circoscrizione per partecipare alle elezioni, e aumenta da un terzo alla metà il numero delle circoscrizioni nelle quali è necessario candidarsi. Prima erano 1 su 3, adesso sono 2 su 4, in sostanza. E su questo c'era stata molta discussione, perché il numero di firme da raccogliere è cresciuto di molto. Poi c'è il tema del voto fuori sede, eccetera, eccetera.
0: Sì, certo.
2: Insomma, dopo Simona che la sta studiando.
0: No, chiaramente tantissime discussioni. Insomma, d'altra parte si sapeva che c'erano i numeri perché la maggioranza portasse avanti questo tipo di proposta, e dalle opposizioni sono arrivate veramente tante
2: sarà
0: critiche.
2: Sarà un ricorso alla Consulta.
0: Addirittura.
2: Sì, credo che la prossima settimana il centrosinistra presenterà i ricorsi che saranno poi depositati alla Corte Costituzionale in merito a questa legge. Vedremo se poi ci saranno margini.
0: Noi vi abbiamo dato esclusivamente proprio l'oggettività, gli elementi, per quanto complicati, quando ci troveremo davanti, no? Probabilmente comunque qualche cosa si dipanerà.
2: L'abbiamo detto
0: mesi.
2: Come se noi ci capissimo qualcosa, ma in realtà
0: non è neanche così complesso,
2: buio.
0: Però diciamo che tutto il tema della bagarre politica la lasciamo alle altre trasmissioni.
2: Noi chiamarla la baguette politica.
0: La baguette politica, forse qualcuno la mangiava con un po' di mortadella dentro, poi soprattutto. Diamo il buongiorno a Giorgio che dice i ragazzi belli del venerdì,
2: esatto,
0: che è un
2: venerdì.
0: Po' il film del fine settimana. Su Netflix c'è una serie che si chiama i ragazzi belli del venerdì. No, non ci siamo noi, però abbiamo dato il nome alla serie.
2: Ah sì?
0: Ci interpretano altri.
2: Ah sì?
0: Sì, un po' più giovani, un po' più carini.
2: Adesso
0: va bene.
2: Devo vedere chi mi interpreta. Perché,
0: chi ti interpreta?
2: Non lo so.
0: Allora,
2: non lo
0: ieri avevamo letto sulle pagine dei quotidiani questa notizia che riguardava gli affitti brevi. Poi ci sono stati anche dei commenti politici in giornata proprio su come sta andando questo mercato. Ci siamo resi conto appunto che si trattava di numeri che era stata la stessa amministrazione comunale di Rimini a fornire, proprio in merito all'andamento delle persone, anche dei privati o anche degli imprenditori, che appunto facendo tutti i cambiamenti necessari entrano nel mondo degli affitti brevi. Bene, quello che è emerso sono sono dei numeri un po' in controtendenza rispetto agli ultimi anni, motivati, almeno così dice l'amministrazione, anche dalle scelte che sono state fatte a livello regionale con una legge che dovrebbe andare a regolamentare gli affitti brevi. Dall'altra parte però abbiamo fatto un passettino in più. Andrea ricordava anche alcuni numeri turistici legati proprio a chi fa gli affitti brevi, e allora abbiamo provato a vedere se questi due dati vanno effettivamente nella stessa direzione, e ha fatto questa indagine, aiutato un po' da Andrea, Stefano Ravaglia.
3: Affitti brevi in calo. Stando ai dati forniti dal comune di Rimini, nell'ultimo anno si registra un'inversione di tendenza rispetto all'andamento degli appartamenti destinati alla locazione turistica, con una contrazione complessiva pari al 6,79%. Stabili invece le locazioni a gestione imprenditoriale, case vacanza, affittacamere, che mostrano una lieve crescita del più 2,28. Ma quanti turisti hanno usufruito degli affitti brevi in provincia di Rimini? Dopo l'esplosione del 2025 con un più 45%, nei primi 8 mesi di quest'anno c'è una sorta di stallo sulle locazioni fatte da privati, con il dato che si attesta allo 0,5%, e un aumento per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale con un più 3,8% rispetto allo scorso anno. Diversi fattori che hanno influito su questa inversione di tendenza, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia, che ha individuato e introdotto una specifica destinazione d'uso urbanistica locazione breve all'interno della categoria turistico-ricettiva, rendendo così necessario per i locatori brevi il cambio di destinazione oneroso da residenziale a turistico per poter collocare il proprio appartamento sul mercato. Oltre a introdurre l'obbligatorietà del cambio di destinazione d'uso, la legge regionale prevede anche specifici requisiti tecnici di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale, a cui i locatori sono chiamati ad adeguarsi. E sempre da inizio anno è stata introdotta inoltre la modifica legislativa che ha ridotto a 2 il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. A Rimini, prima del 1 gennaio 2026, erano 40 i locatori privati che possedevano 3 appartamenti, per un totale quindi di 40 immobili usciti da questo regime. Restano però 2 interrogativi: quanto questa contrazione è influenzata da un possibile sommerso non visibile, e questo calo ha comportato invece una maggiore immissione sul mercato degli affitti lunghi per famiglie e lavoratori? Domande che meriterebbero una risposta.
0: E magari che non è facile averle.
2: Bisognerà insomma mettere in fila tutta una serie di dati. Quel che è chiaro è che insomma ieri, anche andando a riguardare i dati, il 2025 si era chiuso con questo più 45% di presenze negli alloggi gestiti in forma privata, insomma non imprenditoriale, quindi gestiti da privati, e con un più 13,9-14% per quanto riguarda quelli gestiti in forma imprenditoriale. Dati che si sono praticamente azzerati nella crescita, quindi siamo in stallo per quanto riguarda la gestione a livello privato, e per quanto riguarda invece quello imprenditoriale c'è una crescita ma più contenuta. Diciamo che queste norme al momento sembrano aver messo un freno alla crescita di un settore che stava prendendo molto piede.
0: Sì.
2: Poi bisogna capire tutta una serie di cose, nel senso che i dati dello scorso anno erano, se vogliamo usare questo termine, drogati dal fatto, probabilmente dall'emersione di tante situazioni dovuta già a precedenti provvedimenti presi come quello del CIN obbligatorio.
0: Esatto, obbligatorio, sì, certo.
2: Quindi magari questo stallo è legato anche a questo, nel senso si è arrivati a livello, però è anche vero che noi, quando è stata approvata la nuova legge regionale, avendo sentito anche chi rappresenta gli affittuari brevi, in modo particolare quelli più piccoli, ci hanno esposto tutta una serie di complicazioni sorte che hanno portato molti che avrebbero voluto fare affitti brevi a recedere da questa intenzione alla luce della nuova legge regionale, e altri a trovarsi nella difficoltà anche di capire la gestione, perché uno dei temi che era stato sollevato era quello legato proprio alla destinazione d'uso. Se io faccio affitti brevi nel periodo estivo e poi da ottobre a maggio affitto a universitari,
0: sì,
2: ecco, sono due sistemi totalmente opposti in questo momento. Io
0: non
2: posso farlo,
0: no, esatto, non
2: se
0: si
2: ho
0: incrociano.
2: Una casa destinata agli affitti brevi, solo quello posso fare.
0: Non si può fare. Noi queste due domande che Stefano Ravaglia si faceva nel pezzo ce le abbiamo un po' lì da tempo, nel senso che Sarebbe interessante capire se questi, appunto, questi appartamenti che non sono finiti poi negli affitti brevi vanno a finire per gli affitti a lungo termine.
2: Io ho dei dubbi.
0: Anch'io, però magari appunto
2: un po' di perplessità.
0: Ci farebbe piacere avere dei dati, dire ma guardate, sapete che nell'ultimo anno con la contrazione degli immobili per affitti brevi abbiamo avuto invece un aumento dei proprietari di casa che hanno aperto le loro abitazioni per giovani famiglie, lavoratori e via dicendo, insomma,
2: io
0: tutto quello che si può mettere.
2: Ho avuto personalmente delle perplessità sull'effetto termine dell'abitativo della legge sugli affitti brevi. È probabilmente più utile per il mondo turistico, meglio per quel mondo ricettivo classico degli albergatori che dicono va bene che ci siano, però stesso mercato, stesse regole, che era un po' il leitmotiv l'anno scorso quando è esplosa la vicenda, no? Nel senso, noi abbiamo, dicono gli albergatori, antincendio,
0: certo,
2: tutta una serie di scadenze da rispettare, di target da ottemperare, eccetera eccetera, e invece chi fa affitti brevi queste cose non ce li ha. Ecco, la nuova legge su questo ha un po' cercato di equiparare, di mettere sullo stesso piano, e forse da quel punto di vista può aver avuto dei risultati. Per contro,
0: ed
2: io
0: è anche
2: non,
0: giusto, perché
2: io
0: comunque
2: non credo che questa legge possa dare risultati su quello che era l'altro aspetto che era stato tirato in ballo, cioè vale dire quello dell'emergenza abitativa, perché i 12.000, 11.000, 14.000 appartamenti sfitti che ci sono a Rimini resteranno tali, cioè bisognerebbe capire perché sono, se sono realmente sfitti e perché
0: esatto.
2: Sono
0: le domande
2: sfitti.
0: Esatte, si incrocia con l'altra domanda.
2: C'è anche da dire che tanti di questi appartamenti che finiscono nel calderone dell'appartamento sfitto magari sono sfitti perché non sono in grado di ospitare delle persone, perché ci sono tanti appartamenti che non hanno i requisiti, che magari sono vecchi
0: o
2: che
0: non
2: sono
0: ce li hanno più, esatto,
2: da tempo, che per essere rimessi sul mercato, qualsiasi mercato immobiliare, devono essere soggetti ad interventi magari costosi che i proprietari non si vogliono sobbarcare.
0: È così. Andrea, hai perso qualcosa nell'ultimo periodo?
2: Qualche neurone.
0: Beh, quello però non si ritrova nell'ufficio oggetti smarriti. Devo dire che quando arrivano queste notizie sono sempre molto molto curiosa.
2: Scusa un attimo,
0: vai.
2: Vado con i saluti. Saluto Nunzio che ci augura una buona trasmissione, un buon weekend. E poi
0: grazie.
2: Un amico che commenta il tema degli appartamenti. Dice: a mio avviso molti appartamenti dati in affitto breve sono estivi, privi di riscaldamento. Con tutte queste nuove norme che hanno tirato fuori per affittarli, i locatori non vanno a fare i lavori di ristrutturazione per adeguarli, ma lo danno in locazione in un mercato magari sommerso.
0: Quello è un po' quello che pensiamo anche noi, però evidentemente. Poi a me piacerebbe avere i numeri, sai, allora il sommerso non lo vieni a sapere.
2: Ma se dici sempre che i numeri non ti piacciono.
0: No, cioè i numeri di alcuni fenomeni sì, sarebbe interessante effettivamente poterli valutare.
2: I numeri del sommerso
0: valutare.
2: Sono sempre stimati e
0: certo.
2: Mai effettivi. I numeri, io ricordo che i numeri degli affitti brevi a Rimini o in provincia di Rimini raffrontati ai mercati tradizionali, cioè gli addetti ai lavori, anche chi tutela gli interessi di chi fa affitti brevi, ce li hanno questi numeri, però sono sempre numeri che da altre parti vengono criticati.
0: Certo.
2: Quindi è difficile.
0: Ieri su questo tra l'altro è uscita la senatrice Spinelli, insomma, sul tema degli affitti brevi, dove appunto anche lei stessa dice vanno regolamentati ma non vanno stigmatizzate, come
2: certo.
0: Perché a tanta gente piace andare in appartamento, abbiamo notato quanto siano cresciuti, ed è chiaro che però poi c'è chi evidentemente ci specula e anche scorrettamente. Nei confronti magari di chi fa attività turistica e ricettiva dalle nostre parti, chiaramente un tema molto sensibile. D'altro canto è anche vero che vanno messe delle regole e chiedere alle persone di stare sul mercato in modo corretto. Forse bisognerebbe sempre bilanciare un po' queste cose. Vedremo questa legge se effettivamente avrà un ritorno anche sull'altro fronte. Ti dico degli oggetti smarriti, perché
2: sì, hai perso qualcosa?
0: No, io no, o meglio forse sì, non so se lo ritrovo. Ho perso diverse cose negli anni, anche preziose, ma ahimè che dubito di poterle ritrovare. Ma solo guardando questa foto così caruccia che ci è stata mandata dall'ufficio oggetti smarriti del comune, si vede veramente che si perde di tutto, vabbè, le chiavi delle macchine come se piovesse, cioè dire, nel senso, a chi non è successo di perdere una volta nella vita la chiave della propria auto? Ma poi chiaramente ci sono tutti gli orologi, portafogli, borsette che magari pensi ti siano state rubate, invece tu hai dimenticato da qualche parte. Bene, comunque, se siete curiosi di sapere se qualcosa che avete smarrito magari è stato trovato, allora potete andare proprio con l'elenco aggiornato. Tra l'altro c'è una pagina dedicata del sito del comune in cui potete spulciare un po' e vedere se quello se che quello avevate che perso. Esatto, una sorta di ufficio oggetti rinvenuti accanto a portafogli, documenti, telefoni cellulari, carte bancarie, mazzi di chiavi. L'elenco comprende anche alcuni ritrovamenti, diciamo, meno consueti. Vuoi saperlo?
2: Tipo?
0: Allora abbiamo una confezione di posate in acciaio.
2: Nuove?
0: Questo non è detto, non si sa.
2: No, perché è, cioè.
0: No, beh, caspita, poi in acciaio, nel senso, anche belle prestigiose. Come mai?
2: Le posate prestigiose.
0: Sì, cioè, nel senso, d'acciaio.
2: Prestigio.
0: Una cassetta porta attrezzi contenente cilindri di plastica con monete in vecchie lire. Anch'io l'altro giorno ho trovato delle vecchie 100 lire che non mi ricordavo neanche più come fossero fatte. Una sacca con attrezzatura da pesca.
2: Ho trovato la banconota da 5.000 lire.
0: Anch'io, da 2.000 lire e anche da 5.000 lire. Vabbè, l'attrezzatura da pesca, speriamo l'abbia persa dopo che era andato a pesca questa
2: persona. C'erano anche
0: persona.
2: I pesci?
0: No, i pesci non c'erano. Poi abbiamo computer portatili, tablet, valigie, monopattini. Non lo dico, mettiamo una rete perché ne ha persi nel tempo diversi.
2: Persi.
0: Certo.
2: È un po' uno smemoratello.
0: Ma anche biciclette, comprese quelle elettriche, che lì molte volte sai com'è, qualcuno te la prende, poi la usa, poi la lascia da qualche parte, tu la tua non la ritrovi più e magari qualcuno...
2: Scusa, ma perché non c'è lo sharing?
0: C'è lo sharing? Okay, sì.
2: Anche Matteo dice che il monopattini li ha rubati. Probabilmente era sharing, hanno pensato fosse sharing.
0: Sì, infatti, può essere.
2: Anche tu metti il lucchetto alle cose in sharing.
0: Comunque, chi ha smarrito un oggetto sappia che può rivolgersi, stiamo parlando chiaramente di chi li perde nel territorio di Rimini, all'ufficio competente, dove forse potreste ritrovare qualcosa che avete perso.
2: Si chiama proprio così. Suoni, salve, cerco l'ufficio competente.
0: Sì, si chiama così. Si chiama ufficio degli oggetti rinvenuti, non smarriti, perché effettivamente lì sono stati ritrovati, non è che sono stati persi.
2: E quelli un po' andati a male.
0: Sono stati rinvenuti.
2: Perché alle volte io sono le merendine che sono lì da un anno, sono un po' rinvenute.
0: Ah, così dici?
2: Sì.
0: No, veramente?
2: Alle volte sì.
0: Vabbè, torniamo su un tema che abbiamo, diciamo, in modo approfondito raccontato ieri, ma che abbiamo un po' ripreso.
2: Andiamo a parlare di caro gasolio ed energia, un tema che ci accompagna ormai da anni, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro. Le bollette salgono solo e non si abbassano mai, e questo è il bello.
0: È questo il
2: Se
0: bello.
2: Sei fortunato, restano stabili, se no paghi sempre di più. Però non cerchiamo di non metterci una pietra sopra.
0: No, noi no. Tra l'altro, ieri
2: mettiamo la pietra sopra la bolletta, così non la vediamo.
0: Ieri abbiamo sentito un esperto proprio di questi temi. Cioè, dato anche due o tre consigli molto utili per evitare di cadere nei famosi specchietti per le allodole.
2: I specchietti per le allodole.
0: Però ieri è arrivata anche una nota, invece, a mio avviso molto interessante, che riguarda gli aiuti che arriveranno alle famiglie più in difficoltà. Ma sentiamo. Secondo le rilevazioni della Caritas di Rimini, il 12,5%, dato più alto di sempre, delle 4.416 persone che hanno chiesto aiuto nell'ultimo anno, pur avendo un'occupazione, hanno gravi difficoltà nel soddisfare i bisogni primari, come cucinare, illuminare e riscaldare la propria casa. Si trovano quindi in quella condizione chiamata di povertà energetica. Un dato allarmante alle porte di un inverno in cui si prospettano nuovi rincari per carburanti, luce e gas. Per 110 famiglie in gravi difficoltà arriva un piccolo sospiro di sollievo. Le loro bollette saranno pagate grazie ad un nuovo progetto promosso da Banco delle Energie e Federconsumatori Rimini, in sinergia con Caritas, Emporio Solidale e grazie al contributo di SGR. Anche chi non si trova in estrema emergenza è alla ricerca di strade per risparmiare, ma in questo momento sono tanti gli specchietti per le allodole, anche promossi da grandi compagnie per le quali l'associazione Consumerismo ha già fatto un ricorso all'antitrust per promozioni ingannevoli.
4: ora se ne poco, di cose che luccicano tante, soprattutto negli ultimi giorni, dal momento in cui il governo, in una situazione di forte crisi energetica, si è rivolta alle più grandi compagnie chiedendo un aiuto per le famiglie, fondamentalmente. È in quel momento che queste compagnie si sono attivate e hanno portato fuori delle proposte che riportano degli sconti similmente verso il 30%, sconti che però in realtà dalle analisi poi degli esperti non risultano effettivi. Che cosa hanno fatto? Hanno preso il prezzo di mercato di settembre, che è il picco più alto dal 2022, parlando di energia siamo ben oltre i 200 euro megawatt, che in bolletta si traducono in 20 centesimi, e hanno pensato come se questo prezzo permanesse poi per i prossimi 24 mesi, no? Mentre invece il mercato negli ultimi giorni barra nell'ultimo periodo ha messo fuori delle offerte che girano tutte quante intorno ai 14 centesimi, 13, 15 eccetera.
0: E quindi insomma grande attenzione, perché sì, questi sconti,
2: non tutte le offerte sono veramente offerte,
0: fate grande attenzione rispetto al prezzo iniziale su cui viene applicato questo sconto.
2: Sai che è sempre complicato,
0: è molto difficile, perché ad esempio
2: per
0: non sapevo che
2: comune,
0: esatto, era 20, era 15,
2: qual è il prezzo
0: giusto,
2: il picco, il non picco, quello sta come l'andamento del mercato. Alle volte in buona fede tendi a fidarti di chi ti propone la cosa. Ecco, questo però abbiamo capito che non è sempre la scelta migliore.
0: Proprio così. Allora, guarda, io intanto andrei a prendere un caffè a Cattolica, perché leggo sul nostro sito che lo stacco di caffè ha conquistato le 3 tazzine del Gambero,
2: sì,
0: Rosso.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: insomma, grande importanza per uno dei nostri maestri, perché comunque Paolo Staccoli è veramente maestro pasticcere, ma poi in tutto veramente ha un'offerta molto particolare. Ma perché ti dico che andiamo a prendere un caffè a Cattolica?
2: Perché prendiamo il caffè e poi andiamo
0: a teatro. Esatto, proprio così. Direi che forse una delle cose più belle del periodo autunno-inverno è che tornano le stagioni teatrali, e quindi soprattutto per chi poi riesce a farsi l'abbonamento, ad essere fedeli a questi appuntamenti, l'inverno appare più leggero, a mio avviso. E allora noi, per parlare proprio della nuova stagione del teatro della Regina di Cattolica, siamo in collegamento con Maria Grazia Cavallo, che è responsabile del teatro, e con l'assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Cattolica, Federico Vaccarini. Buongiorno ad entrambi. Eccoci, ci vedo, ci sentono? Maria Grazia, Federico, ci sentite? Loro non ci sentono, secondo me. Ho questa sensazione.
2: Noi li vediamo benissimo.
0: Noi li vediamo, se loro sono pronti, hanno anche i microfoni.
5: Buongiorno a voi.
0: Eccoli. Ciao, bentrovati. Ci siete, bellissimi, tra l'altro, in questa sede. Allora,
5: vi sentiamo, ci sentite?
0: Noi sì, molto bene. Il claim di questa stagione è storie che attraversano il nostro tempo. Assessore, la scelta un po', forse di un filo che vuole in qualche modo intrecciare il percorso, Federico?

0: prima ci sentivano.
1: Sì, assolutamente Simona, un po' il tema è quello delle molteplici connessioni che possiamo avere nella nostra vita, quelle che sono le molteplici possibilità, no? Il fatto in qualche modo di essere noi in un tutt'uno, no? Quelle che sono...
2: C'è un po' di latenza nel,
0: sì, esatto, no, ma ascoltavamo volentieri infatti quello che ci diceva l'assessore, ma appunto c'è questa latenza tra la nostra domanda e la loro risposta. Vediamo se riusciamo a recuperare proprio anche questo concetto sul tema che accompagna questa stagione del teatro, che sono queste storie che attraversano il nostro tempo. Vediamo se riusciamo a recuperare appunto il collegamento anche con l'assessore, con Maria Grazia.
2: In questo momento direi che
0: non ce la facciamo, niente. Vabbè, magari ci torniamo.
2: Sai qual è il problema? È che era troppo fatto. Beh, bene.
0: Benissimo, cioè in una sala con il microfono perfetto.
2: Dietro anche il gonfalone del comune. Noi abbiamo il gonfalone di tempo reale dietro.
0: Allora, magari attraverso i nostri tecnici cerchiamo di capire un attimo se riusciamo a rimetterci. Ma è la latenza dello streaming. Mi dicono anche i nostri tecnici di Icaro, loro probabilmente non hanno la latenza, che è molto ampia perché si tratta di 15 secondi. Però effettivamente questo non è semplicissimo. Forse la cosa che possiamo fare è provare a chiedergli nella stessa postazione di collegarsi semplicemente con un telefono. Ma adesso ci proviamo, e intanto che proviamo a fare questa connessione, perché ci teniamo, anche perché abbiamo una bella novità da raccontare.
2: Ah,
0: rispetto
2: sì? Sì, non hai anticipato
0: nulla. Non ti ho anticipato nulla. Andiamo a Riccione, rimaniamo comunque nella zona sud della nostra provincia.
2: Andiamo a Riccione, perché a Riccione via un cantiere parte un altro, cioè siete veramente attivissimi.
0: Beh, d'altra parte è il periodo giusto per...
2: Vai a dare una mano ogni tanto?
0: No, ieri diciamo che abbiamo fruito del lavoro di qualcun altro che è passato da quelle parti, ha fatto delle immagini per noi.
2: Ma non chiedono ai cittadini di andare?
0: Non credo, sai, tu nei cantieri non è che puoi andare, puoi andare a vedere se vuoi da fuori per vedere che cosa succede.
2: Dopo la pausa estiva è ripartito il cantiere per l'ultimo tratto, quello che arriverà al confine con Misano, del lungomare del sole, dove splende sempre il sole, chiamandosi così anche nei giorni di pioggia, immagino. Un percorso di 1,7 chilometri integrato con la ciclovia Adriatica,
0: sì, che è quella che poi prosegue anche per Misano e che praticamente ti dà la possibilità di essere tutta l'Adriatica, farla tutta in bicicletta. Questo è l'obiettivo finale.
2: Però ci si può anche fermare se si sta.
0: Ci si può fermare, si può andare anche a piedi. Assolutamente.
2: Niente, una ciclovia
0: via pedonale.
2: Pedovia.
0: Però è divisa, eh? Da una parte le bici, dall'altra parte i betoni. Non sbagliare, che altrimenti ti prendono
2: investono
0: sotto. Gli operai si sono rimessi all'opera su Viale Torino per far nascere il tratto del lungomare del sole che, arrivando al confine con Misano, renderà più fruibile per chi si muove in bici o a piedi l'intera zona sud di Riccione. Il costo a carico del comune del tratto, che va dalla spiaggia 29 a via San Gallo, in parte già realizzato, è di 1.300.000 euro. Per arrivare al confine con Misano rimangono altri 600 metri, di cui 400 a carico del comune per un altro 1.300.000. I restanti 200 metri a carico del Club del Sole, che nella grande area dove sorgeva l'ex colonia Mater Dei sta realizzando un grande polo turistico tra resort e maxi piscine. Capitolo parcheggi. Vengono a perdersi circa un centinaio di posti. A compensazione vengono realizzate alcune aree di sosta a mare della ferrovia e altre di dimensioni più ridotte a ridosso del lungomare. Il Club del Sole si è impegnato a lasciare fruibili alcuni parcheggi a servizio dei ristoranti che resteranno aperti durante l'inverno.
3: Avanziamo ora verso Viale San Gallo per realizzare un'infrastruttura verde di quasi 2 chilometri, pensata per collegare mare, natura e mobilità sostenibile. Abbiamo unito giardini della pioggia, nuove alberature e percorsi per la ciclovia Adriatica.
0: Insomma, queste sono le novità. Ieri sera, guarda che bel tramonto che c'era a Riccione, hai visto? Che bel sole calante sulla bella città. Certo, infatti siamo...
2: Poi la fase successiva è che ritorna subito su, cioè lì è calante, poi ritorna.
0: Sì, però tu eri concentrato sul fatto che appunto dobbiamo ripristinare il collegamento, vediamo se ce la facciamo. Non so se hai notato però i rendering, ma anche il grande cantiere dove sorgeranno resort, cioè piscine, via dicendo. lavorando nella zona dell'ex Mater Dei. Al lavoro alla Cremente ieri sera attorno alle 18.30, quando abbiamo realizzato queste immagini, c'erano ancora operai all'opera.
2: Quello è un cantiere privato.
0: Diciamo che però con il Club del Sole, non a caso, 200 metri di marciapiede, quindi insomma di questo lungomare, sarà a carico del Club del Sole. Se consideri che 600 metri alla volta cubano circa 1.300.000 euro, beh, insomma, si tratta comunque di quelle opere di urbanizzazione che giustamente vengono richieste al privato. Vediamo se riusciamo a ripristinare il contatto. Il nostro Matteo dice che non
2: quantomeno
0: risentiamo, sì. Risentiamo, ma non li vediamo. Vabbè, allora intanto li sentiamo. Allora, poi vediamo. Eccoci, io sento l'assessore Vaccarini, a cui avevo chiesto, quindi torniamo velocemente alla domanda, un po' il tema che accompagnerà questa stagione.
4: Simona, ora mi senti?
0: Ti sento, sì, benissimo,
4: perfetto.
0: Sì.
4: Oh, finalmente, grazie, dai, siamo contenti. Esatto, il problema era quello che dicevi tu, un po' di questa latenza, e quindi ci dava un po' fastidio, giustamente, no? Il bello della diretta viene da
0: ma
4: dire.
0: Ma è così, però, ma certo, ma voi che fate teatro sapete che ogni tanto anche su un palco può succedere qualcosa, e quindi bisogna essere sempre pronti. Federico, insomma, noi insomma, con l'assessore Vaccarini, così con Maria Grazia c'è una grande amicizia, perché abbiamo veramente fatto tante cose belle insieme, e mi piace farvi raccontare, partendo proprio dall'assessore, un po' quello che avete messo anche come claim di questo, di questa stagione piena, devo dire, di bellissime opportunità. Ma partiamo dal filo rosso.
4: Esatto, il filo rosso è proprio queste storie che attraversano il nostro tempo, sono occasioni di riflessione, di sentirci in qualche modo, no, un tutt'uno con l'universo, e in qualche modo quell'universo anche dentro di noi, quindi un'occasione un po' per scoprire emozioni, sensazioni che sono dell'altro ma che parlano anche di me, ma anche che attraverso la mia storia hanno la possibilità poi di raccontare qualcosa alle altre persone. Sono storie dove andremo in una stagione dalla leggerezza alla profondità, come tipico della stagione teatrale. Abbiamo anche scelto un'immagine evocativa realizzata dall'illustratore Baronciani, che è quella della farfalla, perché abbiamo pensato, no, a questo racconto per cui il battito di una farfalla quasi impercettibile può causare un uragano dall'altra parte del mondo. Eccoci. Allora abbiamo detto, perché non immaginare i battiti delle mani delle persone a teatro, in qualche modo, che cosa possono suscitare? Emozioni, pensieri, racconti, suggestioni. E questo è un po' il filo rosso che ci ha guidato. Una stagione teatrale che riparte nei nostri contenuti culturali, il Teatro della Regina, il Salone Snapolas, quindi con tanti appuntamenti, ma che non dimentica comunque sia anche più giovani, quindi avremo diversi matinee rivolte alle scuole, avremo poi le domenicali rivolte alle famiglie. Inoltre ripartiamo anche con quello che è un punto che contraddistingue il Teatro della Regina, il fatto che l'intera stagione di prosa sia audiodescritta per persone cieche o ipovedenti, quindi un elemento questo che sicuramente si contraddistingue a livello nazionale.
0: Credo che sia uno degli elementi più belli e anche più apprezzati negli anni dalle persone ipovedenti, la possibilità di godersi un'intera stagione e non solo singoli spettacoli appieno. E lo dicevo all'inizio, una delle cose più belle dell'autunno e inverno, ce ne sono tante, però insomma nelle giornate grigie, nelle serate un pochino più magari fredde, la bellezza di avere la voglia di uscire per andare a vedersi uno spettacolo a teatro. Adesso negli anni possiamo dire che la nostra provincia si è arricchita di tanti teatri, di tante proposte, però lo dobbiamo dire, il Teatro della Regina di Cattolica forse è quello che per primo ha fatto sentire la bellezza proprio di un contenitore teatrale in cui ci si sentiva proprio in un posto importante. E poi, come diceva l'assessore, le storie, perché alle volte abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo voglia di sorridere, magari ascoltiamo una bella storia e ci viene da piangere, e qui chiedo invece a Maria Grazia di aiutarci un po' a raccontarci quelle che saranno le proposte, un po' andando incontro a tutte le emozioni che abbiamo, magari non contemporaneamente, ma che tutte le emozioni che fanno parte di noi. Maria Grazia.
5: Ciao Simona, ciao Andrea. Quest'anno appunto il tema è storie che attraversano il nostro tempo, perché la stagione è ricca di proposte che guardano all'attualità, a quello che ci circonda, e invece storie che ci faranno sognare ed emozionare. E partiamo con Marco Paolini. Marco Paolini è notissimo per guardare l'attualità con un occhio critico e puntuale. Oggi è l'anniversario del Vajont e tutti ricordano il suo spettacolo sul Vajont. Negli ultimi anni si sta dedicando principalmente al problema idrico, quindi all'acqua, e insieme al commissario straordinario per le alluvioni ha ideato un progetto che avrà tappa per l'Emilia Romagna proprio qui a Cattolica, ed è per questo che oggi ci vedi in questa sede istituzionale, la sala del consiglio, e perché abbiamo deciso di partire con la stagione proprio da qui, con un incontro aperto al pubblico nella sala del consiglio, in cui Marco Paolini incontrerà la città, incontrerà il pubblico e si parlerà di quella che è la crisi climatica, il cambiamento climatico, le alluvioni e tutto quello che un territorio deve mettere in campo per evitare che questa, insomma, che questo diventi un problema ricorrente. E da lì andiamo in teatro con bestiario idrico e quindi diventa spettacolo, e uno spettacolo che appunto continua a parlare di crisi idrica e che ci farà sicuramente riflettere su quello che è la condizione che viviamo attualmente. E la stagione ha altri due appuntamenti molto importanti rispetto a quelli che sono temi di attualità: Place of Safety, che è lo spettacolo vincitore del premio UBU come miglior spettacolo di teatro, che racconta l'esperienza degli attori a bordo della Sea-Watch. Quindi gli attori della compagnia racconteranno quella che è l'esperienza degli operatori che salvano vite in mare. E un altro spettacolo legato sempre all'attualità è La città dei vivi, che racconta la storia di Luca Varani, una storia inspiegabile di attualità e di cronaca, e in cui la compagnia si interrogerà, insomma, su quello che ha portato ad un omicidio così efferrato. Ma come ci siamo detti, non parliamo solo di casi, insomma, di situazioni attuali e complesse, ma a teatro ci alleggeriamo anche con Ambrogiolini e La misteriosa scomparsa di W, un testo surreale di Stefano Benni che abbiamo tanto amato, con Caccamo e Fuori di tela, quindi Filippo Caccamo e la sua comicità dirompente, con Rezza Mastrella, un duo inspiegabile, irraccontabile, perché il loro linguaggio teatrale è davvero fuori da qualunque tipo di schema. E da lì passiamo alla danza. Nella danza abbiamo un appuntamento in cui crediamo molto quest'anno, che abbiamo realizzato insieme insieme a tutta la città, perché è un progetto che vedrà partecipare 140 giovani danzatori che sono stati selezionati ovunque nel mondo. Abbiamo avuto conferma di danzatori che arriveranno anche dalla Cina e dal Giappone, che metteranno in scena uno schiaccianoci. È un progetto che realizziamo con la Royal Academy of Dance, che vedrà in scena il 5 di gennaio al Teatro della Regina due primi ballerini dell'Opéra de Paris, insieme appunto a 140 ragazzi che sono stati selezionati da Michele Vegis che insomma porteranno in scena lo schiaccianoci con tutte le figure che lo schiaccianoci insomma prevede nella sua partitura originale.
0: Direi che le offerte sono meravigliose, Mary, vai pure cioè nel senso ci sono anche altro, non volevo interromperti perché veramente qui sono cose
2: è una stagione molto ricca.
0: Molto ricca,
2: per tutti i palati.
0: Ma anche perché credo che veramente anche per gli artisti salire su quel palco sia non solo una grande emozione, ma anche una grande certezza di trovare un pubblico attento, un pubblico desideroso anche di partecipare con lui, perché sappiamo tutti che lo spettacolo teatrale non avviene solo sul palco, ma anche con il pubblico che ci arriva a teatro.
5: Anche quest'anno noi partiamo da una campagna abbonamenti che stiamo facendo in questi giorni con 250 abbonati, e dalla prossima settimana partiremo con la vendita dei biglietti, per cui abbiamo già avuto un'ottima risposta iniziale e sappiamo che insomma Cattolica, ma l'intero territorio, perché come dicevate prima questo teatro accoglie l'intero territorio. E sappiamo già insomma che questa stagione sarà ricca anche anche in termini di numeri.
0: Ecco,
5: di
0: diciamo che sicuramente, secondo me, almeno per la maggior parte, forse per tutti gli spettacoli, è quasi certo il sold out. però noi vorremmo annunciare insieme a voi, non so se lo farà Mary, Federico, lo faranno insieme, una collaborazione, insomma, che ci riguarda e che riguarda soprattutto le persone che ci ascoltano e che ci guardano e che amano andare a teatro. Perché cosa succederà durante quest'anno, magari in prossimità proprio degli spettacoli?
5: Perché il vostro pubblico avrà la possibilità di partecipare agli spettacoli, mettiamo in palio con una collaborazione che portiamo avanti da anni con voi e che ci, insomma, dà grandi soddisfazioni, mettiamo in palio due biglietti per gli spettacoli della stagione.
0: E qui scatta l'applauso perché a noi fa tanto piacere, perché è un modo anche, insomma, anche noi raccontiamo nelle nostre mattinate, almeno di tempo reale, ci sono tante notizie di diverso tipo che anche suscitano emozioni diverse, e ci piace pensare che una delle emozioni più belle che possiamo far nascere nei nostri ascoltatori, nei nostri telespettatori, sia quella proprio di partecipare ad uno spettacolo, divertirsi, passare una sera
2: sedersi
0: insieme ad un'altra persona, esatto, proprio così, in un bellissimo teatro. Assessore, chiudo con te un po' l'emozione di ripartire, perché in fondo ogni stagione che riparte è un po' un'emozione di una città che torna a riaccendersi. Chiaramente Cattolica c'è da tutto l'anno, abbiamo appena finito una stagione estiva, ma pronti per una nuova avventura.
4: Sì, assolutamente. A parte, Simona, racconto un aneddoto. Io, ascoltando Tempo Reale alla radio, una volta partecipai, vinsi due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Ma pensa!
4: Quindi, sì, esatto. Quindi fu veramente meraviglioso. Quindi questo spirito veramente è bello per chi vi ascolta con costanza. Io sono uno di quelli, appunto. Per l'ingresso, sì, nel teatro, quando si inizia è sempre un'emozione. Ogni volta, quando ritorniamo in questo periodo, per me rientrare la prima volta che riparte la stagione teatrale è sempre, cioè mi ci accingo sempre con tantissima voglia, un'emozione, no? Veramente piacevole, perché sono forti quelli che sono i sentimenti che si riescono a provare a teatro, e quindi nell'eleganza, nell'educazione, nel rispetto, ma anche appunto nel divertimento, che comunque sia teatro, giusto che ci sia.
2: Bene. Allora, noi ringraziamo l'assessore alla cultura del Comune di Cattolica, Federico Vaccarini, Maria Grazia Cavallo,
0: responsabile del teatro, della regina, e veramente invitiamo tutti
2: ad andare a teatro,
0: magari anche attraverso di noi, ma andate, acquistate i biglietti, perché la stagione
2: una volta li vincono con noi, la volta dopo è così bello che
0: è così, hai perfettamente ragione. Grazie ad entrambi, buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: E noi credo ci siano già in collegamento, credo,
0: degli altri ospiti, vedi, l'avevamo detto, che sarebbe stato un fine puntata.
2: In questo caso non ci sono
0: ricco.
2: Biglietti da regalare, perché l'ingresso è libero, per un'iniziativa che dovrebbe essere in programma domenica qua a Rimini. Parliamo di un mercatino, si chiama Corners Market. Proviamo a vedere se abbiamo in collegamento gli organizzatori.
0: Sentiamo tutti, probabilmente non riusciamo a vederli, c'è proprio una questione
2: Babini
0: tecnica.
2: Francesco Babini e Vito Massafra, vediamo se ci sono.
0: Buongiorno.
6: Ci siamo, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Non vi vediamo, ma vi sentiamo.
0: E allora comunque la cosa più importante è ascoltarvi, sicuramente.
2: Raccontateci tutto.
7: Mi vado io?
8: Vai pure, Francesco.
7: Allora, intanto buongiorno, grazie dell'ospitalità. Corners Market nasce da un po' un'esigenza, che è quella di portare nell'ambito di Rimini un evento che del quale ce ne sono pochi in zona, ovvero una vetrina per gli artigiani, per i local soprattutto, che fanno dell'artigianalità il proprio lavoro. Io sono un artigiano, sono una persona che gira per diversi market in tutta l'Emilia Romagna, e quando ho conosciuto Vito, che gli ho spiegato un po' quella che era la mia difficoltà nel trovare dei market qui in zona, perché io tutte le volte che devo andare a fare degli eventi mi devo sempre spostare verso Bologna, verso Ravenna, verso Pesaro, eccetera. Quindi io ho detto: Vito, io mi sono rotto le scatole di farmi ore di macchina per andare a vendere, per andare a fare quello che è il mio lavoro, e quindi lui mi fa: dai, organizziamo qualcosa qua in zona per valorizzare anche quello che è un po'...
8: Esatto, io, scusami se ti interrompo, Francesco, mi occupo da ormai dopo tanti anni di organizzazione di eventi, e appunto le esigenze mie e quelle di Francesco si sono incrociate, perché sono da poco arrivato a Rimini, ho fondato da poco una mia agenzia, quindi ci siamo detti: ma perché questa problematica che incontra Francesco non la leghiamo alla mia problematica, diciamo, di voler iniziare un lavoro, un percorso lavorativo sul territorio riminese, un lavoro appunto che svolgo già in altri territori, come giustamente diceva Francesco, ma che ancora non avevo svolto in questo territorio, e quindi abbiamo unito queste due esigenze per portare questo mercatino che, come diceva anche il titolo del vostro articolo, del quale vi ringraziamo, è un si propone di essere un po' diverso dai soliti mercatini. Abbiamo fatto una selezione abbastanza accurata, della quale, devo essere sincero, si è occupato soprattutto Francesco. Abbiamo voluto introdurre anche all'interno della giornata dei workshop e dei momenti anche abbastanza particolari. Abbiamo ad esempio una collaborazione con uno studio di psicologi, ci saranno due incontri, uno al mattino e uno al pomeriggio, per, diciamo, mettere in gioco le emozioni delle persone e avvicinarsi a una tematica come quella della psicologia, che è sempre più sentita e fortunatamente sempre meno stigmatizzata. Magari lascio a Francesco descrivere quello che è stato il processo di selezione dei 25 marketer.
0: Infatti, Francesco, perché, esatto, perché ci dicevi prima che tu eri costretto un po' a viaggiare, a farti tanti chilometri per raggiungere questi mercatini. Immaginiamo tanti artisti e artigiani come te, magari del territorio, facevano la stessa cosa e dicono: per fortuna finalmente possiamo farlo nella nostra provincia o comunque nella nostra Romagna.
7: Esatto, comunque in Romagna ce ne sono veramente tantissimi, devo essere sincero. Io non sono originario di Rimini, sono di provincia di Ravenna, di Lugo, e là nella zona, forse perché è la mia zona, ne conoscevo tanti. Però quando mi sono spostato qua e quando ho aperto il negozio in centro storico a Rimini, sempre legato tutto all'artigianato, perché è quello che mi piace fare nella vita, mi sono detto: ma cavolo, Rimini è una città immensa, una città bellissima, piena di turismo, e di questi eventi ce ne sono veramente, veramente pochissimi. E quindi un po' la selezione degli artigiani, che io ho conosciuto anche durante tutti gli altri eventi che ho fatto, molti erano della zona, e allora è stato anche un po' un passaparola preliminare, iniziale, rispetto all'open call che abbiamo messo sui social. Però una volta che abbiamo aperto l'open call e sono arrivate tantissime richieste, tantissime presentazioni, abbiamo dovuto lasciare fuori anche diverse realtà, perché purtroppo lo spazio è quello che è, e abbiamo cercato un po' di differenziare quello che è la proposta degli artigiani, per cercare di fare un market di qualità e portare delle realtà belle anche finalmente a Rimini.
0: Bello, ma dateci qualche spoiler, soprattutto di che cosa si occupano.
2: Ricordiamo Porta Galliana, domenica dalle 11 alle 19, l'ingresso,
0: esatto,
2: libero, questo, insomma, è
0: bello. Uno spazio molto bello, ma se così dovete darci qualche spoiler sui tipi di artigiani che troveremo, quali sono, Francesco?
7: Dai, diamo questi spoiler. Allora, troviamo, come diceva Vito prima, 24 artigiani che spaziano dall'abbigliamento, dall'upcycling alla ceramica. Io personalmente mi occupo di stampa 3D, infatti qua c'è un po' di ambient.
0: Vediamoci questi bei filamenti da 3D dietro di te, in effetti.
7: Esatto, qua c'è anche una stampante che adesso attualmente sta andando un po' in sottofondo.
0: Vedi?
7: Ci stiamo preparando a domenica, e per poi passare a un cinetto, bigiotteria, gioielli, proprio ce ne sarà per tutti i gusti.
0: Bello.
2: E allora lasciamo chiudere voi con un invito ad esserci domenica.
8: Beh, io direi che sicuramente l'invito migliore è quello rivolto alle persone che sono interessate a scoprire tutto ciò che l'ingegno e la mente dei riminesi, ma non solo dei riminesi, di tante persone delle province limitrofe, sono in grado di portare in una giornata dal grande interesse e dal grande valore anche. Vi invito a guardare anche i workshop che sono stati organizzati durante la giornata. Quindi diamo spazio alle idee e venite incontro alle idee che noi porteremo all'interno di Club Primo Piano Porta Galliana dalle 11 alle 19 domenica.
0: Allora noi invitiamo insieme a Vito Francesco a partecipare a questo appuntamento veramente curioso, anche perché Matteo ha già detto io vengo, tanto poi comunque l'ingresso è gratuito, poi guardi un po' che cosa succede. Il nostro regista l'avete già conquistato, quindi e direi uno viene. Grazie a Francesco Babini e a Vito Massafra per averci raccontato questa bella opportunità di Corners Market Rimini. Vi aspettano loro e gli altri artigiani e artisti a Porta Galliana domenica.
2: Grazie ragazzi,
0: buona giornata, ciao.
8: Grazie, ciao. Grazie, buona giornata.
2: Abbiamo tenuto a battesimo una nuova iniziativa.
0: Bello, sì, sì, ma magari... di parlare di queste cose belle. Allora, abbiamo così, questo qui è un ingresso assolutamente gratuito, andate lì, vedete cose, come vedere poi gli artisti al lavoro è sempre meraviglioso. Prima, ricordiamolo, insomma, si partirà a novembre con la stagione del Teatro della Regina, ma con insomma, entusiasmo, Maria Grazia Cavallo e Federico Vaccarini ci hanno detto di questa opportunità che avranno i nostri ascoltatori e telespettatori di andare gratuitamente a teatro. Quindi insomma anche questa una bella iniziativa. Anche un'altra bella iniziativa che parla di noi è quello che accadrà invece tutte le volte che Rimini giocherà fuori casa.
2: Tra l'altro so che sarai tu
0: io a fare
2: la voce tecnica.
0: No, io faccio la madrina, canto all'inizio degli
2: sì,
0: un po' come Mariah Carey, come
2: quindi
0: sì.
2: Sotto Natale siamo tranquilli
0: sotto Natale.
2: Beh, sai che Mariah la tolgono sì. Dal congelatore sotto Natale
0: Certo, ma a me mi tengono sempre in congelatore.
2: Ah, sì?
0: Sì, sì. Allora, e mi continuano a tenere anche a Natale per evitare che io possa cantare. Allora vediamola questa notizia già più volte nei nostri appuntamenti in ex, il nostro appuntamento sportivo,
2: le partite esterne della Rimini Calcio in diretta su Icaro TV
0: tutte ci siamo presi i diritti,
2: sono 14
0: adesso vado a vedere comunque 14 partite a partire da quella
2: di sabato di domani.
0: Tra l'altro diciamo tifosi che non possono entrare allo stadio e quindi
2: ma è anche per questo che c'è la necessità delle
0: gradiranno questa opportunità. Domani si gioca alle 15 football Cavaronco Rimini, trasferta vietata ai residenti della provincia di Rimini, però tutti pronti.

0: On demand su Icaro Play, così potete vedere a azione domanda. Per azione.
1: A domanda, on demand.
0: A domanda. Sì, a domanda. Sì, è così che si dice.
1: Voglio la partita, eccotela.
0: Eccoci, bella questa novità. Devo dire, molto contento tutto il gruppo di aver raggiunto anche la possibilità veramente di fare un servizio ai tanti tifosi del Rimini in un anno in cui Icaro TV punta tanto sullo sport, grazie anche alla nostra redazione sportiva capitanata dal Roberto Fantini.
1: Anche perché si va a chiudere la prima settimana del nostro nuovo palinsesto.
0: Esatto.
1: Sia con le novità della mattina, un pochino più contenute, con quelle della sera, con questi nuovi orari di messa in onda del telegiornale, inframmezzati dall'appuntamento dedicato allo sport. Diteci cosa ne pensate, perché altrimenti noi cambiamo tutto di nuovo.
0: Ma certo, noi siamo pronti a cambiare continuamente, siamo molto...
1: Le uniche cose che non cambiano mai è questa trasmissione con i suoi conduttori, insomma un po' è venuta a noi.
0: Guarda, non cambia neanche il fatto che alle 10:15 dobbiamo salutare, perché altrimenti ci cacciano e farebbero pure bene, per cui tra pochi minuti...
1: Ci caccino.
0: Tornano gli amici di Faccio Cose Vedo Gente, Max Alberici e Matteo Munaretto, che finalmente sentirete, oltre che insomma mentre noi lo chiamiamo, mentre ci dice cose dall'altra parte del
1: sì, ma che... c'è gente infatti che resta sintonizzata, no, ma Munaretto è lui,
0: la maggior parte delle volte io non capiamo che cosa dice,
1: no, ne
0: da
1: continuiamo a parlare dopo,
0: non voglio entrare anch'io a Faccio Cose Vedo Gente, e poi torna anche Stefano Rossini poco più tardi. Buona giornata a tutti, buon
1: lunedì.
0: Fine settimana, a lunedì.
2: Tempo reale, l'informazione in diretta.
3: Eravamo giovani.

0: settimana il gasolio scende ancora perché c'è una insegna che taglia ancora.
1: Ma scende dove?
0: Scende ancora, il price cap resta a 2,25 ma loro lo mettono a 2,19. Evviva!
2: Mamma mia,
0: che bello!
2: Wow.
0: Aprire con queste belle notizie, Madame Adore. Allora, state bene, spero tutto bene, ma tutto a posto.
1: Buongiorno,
0: anche
1: Max,
0: per questo. Buongiorno Matteo, buongiorno anche a tutti voi che siete dall'altra parte della radio e della televisione. Con Faccio Cosa Vedo Gente, ultima puntata della settimana. Com'è oggi?
2: È una bella giornata soleggiata.
1: Il meteo non doveva essere così clemente, invece.
0: Invece lo è. Vedi che a volte ci danno anche delle piccole soddisfazioni.
1: Cioè, mi aumenta il gasolio, ma esce il sole. Ma chi se ne frega, andiamo a piedi.
0: Facciamo con un amico mio che invece usa il cavallo.
2: Ah sì?
0: Sì, usa il cavallo, va in giro col cavallo. Bene. Perché effettivamente, evidentemente, mi ha detto che la biada comunque è aumentata pure quella.
2: La biada.
0: Però il mangiare per i cavalli, ecco, tutto quello che mangia i cavalli? La biada. Però effettivamente è ancora sostenibile più del gasolio e della benzina.
2: Bene.
0: Evidentemente poi insomma andare a cavallo ha un fascino completamente diverso, ti prendono tutti per cavaliere.
2: Ma certo, ma dove lo parcheggi?
0: Beh, lui c'ha il parcheggio apposito, al box.
2: No, tipo se vai a fare la spesa.
0: Allora esci lì.
2: Ah, tu lo
0: al carrello, lo leghi al carrello, ci metti la 2 euro dentro il carrello.
2: Che begli amici.
0: Se no ti portano via carrello e cavallo. Vabbè. Partiamo con la musica e torniamo ad ascoltare un grandissimo successo di Don McLean.

0: morta al 3 febbraio del 1959, il giorno in cui morì la musica. Un incidente aereo, insomma, in Iowa, se non ricordo male, portò via tre grandi musicisti. Canzone celebrata da Don McLean con appunto American Pie per aprire il nostro appuntamento di oggi di Faccio Cose, Vedo Gente, e parliamo di Jonathan. Dice, chi è Jonathan? Quello del Grande Fratello?
1: Sì,
0: no.
1: Conosciamo altri penso. Jonathan?
0: Sì.
1: Jonathan Dimensione Avventura.
0: Ah, esatto.
1: Potrebbe essere.
0: E questo è un pochino più simile, è un po' più vicino a Jonathan Dimensione Avventura, ma è una tartaruga.
1: Ok.
0: Una tartaruga che ha la bellezza di 194 anni.
1: Ma tanti auguri, tartaruga.
0: Ma tanti auguri, complimenti, tanti auguri. La sua età stimata sulla base delle informazioni storiche non è conosciuta come insomma, precisione. Secondo i dati riportati dai ricercatori, sarebbe nato intorno al 1832 e oggi 194 anni.
1: Mamma mia.
0: Allora, è una tartaruga gigante delle Seychelles, considerata il più vecchio animale terrestre vivente al mondo. Tu pensa che due scatole.
1: Cosa stavi dicendo?
0: Questa bestia si è fatta per 200 anni. Ha visto passare cose che voi umani sì. non potete che immagina.
1: Quando diventi una star come lei, diventi un po', no, il fulcro del
0: sì.
1: turismo, vengono
0: ti
1: vogliono toccare,
0: ti le foto, i selfie. E diceva, cos'è sta roba? Io quando sono nato i selfie non c'era neanche la fotografia. Non esisteva niente, insomma.
1: È vero.
0: L'analisi del suo genoma ha individuato 287 varianti genetiche peculiari associate a processi come riparazione dei danni del DNA, controllo dell'infiammazione. Comunque è comunque una tartaruga che vive da 200 anni, cioè insomma ha 194 anni, si trova sull'isola di Sant'Elena e appunto è arrivato dalle Seychelles a Sant'Elena 144 anni fa, quando aveva già più di 50 anni. C'aveva quasi la mia età, più o meno la mia età effettivamente.
1: È arrivato lì,
0: quindi insomma già non era più giovanissimo, si era già fatto due scatole un attimo, però ancora 50 anni uno dice vabbè, insomma ancora c'ho un po' da pedalare, la pensione è un po' lontana. Adesso invece che ce n'è a 194, io vorrei adesso studiare tutto quello, va bene, tutte le persone che stanno studiando il gene, il DNA per capire l'ISIR di lunga vita, quello che vi pare, però potendo vorrei essere Ace Ventura o il dottor Doolittle per parlare con la tartaruga.
1: Ma come hai fatto?
0: Ma adesso che cos'è che vuoi dalla vita?
1: Cioè, adesso che hai fatto tutto, hai visto tutto, c'hai 194 anni.
0: Cosa pensi della vita in generale?
1: Non è che può dire vado in pensione e vado alle Seychelles.
0: Sei già lì. Ma cosa pensi della vita in generale? Qual è il senso della vita? Gli chiederei. E soprattutto quanto non ne puoi più di aver visto veramente di tutto e anche di più.
1: Allora, i nostri autori che si sono messi al lavoro mentre leggevi questa notizia hanno scoperto che in realtà Jonathan è l'essere vivente terrestre
0: più antico del mondo.
1: Più vecchio
0: del
1: mondo. È l'essere vivente più longevo,
0: perché ce n'è qualcuno che non è terrestre?
1: Sì,
0: marino.
1: Stiamo parlando di animali acquatici, come la vongola oceanica.
0: Quale? In generale o una vongola in particolare?
1: È il più longevo. C'è un esemplare. Si chiama Ming.
0: Tu pensa se lo pescano e finisce in un piatto di spaghetti.
1: Stimato a 507 anni.
0: No.
1: Cioè tu pensa che spaghettata che ci fa. Noi proprio siamo dove? E il secondo è lo squalo della Groenlandia, che può vivere tra i 270 e i 400 anni.
0: Pensa anche lui che vita, ragazzi.
1: E te ne dirò un'altra.
0: Pensa alle fluttuazioni della benzina che ha visto lui.
1: Mamma mia.
0: Dall'inizio.
1: Ma te ne dico una che ne ha vista ancora di
0: più. Ancora di più. Chi?
1: La medusa immortale.
0: Ma pensavo Valeria Marini.
1: Turritopsis dorin.
0: Medusa immortale.
1: È un caso biologico unico capace di invertire il proprio ciclo vitale tornando allo stadio polipo.
0: È Benjamin Button.
1: Bravo!
0: Che meraviglia. Quindi tornando allo stadio polipo
1: dopo la maturità, quindi sfugge alla vecchiaia.
0: Anche lì
1: sta
0: lo stadio polipo finisce nell'insalata con la vongola.
1: Ma una medusa.
0: Mamma mia, no, non si può mangiare la medusa.
1: Però pensa che bello, quindi lui vivrà sempre.
0: Lei lo
1: so. Vivrà sempre.
0: Sì, lei vivrà sempre. Che non so se è una bella cosa.
1: No, infatti non lo so.
0: Non lo so, fateci sapere cosa ne pensate rispetto a questa cosa della lunga vita. 337-511-336. Noi vi facciamo ascoltare un po' di musica con la nuova canzone di Elisa, Kintsugi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: dei Cranberries con la bellissima voce di Dolores O'Riordan, si chiama When You're Gone. Dopo la pausa 10:39 parliamo di gente che si fa male ma volutamente, perché adesso abbiamo un blocco fenomeni di cui parleremo. Ci sono un paio di notizie diciamo nuove, poi andiamo a riprendere una roba che abbiamo bucato un po' di tempo fa perché non eravamo in onda, ed è quella dedicata agli Nobel, cioè i premi Nobel al contrario, visto che in questi giorni si parla tanto di Nobel.
1: Cioè, più che al contrario, sono comunque premi segnati.
0: Sì, però a persone che fanno degli studi un po' così, un po' particolari. Quindi, insomma, apriamo questo blocco con il dolore che si prova quando ti danno, e parliamo di maschietti, quando ti danno un calcio lì. Ok? Che deve essere una roba. Io adesso non credo di averne mai ricevuti, adesso non ho memoria. Però da giovani, da ragazzini, sì, può capitare.
1: Sì, che è un gioco terribile, tra l'altro. Cioè,
0: è un gioco terrificante, tra l'altro anche pericolosissimo.
1: Ma molto pericoloso.
0: Pericolosissimo. Però per diverso tempo è circolata la storia secondo cui prendere un colpo lì sotto equivalesse a 9000 unità di sofferenza, ovvero partorire centinaia di figli. Non credo tutti in una volta.
2: No.
0: Però la scienza è andata più a fondo ha fatto una specie di confronto.
1: Allora scienza.
0: È più doloroso partorire un sacco di figli, magari non lo so, plurigemellari,
1: o un calcio,
0: o prendere un calcio lì. Alla fine hanno scoperto che sono due dolori completamente diversi che non si possono paragonare. Questo dopo aver dato dei calcioni
1: lì
0: a un sacco di gente
1: lì,
0: evidentemente. Perché diciamo quantificare questo tipo di dolore, hanno visto i medici che è impossibile, perché l'unità di misura del dolore non trova riscontro nei manuali. Cioè non è un dolore che si può paragonare, quello del parto e quello di prendere dei calci lì.
1: Sì.
0: Io ho sempre sentito purtroppo ho provato solo uno per ovvi motivi, che il dolore del parto è molto simile alle coliche renali.
1: È vero,
0: alle coliche renali, quelle forti. Io di coliche renali forti ne ho avute, ed è veramente un dolore che paragono forse più pesante a quello del mal di denti.
1: Sì,
0: mal di denti, quello forte.
1: Sì,
0: cioè, anche lì l'ho avuto veramente molto forte. Si sta veramente male, ragazzi. Ma la colica renale è una roba. Però mi dicono che è molto. Quella è una scala, diciamo, che si può un po' paragonare. Gentili signore che avete avuto figli, fatemi sapere se avete avuto anche coliche renali, mettete a confronto i due dolori.
1: Dire questo, nel
0: solo
1: senso,
0: loro lo possono fare.
1: Un uomo il dolore assomiglia. Noi possiamo verificare solo quello.
0: È solo quello.
1: Se l'ha avuto una donna, esatto, può fare un reale paragone.
0: Sì, un reale paragone, fateci sapere se è vero oppure no. Però dopo aver fatto un sacco di anni di prove su questi poveri malcapitati che hanno preso dei calci lì, alla fine hanno scoperto che i due dolori, parto e calci lì sotto, non possono essere paragonati. Quindi niente, anni, soldi e persone, diciamo, buttate.
1: Ma i calci lì venivano sempre dati alla stessa persona?
0: Io non spero di no.
1: Dei volontari.
0: Spero che ci fossero dei volontari che a suon di soldini prendessero dei calci lì, ed evidentemente poi ognuno aveva una percezione diversa del dolore. Però immagino che sia anche una roba molto pericolosa, perché voglio dire, prendere dei calci lì può generare dei problemi molto importanti. Quindi io francamente, è una ricerca che fortunatamente è finita, secondo me non doveva manco iniziare.
1: Lo so.
0: Ma tra poco
1: negli Nobel.
0: Questa no, ce n'è un'altra che non è entrata negli Nobel, perché in realtà non è una ricerca, ma è un fenomeno, ma ne parliamo tra poco.

0: Lui è Diodato e la canzone, anche se diciamo che non è più in tema con la stagione, ma ci può stare lo stesso, si chiama Un'altra Estate, bellissima canzone di un po' di tempo fa. Parliamo ancora di fenomeni in giro per il mondo, andiamo a Miami, in United States, dove questo signore che si chiama Alberto Hernandez Castillo, sì, qualche giorno fa è stato fermato in aeroporto. Avete presente quei programmi televisivi, certo, Airport Security,
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: a caso fermano delle persone e dentro nelle valigie trovano l'acqua
1: lunga, non per forza droga,
0: no, ma a volte
1: diciamo, cibi particolari,
0: sì, o cose che non si possono portare, esatto, o cose strane, sì, può capitare. E anche lui portava delle cose strane, perché lui è stato fermato per un controllo secondario, ha rilasciato la dichiarazione, niente da dichiarare,
1: certo,
0: nel bagaglio non aveva niente, ma aveva nel marsupio, avete presente il marsupio, quello del personaggio di Giorgio Panariello?
1: Sì, sì, il
0: marsupio. Che è un marsupio un po' voluminoso.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ecco, lui in questo marsupio, nascosto proprio lì, dove prima dicevamo davano, certo, i calci alle persone,
1: certo,
0: aveva, cioè, c'era uno strano rigonfiamento lì sotto, e allora quelli dell'aeroporto
1: hanno detto, insomma, va bene tutto,
0: infatti, vediamo un po' che cosa c'è, sì, nel marsupio. E lui lì sotto aveva delle scatole con degli uccelli,
1: no,
0: pennuti, volatili,
1: ah, okay,
0: chip chip,
1: sì,
0: che ovviamente non si potevano portare, ne aveva 10, che mi chiedo, ma come fai a portare 10,
1: diciamo,
0: uccelli lì?
1: Visibile
0: è un po', adesso, sì, perché è molto visibile,
1: va nello zaino, sotto la
0: giacca,
1: lì,
0: proprio lì, infatti uno dice, vabbè, è chiaramente un rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli, e vorrei anche vedere. L'uomo ha elencato soltanto un bagaglio a mano e un marsupio, rispondendo no a tutte le altre domande. Poi, quando sono andati a vedere nella parte anteriore del bacino, con un'indagine più approfondita, adesso voglio dire, non è che
1: o gli hanno dato un calcio lì,
0: esatto,
1: o hanno controllato,
0: occultava 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente e dentro c'erano degli uccellini,
1: ma io mi chiedo,
0: che non si possono portare, effettivamente,
1: sì,
0: erano nascosti in delle tasche nere cucite nella biancheria intima, e al loro interno c'erano appunto degli uccellini ancora vivi, tra cui 2 esemplari di becco grosso azzurro, che poi già si chiama becco grosso, e tu me lo metti proprio lì, tesoro, e c'è qualcosa che non va, no?
1: Sai.
0: È una specie comune nel commercio illegale di volatili,
1: sì.
0: E quindi niente, è stato rilasciato su cauzione però personale di $25,000 e dovrà comparire in tribunale tra un paio di settimane,
1: certo,
0: poi per spiegare al giudice,
1: ricordo,
0: perché portava gli uccelli lì.
1: Sugli animali non si scherza, su queste cose,
0: no,
1: perché spostare un animale da un paese all'altro, dove magari quel paese, quell'uccello, quell'animale non è autoctono,
0: certo,
1: potrebbe mettere a rischio,
0: sì, perché alcune specie di animali sono infestanti,
1: esatto,
0: e quindi ricordo, sicuramente ricorderete anche voi se siete appassionati, una bellissima puntata dei Simpson, in cui Bart, non volendo, porta un rospo dall'America all'Australia, e quando se ne vanno, questo rospo ha infestato praticamente tutta la nazione, tutto il continente, e loro volano via con sto rospo che che si è riprodotto, e quindi l'Australia è piena di rospi, che comunque l'Australia c'ha i suoi problemi con gli animali,
1: sì,
0: ragni,
1: diciamo,
0: grandi come delle case.
1: Sarebbe stato peggio il contrario,
0: sì, no, cioè, quello un po', sì,
1: che Bart dall'Australia,
0: sì, sì, avesse portato via
1: un ragnone,
0: mega ragno, insomma, però per loro è normale, apri la porta di casa, ci sono possum vari,
1: che vanno
0: ragni vari
1: a rovistare nell'immondizia,
0: sì, sì, sì, sì, o gente

0: Si chiama Silenzio, Silenzio, la nuova canzone degli U2. Adesso chiudiamo questo blocco dedicato ai fenomeni parlando degli Ig Nobel Awards, cioè il contrario dei Nobel, quei premi che vengono dati una volta all'anno alle ricerche più strane, più bislacche, che però evidentemente qualcosa dimostrano alla fine.
1: Certo, se le fanno. Comunque non sono persone a caso.
0: No, scienziati, sono sempre scienziati.
1: Studiosi.
0: Ad esempio in Svizzera sono stati premiati appunto questi scienziati perché hanno deciso di seppellire mille paia di mutande,
1: sì,
0: usate,
1: ok,
0: per vedere se il terreno reggeva, diciamo, oppure no. E hanno scoperto che il terreno, diciamo, è un organismo vivente che reagisce in qualche modo anche quando viene seppellita della roba non proprio linda e pulita.
1: Ho capito.
0: No, infatti. Un team di scienziati brasiliani coordinato da João Miguel Alves Nunes
1: do Brasil
0: si è aggiudicato gli Ig Nobel per la biologia perché hanno scoperto, per aver indagato, meccanismi che spingono i serpenti velenosi a mordere gli umani.
1: Ah, beh, è già qui però.
0: Sì. È già qui, già, c'è già qualcosa. Invece no, il Nobel per la tecnologia è andato a un team dell'università canadese che ha dimostrato che la proboscide di una zanzara,
1: sì,
0: con quella con cui gli succhia il sangue,
1: sì,
0: può essere utilizzata come ugello per la stampa 3D. Cioè la installate in una stampante 3D e tramite la proboscide
1: hanno trovato un'applicazione,
0: certo,
1: utile
0: per le zanzare. Le zanzare servono a qualcosa? Evidentemente sì.
1: Ce ne sono così tante che il mondo sarebbe pieno di stampanti 3D.
0: Un team di scienziati tra India e Stati Uniti si è aggiudicato l'Ig Nobel per la chimica perché ha dimostrato che il latte di mamma scarafaggio è molto nutriente, molto più del latte che beviamo noi, quello di mucca.
1: Ma allora beviamo il latte di scarafaggio?
0: Lo trovo alla Lidl?
1: No.
0: No.
1: No, però se ti metti d'impegno...
0: Come fai a mungere uno scarafaggio?
1: Non lo so.
0: Non credo che sia anche una bella cosa da vedere.
1: Beh, ci fai la birra.
0: Come hanno fatto loro?
1: Hanno preso tanti scarafaggi.
0: Tanti.
1: Li hanno munti uno per uno.
0: Mamma mia, veramente. Invece un team che si occupa di dinamica dei fluidi all'Università della Scienza e della Tecnologia dell'Arabia Saudita,
1: sì,
0: ha vinto gli Ig Nobel perché ha... Questo però ha un senso. Questo però ha un senso.
1: Vai.
0: Hanno inventato un urinatoio.
1: Sì.
0: Ok.
1: Ok.
0: Che non genera schizzi.
1: Ah.
0: E questo. Questo. No?
1: Chiamasi bottiglia tagliata, no?
0: Io non lo so come, di che forma è, però hanno ideato questo urinatoio senza schizzi.
1: Ok.
0: E i nuovi design possono ridurre sostanzialmente gli schizzi a solo l'1,4.
1: Vuol dire
0: che funziona.
1: Ma vedi, guarda.
0: Ma dategli il Nobel vero a questo punto, esatto, a questa gente qua.
1: Esatto.
0: Non so, davvero. Mm-hmm. Poi un gruppo degli scienziati dell'Università di Dresda in Germania ha stabilito che i neonati hanno un buon odore per i loro genitori. Gli adolescenti no. Che strano.
1: Ma per
0: chissà come mai.
1: Ma per nessuno.
0: I neonati hanno un buon odore, gli adolescenti puzzano.
1: Ma guarda, non lo so la scienza come potrebbe spiegare questo.
0: Non lo so neanch'io. Se avete un adolescente a casa, diteci un po' cosa ne pensate, se è vero oppure no. Comunque ragazzi, gli adolescenti puzzano, questo lo dice pure la scienza. Ormai fatevene una ragione, prima o poi scopriranno anche la bellezza di farsi una doccia. Ma adesso, finché c'han 13-15 anni,

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nid al-Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk. Ieri a Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
2: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Profumo di anni 80 per questa canzone di Nick Kershaw che si chiama Nobody Knows, che c'ha un tiro anche oggi, ancora oggi, veramente pazzesco, che abbiamo ritrovato dopo la pausa e dopo le news. Abbiamo sentito dalla viva voce di Franco Rossi, dalla redazione, che il premio Nobel per la pace è andato a Navane Tem, detta Navi Pillay, che è una giudice giurista sudafricana. Qualcuno è rimasto un po' così, perché diceva lo meritavo io.
1: Peccato.
0: Uno coi capelli arancioni.
1: Non c'è più Striscia la notizia, se no un bel tapirone biondo, col ciuffetto arancione.
0: Ce l'immagino Staffelli che va a dare il tapiro all'uomo coi capelli arancioni.
1: Oh, se lo trova.
0: Che ha detto io me lo merito.
1: Beh, certo.
0: Ma me lo merito anch'io, caro amico.
1: Io.
0: Solo che a me non me l'hanno dato.
1: Sì, io una volta avevo due amici che litigavano.
0: Vivo bene lo stesso.
1: Li ho messi d'accordo.
0: Oh, davvero? E non ti hanno dato il Nobel per la pace?
1: No.
0: Beh, tu non hai evitato, come dice lui, la distruzione del mondo.
1: No. Beh, non lo sappiamo. Non sappiamo quei due amici che cosa potevano
0: causare. Un battito di farfalla d'ali da una parte del mondo può provocare,
1: certo.
0: Esatto, non lo sappiamo. Comunque lui ci è rimasto un po' così attapirato.
1: Vabbè, succede,
0: che vogliamo fare, facciamo senza.
1: Sì,
0: caro amico, consolati con altro, c'hai tanto di cui, no?
1: Ma certo,
0: immagino.
1: Non ha grandi problemi, direi.
0: No, beh, un po' di problemi ce li ha adesso, poi con le elezioni di midterm un pochino di problemi ce li ha, però diciamo che sostanzialmente può dormire sonni.
1: Sì.
0: No?
1: Allora,
0: è tutta colpa sua, cioè nel
1: senso,
0: voglio dire.
1: Visto che tu sei così informato anche a livello di geopolitica.
0: Sì, no? Come no, voglio.
1: Queste elezioni di medio termine in America. Puoi spiegare un attimino?
0: Ma non è che io no, io non posso spiegare niente, però diciamo che sono elezioni che danno un po' il senso di quello che potrebbe succedere, no, prossimamente.
1: Sono vere elezioni nel senso che dicono praticamente
0: Diciamo che non c'è un'ufficialità, no, come quando viene eletto, però sono sì, comunque sì, ecco, sono importanti da questo punto di vista.
1: Non è che queste elezioni possono andare a interrompere.
0: Non credo, adesso non sono così, non credo proprio, ma certo possono dare delle indicazioni su quello che potrebbe succedere.
1: Certo.
0: Mi chiedo però, visto che lui ne ha già fatti due, il terzo non lo può fare, quindi cioè finisce questo mandato e basta,
1: a meno che non cambi.
0: Lui non decida di cambiare e credo che ci stia provando molto fortemente, ma non parliamo di questo. Vogliamo parlare di musica, perché abbiamo ascoltato Nick Kershaw, che è un grande protagonista della musica pop degli anni 80. Gli anni 80 mi tornano veramente in grandissimo di grandissimo successo, soprattutto nel Regno Unito negli ultimi giorni, perché alcune ristampe di alcuni dischi famosissimi degli anni 80 sono tornate in testa alla classifica, hanno sbaragliato le canzoni, diciamo, e gli album odierni, moderni.
1: Quali?
0: Quelli che la riedizione ampliata di Face Value di Phil Collins, quello che conteneva In the Air Tonight.
1: Certo.
0: Bellissimo quel pezzo di batteria lì, poi assolutamente iconico nella scena di Miami Vice. È tornato al primo posto in classifica, seguito dalla ristampa di Once Upon a Time, disco dei Simple Minds, quello che conteneva Don't You Forget About Me, Alive and Kicking e grandi canzoni, insomma, i due più grandi successi dei Simple Minds. Ma non solo, perché sto guardando e nella classifica inglese tutte le ristampe, diciamo così, un pochino più datate, come ad esempio Daydream di Mariah Carey, che è un disco degli anni 90, What's the Story Morning Glory degli Oasis, o i Talking Heads con Fear of Music, sono tutte in classifica in posti altissimi, come ad esempio i Fleetwood Mac e George Michael. Cioè, vi rendete conto che non è cambiato niente?
1: No, è vero.
0: Quando escono queste riedizioni, magari ampliate con alcune canzoni, alcuni demo, rifacimenti, così, insieme a questi album iconici degli anni 80, vanno in testa alla classifica.
1: È un po' di questa nostalgia, sì.
0: Ma non lo so se è nostalgia o è proprio che uno dice, beh, comunque quella volta la musica era proprio bella.
1: Anche, però è le generazioni.
0: La musica, quella bella,
1: bella
0: di una volta,
1: si dice, no? Sì. Cioè, e questa cosa andrà avanti per sempre. Cioè, i ragazzini a 18 anni dicono, quando io ne avevo 13, che quella era la musica.
0: Sì, ma che ne sanno i 2000?
1: Ma che ne sanno, i 2012?
0: Però mi fa un po' così sorridere, ma anche piacere, devo dire, che delle ristampe così, no, di canzoni e di album strafamosi che conoscono in molti, però finiscano ai primi posti delle classifiche. Ma succede anche da noi però, perché quando ci sono delle riedizioni di album per noi italiani importanti, non so, Mina, Battisti o Renato Zero o che ne so, non so, tantissimi, Ornella Vanoni, mi viene, cioè, vanno comunque in

0: Con detto tra noi, allora sono andato a studiare e ho visto che le elezioni di metà termine, di midterm, comunque non cambiano il presidente ovviamente, ma rinnovano i seggi della Camera dei Rappresentanti, un terzo di quelli del Senato e la maggior parte delle cariche esecutive dei singoli stati federati a partire dai governatori, quindi insomma cambiano un po' di cose.
1: Certo.
0: Cambiano un po' gli equilibri, diciamo così, e vedremo un po' cosa succederà perché si terranno i primi di novembre. Invece purtroppo, me l'hai data tu qualche istante fa, è arrivata questa bruttissima notizia che riguarda quelli che fanno il nostro lavoro, il nostro mestiere, ma che comunque hanno ascoltato e conoscono i personaggi della radio italiana da tanto tempo, perché se n'è andato un personaggio che è stato tra tanti un simbolo della radio italiana, se n'è andato Federico L'Olandese Volante. Frederick Mattis von Stegeren, 76 anni, era ricoverato qualche giorno fa a Monopoli per insomma dei problemi respiratori e partì con la sua carriera da Radio Veronica, quella radio pirata al largo delle coste olandesi, per aggirare, diciamo così, i monopoli di Stato, una leggendaria Radio Veronica. E ecco perché Federico L'Olandese Volante, perché in realtà il nome gliel'aveva dato il direttore artistico, se non sbaglio, di quella radio lì, e poi quel nome gli si è appiccicato addosso e non se n'è più andato. Per noi che abbiamo ascoltato e insomma facciamo questo lavoro qua, è veramente un personaggio con una voce e un modo di condurre inconfondibile, che ci ha tenuto compagnia in quasi tutte le radio più importanti italiane, da Monte Carlo, da Radio 2, 105, R101, RTL. Negli ultimi tempi andava in onda da Radio Norba, se non sbaglio, quindi era in Puglia, dove si trovava in queste ultime settimane. Insomma, effettivamente il suo programma The Flight, cioè il volo di Federico L'Olandese Volante, per 16 anni su RTL. Il nome del programma c'è ancora, non c'era più lui.

da un po' di tempo, ma il nome, il titolo del programma è tuttora in onda, insomma, quel programma lì, per cui ovviamente poi in questi minuti sto leggendo un sacco di personaggi del mondo dello spettacolo, non solo che lo ricordano. Carlo Conti dice: lo ricordò come colui che attraverso le onde radio aveva influenzato la gioventù italiana e i primi DJ delle radio libere. È vero, perché insieme a lui, insieme a tanti altri personaggi come Leopardo ad esempio, o tanti altri pionieri di quel modo di fare la radio negli anni 70, io poi l'ho conosciuto un pochino più tardi ovviamente, però comunque quella libertà di espressione che poi ha caratterizzato anche, no, il modo di andare in onda in tutti quelli che fanno la radio adesso, che sono un po' figli di quel modo di trasmettere lì, di parlare di musica ad esempio, o comunque di esprimere le proprie idee. E effettivamente, insomma, Federico L'Olandese Volante è stato ed è tuttora un punto di riferimento, per cui insomma ci dispiace che se ne sia andato, ma meritava un piccolissimo ricordo, certo, ovviamente anche da parte nostra. Bene, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento, c'è l'ultimo disco prima dei saluti e lo facciamo tornando agli anni 90 con Corona e la sua Baby Baby.

0: Vi dico un segreto, avete visto, se ci avete seguito in televisione, che c'era questa modella che si chiama Olga da Sousa, Olga Maria da Sousa, che cantava, la voce non era mica la sua.
1: No, ma questo è un segreto dei segreti.
0: Un segreto così, vi ho rovinato la giornata, lo so. Signori, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana, lunedì.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: che non si rassegna.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma soprattutto buon venerdì, buon inizio fine settimana che si appresta in questa prima intera settimana di ottobre. Oggi infatti è il 9, noi siamo all'ultimo appuntamento di questa settimana, ricomincerà tutto il lunedì come ogni volta, questo ciclo continuo che non si interrompe mai. E come sempre il venerdì è anche l'occasione per entrare nei tanti eventi, nel panorama ricchissimo di cose da fare nel fine settimana. E noi cominciamo proprio da un appuntamento che leggiamo non tanto dai giornali questa mattina, ma dai social, dove un brevissimo post nella pagina dell'osteria sociale Povero Diavolo di Torriana scrive: siamo arrivati a 2 anni di attività e vogliamo festeggiare questo importante traguardo con tutti voi e tutte voi. Come l'anno scorso, non sarà solo la nostra festa, ma la festa di una comunità che ha una lunga storia e che continua a vivere e a incontrarsi. Un weekend fatto di musica, cibo, balli e persone, un fine settimana da vivere insieme come piace a noi. E noi di questo bel appuntamento e soprattutto di questo bel compleanno ne parliamo con Samuele Ramberti, che è presidente di Povero Diavolo Osteria Sociale. Ciao Samuele, buongiorno.
2: Ciao Stefano, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
1: Grazie di essere qui con noi. Allora, 2 anni di storia, 2 anni di un'impresa sociale, di una scommessa, insomma, partita con grandi speranze che hanno trovato una bella risposta sul territorio. Allora, partiamo proprio con un bilancio. Come sono stati questi 2 anni?
2: Ti parlo da riminese, a Torriana per lavoro. Devo dire che il primo impatto non è stato facilissimo, chiaramente spostandosi verso l'entroterra, ma poi invece le cose stanno andando bene, siamo molto contenti, soprattutto perché la nostra proposta è una proposta particolare. Noi facciamo una cucina mediterranea, la definiamo così, che quindi unisce i prodotti locali del territorio con le storie dei ragazzi e delle ragazze che lavorano con noi, che vengono dal Medio Oriente, dal Nord Africa, eccetera. Quindi cerchiamo di fare una proposta che sia innovativa e crediamo anche molto interessante. Fin da subito però ci siamo accorti che il nostro progetto non era solamente un progetto di inserimento lavorativo, ma era anche un progetto di comunità, e quindi questo aspetto di legame con Torriana, questa storia, abbiamo voluto chiamare l'anno scorso il compleanno di 110 anni del Povero Diavolo, quest'anno sono i 111. Ci piace proprio pensarci all'interno di una storia che è molto più lunga di noi, che ha prima di noi, e da questo prima di noi poi può succedere qualcosa di bello, e immaginiamo, speriamo di farne parte anche solo per un piccolo tratto, ecco.
1: Visto che hai citato la storia che in qualche modo vi precede e che avete continuato pur con alcune sfumature diverse, 111 anni, allora, il Povero Diavolo era già un ristorante, uno dei primi stellati del territorio, insomma molto, molto conosciuto e molto apprezzato, che in qualche modo diventa anche una proposta diversa, come dicevi tu, quindi sempre l'attenzione all'enogastronomia, ai prodotti del territorio, alla qualità nella tavola, ma anche con un'apertura che va molto oltre, diciamo così, al chilometro zero, no? A quello che è il panorama locale.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, quella storia del Povero Diavolo del passato, che è una storia che noi abbiamo conosciuto, abbiamo studiato, abbiamo approfondito, in realtà un pochino ci appartiene, nel senso che noi non siamo ristoratori come storia, ma abbiamo scelto la ristorazione come strumento per dare opportunità lavorative a ragazzi e ragazzi fragili, però abbiamo scelto di farlo in un posto bello, ed è questo il motivo per il quale ci siamo trovati poi a Torriana a riaprire appunto l'osteria, e con anche un senso di cura, un senso di bellezza, un senso di proprio approfondire quelle che sono le materie prime, la qualità dell'impiattamento, la qualità anche delle relazioni che poi sono importantissime, soprattutto nel lavoro come il nostro, nel quale il cliente si deve sentire accolto, coinvolto e attore protagonista, perché come dico sempre, il Povero Diavolo Osteria Sociale oggi può continuare a fare, diciamo, un pezzettino della sua storia grazie ai clienti grazie alle persone che ci vengono a trovare, grazie a tutte quelle persone che in questi 2 anni ci hanno sostenuto e ci hanno appunto fatto fare un pezzettino di strada con loro.
1: Samuele, com'è stato, visto che l'hai citato, scoprirsi, riscoprirsi anche un po' ristoratori, trovarsi a fare un'attività, come dici tu, che non è la propria, però immagino che sia anche che dia delle belle soddisfazioni.
2: Sì, assolutamente, è molto bello e anche molto faticoso, perché il ristoratore lavora quando gli altri non lavorano, quindi c'è questo aspetto comunque da sottolineare, ma la cosa veramente interessante è questo far sentire a casa le persone. Cioè, noi fin da subito abbiamo impostato la nostra attività con un luogo caldo dove le relazioni fossero importanti, come dicevo prima, e con i clienti cerchiamo di costruire un rapporto di amicizia che poi appunto prosegue nel tempo, e siamo sempre molto contenti quando poi le persone tornano ciclicamente a trovarci per vedere un'evoluzione del menù, un'evoluzione anche del progetto, perché chiaramente 2 anni fa siamo partiti, diciamo, un po' senza troppe certezze. Oggi invece crediamo di aver trovato una quadra molto molto migliore, e vedere anche questi progressi, far vedere alle persone che comunque c'è un continuo miglioramento, una tensione evolutiva in questo senso, ci rende veramente orgogliosi. E io do il merito al 100% ai ragazzi e alle ragazze che lavorano con noi, perché noi abbiamo sostanzialmente solamente dato l'opportunità a loro di esprimersi, e tutto il resto poi è venuto da sé, ecco.
1: Samuele, prima di farti l'ultima domanda proprio sul programma, su cosa ci aspetta in questo fine settimana, volevo cogliere un altro spunto delle tue parole, un po' il rapporto con le persone che vengono al ristorante, che vengono a provare, che magari vi conoscono per la prima volta, non conoscono questa storia. Una storia, mi permetto di citare, secondo me, un punto che è davvero forse tra i più interessanti, che costruisce rapporti sociali, fa del sociale, dell'attenzione agli altri, facendolo, diciamo, coinvolgendolo, inserendolo in un modo normale di fare imprenditoria. E forse questo è anche un po' il punto di forza del progetto, no? Questa capacità di sposare due mondi diversi, ma facendoli in modo molto naturale.
2: Sì, una delle sfide più grosse del nostro progetto è proprio quella di lavorare in un ristorante, quindi creando economia, creando occupazione, creando posti di lavoro, ma farlo con un'attenzione sociale. Oggi credo che la sfida più grossa che abbiano le imprese sociali è proprio quella di dimostrare che il sociale non è solamente fare dei servizi o stare accanto alle persone più fragili, ma è quello potenzialmente di coinvolgerle e di renderle attive in questo senso. Noi ci teniamo tantissimo. Tante persone che sono passate da noi hanno dimostrato che la fragilità non è un limite, ma può diventare uno strumento di crescita, e questo aspetto è veramente bello da sottolineare, perché si vede un progressivo miglioramento, si vede una maggiore stima di se stessi, si vede proprio una bellezza maggiore che esce fuori, e questo ci viene anche sempre fatto notare dalle persone che appunto con noi fanno questo percorso, e anche dai nostri clienti si ricordano, no, di 6 mesi fa, 1 anno fa, come quel ragazzo, quella ragazza era, e vengono sempre anche sorpresi, no, dai miglioramenti. E quindi questo aspetto per noi diventa cruciale, perché quello che vogliamo costruire è un ristorante che poi piano piano con le sue gambe vada da solo, quindi con i ragazzi e con le ragazze che oggi magari occupano un ruolo, diciamo, in cui c'è qualcun altro sopra di loro che le aiuta, però crediamo che tra qualche mese potranno assolutamente camminare con le proprie gambe, ecco. E quindi ci piacerebbe proprio anche lasciare il più possibile spazio di creatività, di visione e di futuro a queste persone.
1: Samuele, prima di salutarci, abbiamo parlato tanto di ristorazione, buon cibo, insomma, immagino che si mangerà questo fine settimana, cose buone. Cosa ci aspetta? Qual è il programma della 2 giorni?
2: Allora, si inizia sabato pomeriggio con musica dal vivo, c'è un DJ set, type up con appunto musica live, e abbiamo fatto delle proposte street food, proprio con l'idea di passare una serata tra amici. Ci sarà una nostra rivisitazione del kebab, ci saranno tante proposte vegetariane e anche vegane, ma proprio con l'idea di non essere il ristorante ma più sagra di paese. La domenica pranzo invece è un momento al quale teniamo tanto, è il pranzo di paese in piazza, piatta con un menu fisso uguale per tutti, anche questo chiaramente che comprende varianti vegetariane e vegane, a 30 euro tutto incluso, quindi dall'antipasto al dolce compreso anche il bere, ed è per noi proprio l'idea di fare festa insieme, di occupare una piazza, un luogo e festeggiare la comunità. Quindi quello che ci teniamo davvero tanto è che passi questo messaggio. Alle 3 ci sarà uno spettacolo di Altrove Teatro, che è un gruppo di attori che si occupa proprio di portare il teatro nelle aree interne e fare teatro non in appunto luoghi che normalmente ne sono consoni, ma anche per strada, nelle piazze eccetera, e ci piaceva davvero tanto coinvolgerli e farli dar loro spazio all'interno di questo progetto. Quindi saranno 2 giorni all'insegna della musica, della cultura, dello stare insieme e anche appunto chiaramente del mangiare, ma che ha questo sguardo che riguarda un pochino il passato con l'attenzione verso il futuro.
1: Samuele, grazie davvero per essere stato con noi e buon compleanno a tutta l'osteria del Povero Diavolo.
2: Grazie Stefano e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Continuiamo la rassegna stampa di questa mattina prima della pausa musicale. Prima del momento vi ricordo che oggi torna il nostro content terminator Maurizio Ceccarini nella seconda parte della trasmissione, quindi state lì perché troverà altre simpatiche chicche dal mondo fake dei social e non solo. Ma le notizie sui giornali ne vediamo due velocemente, una dal Carlino, siamo a pagina 7, sempre nell'edizione locale di Rimini. Si parla di caregiver, rischio isolamento. Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto famiglie nelle quali c'era una persona malata, l'assessore Gianfreda fa il punto sulle attività. Al caffè Alzheimer si sono tenuti 850 incontri e poi vengono dati anche alcuni numeri: 15 gruppi per 152 incontri, 288 partecipanti, oltre a 463 colloqui con le psicologhe dei centri. Caregiver spesso si trovano proprio a dover affrontare in solitudine le difficoltà di sostenere una persona, un familiare con disabilità, e i fatti di cronaca a cui fa riferimento sono fatti di cronaca che hanno avuto un esito tragico. Allora un impegno si richiede ed è doveroso, un impegno da parte di tutta la comunità per non lasciare sole le persone. La tragedia di cui stiamo parlando, quella a cui si riferisce anche questo articolo del Carlino, è quella di Pietralata, Roma, in cui sono morti i genitori e la piccola Bianca. Quindi insomma davvero tante situazioni che richiedono uno sguardo più comprensivo nei confronti di chi spesso da solo si trova a dover affrontare un cammino estremamente complicato. L'altra notizia di tutt'altro genere, siamo più sulla cultura, anzi forse sulla storia, e siamo sul Corriere Romagna. La Treccani dedica una voce al lavoro di Margherita Zebeli, la pedagogista d'avanguardia, fondatrice del villaggio educativo italo-svizzero di Rimini, quindi un pezzo davvero importante della nostra storia, e questo articolo insomma ripercorre un po' questo bel momento e anche la vita e le attività di Margherita Zebeli, nata a Zurigo nel 1912 e deceduta a Rimini nel 1990. Adesso è arrivato il momento musicale. Oggi abbiamo un pezzo di Filippo Malatesta, Altolà Chi va là, il singolo anteprima, che è stato anteprima dell'album Bipolare uscito nel novembre 2005, ma in particolare per chi ci segue in TV, per chi ci guarderà poi in replica sui Caroplay, il video porta le testimonianze, la partecipazione di tanti musicisti riminesi, di tanti amici, di tanti fan di Malatesta. Tra i musicisti ci permettiamo di segnalare il nostro Alessandro Pagliarani, sempre bello bello vestito per l'occasione giusta, e lo ringraziamo anche perché per noi è anche un po' il trade union, il contatto con il mondo musicale, con l'ampia galassia musicale riminese di cui ci fa un po' da intermediazione. Adesso ci ascoltiamo Altolà Chi va là di Filippo Malatesta.

0: Lasciamo sfumare l'ultima parte della canzone perché adesso è arrivato un momento che aspettavamo da 7 giorni, anzi 8, ma non succederà più, non andremo mai più a rimandarlo perché noi lo vediamo qui tutte le settimane per sapere che cosa accade nel mondo dei social, e adesso però ci ascoltiamo prima la bellissima sigla. I'll be back, è tornato il nostro content terminator Maurizio Ceccarini. Ciao Mauri, buongiorno.
1: Buongiorno, anche perché accumulare più di 7 giorni di social network comincia a essere proprio a livello fisico.
0: Non fa bene alla salute. Non fa bene alla salute. Allora, in questi 7 giorni le tue indagini nel deep social, chiamiamolo così, cosa hanno scovato?
1: Allora, partiamo da un post che in realtà è stato pubblicato da una pagina di blastatori, di complottari che seguiamo io e Stefano, e riguarda il professor Burioni.
0: Il tanto amato professor Burioni.
1: Una premessa: noi quando parliamo di protagonisti di queste, di queste cose, non è che teniamo per quello o per quell'altro, cioè l'unico filo conduttore è che il nemico è l'algoritmo, la monetizzazione, il social network. Il professor Burioni, che tra l'altro ha origini dalle nostre parti, di recente ha scelto, almeno questa la sua dichiarazione ufficiale, di lasciare Facebook in particolare, perché insomma era diventata una
0: un po' ingestibile ormai.
1: Un po' ingestibile, è passato penso a Substack, in queste piattaforme dove vengono pubblicati contenuti su abbonamento, ma dice: ogni tanto torno su Facebook più o meno per togliermi uno sfizio.
0: Sì, uno sfizio economico, visto che
1: se Matteo ci può far vedere. Ecco, questa dovrebbe essere uno screenshot fatto da un insider di uno di qualche gruppo di non amici di Burioni, e poi ripreso da questa pagina. Dice: ho ricevuto una raccomandata dall'avvocato di Burioni, volevo stracciarla, ma il mio avvocato mi ha detto che in tribunale perdo al 100%, per cui ho dovuto fare quel bastardo, maledetto, satano, un bonifico di... qui viene poi oscurata la cifra, che mi ha prosciugato il conto. Addio vacanze di Natale.
0: E tra l'altro, a vedere lo spazio cancellato, non sembra un bonifico piccolino.
1: Ci stavano tanti zeri, ecco. Dando per certo che sia vero, se non è vero comunque verosimile. Perché è verosimile? Perché sui social non si può dire tutto quello che si vuole.
0: Esatto.
1: Il problema è che il social non ti dà il filtro, non ti avverte, guarda, stai scrivendo una cosa che può anche portarti in tribunale. Lo scopri quando ti arriva una raccomandata o una citazione di un qualche tribunale. Il meccanismo che si sta diffondendo di recente, per cui alcuni personaggi, diciamo anche degli influencer, proprio si affidano a dei legali specializzati, a degli studi specializzati che gli seguono praticamente gli hater, i contenuti, gli insulti sui social. E il meccanismo è poi quello che questi diciamo legali mandano un avviso, una diffida, insomma un avvertimento a chi è protagonista di questi contenuti ritenuti diffamatori, con la proposta, diciamo, transazione.
0: Sì, sì, di chiuderla.
1: Possiamo chiuderla prima, se no ti portiamo in tribunale. Nel caso di questo post che abbiamo fatto vedere, che abbiamo letto, il diffamatore, diciamo così, si è rivolto al suo legale.
0: Il quale gli ha fatto notare che...
1: Quindi... detto che poi tutto è comunque oggetto di dubbio sui social network, però è verosimile che sia successo questo, perché in altre occasioni lo stesso Burioni ha detto sempre un po' con questa sua
0: sì, diciamo, tende a non rendersi simpatico.
1: A non rendersi simpatico, ha detto che ogni tanto io torno sui social perché basta che pubblico qualcosa, non necessariamente poi anche a tema
0: vaccino,
1: no,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: che poi arrivano gli haters e lui gli haters, ma non è il solo, insomma, ha trovato il modo per farli, diciamo, diventare anche
0: un introito. Anche perché noi dimentichiamo spesso che i social, per quanto li viviamo come il nostro diario online, il nostro spazio, cosa stai pensando, però no, sono uno spazio pubblico. C'era stato il caso tanti anni fa di una donna inglese che aveva scritto qualcosa sul suo luogo di lavoro e poi era stata licenziata, e anche lì sì, tu magari lo vivi come il tuo diario, caro diario, oggi al lavoro il mio capo ha fatto questo, lo odio, e quello però ti legge magari il tuo amico su Facebook e poi decide anche di licenziarti.
1: Ecco, prima di chiudere questo capitolo c'è un altro aspetto, che noi giornalisti dobbiamo rispondere di qualsiasi cosa scriviamo a livello penale, a livello civile, insomma, anche con cause che poi magari portano a niente, ma che comportano spese,
0: sì,
1: avvocati, eccetera, eccetera. E chi invece c'era questa idea che invece lo scrive a titolo personale suo, o anche con i profili fake. Il profilo fake, la polizia postale vi trova in 7 secondi chi siete.
0: Sì.
1: Profili fake sono amati da Facebook, perché è inutile segnalarli, ma non tanto poi in sede legale. Quindi ritengo anche, non voglio fare il giustizialista, ma ritengo giusto che chiunque debba rispondere di quello che scrive, oggi come oggi.
0: Giusto. E a proposito di giustizialismo, chiuderei con una citazione di Mike Tyson di qualche anno fa: i social media vi hanno messo fin troppo a vostro agio nel mancare di rispetto alle persone e nel non essere presi a pugni in faccia per averlo fatto. E se lo dice Mike Tyson, io starei attento.
1: Condivido. Secondo tema, che già nella prima puntata ci ha dato tante soddisfazioni:
0: le bellezze del territorio.
1: Le bellezze del territorio raccontate dalle pagine fatte in Cina con l'intelligenza artificiale.
0: Non vedo l'ora.
1: Dopo San Leo, oggi andiamo proprio nel nostro centro storico di Rimini con un nostro monumento a cui siamo tutti affezionati, il Ponte di Tiberio, che così, per chi ci vede, ma anche solo per chi ci si ascolta, fate attenzione al tono di questa voce, insomma, viene raccontato in questa pagina che racconta le bellezze d'Italia da gente che l'Italia non sa neanche probabilmente dov'è sulla cartina geografica. Prego, Matteo.
2: Come fa questo ponte romano a essere ancora qui dopo 2000 anni? A Rimini, il Ponte di Tiberio fu iniziato da Augusto nel 14 dopo Cristo e completato da Tiberio nel 21. I suoi enormi piloni furono costruiti obliquamente rispetto alla corrente, per ridurne la forza. E ancora oggi, quelle pietre raccontano la straordinaria ingegneria dei romani.
0: Cioè, ecco perché adesso c'è tutta l'impalcatura, stanno ricostruendo il piano superiore, la doppia arcata.
1: A parte questa proprio pessimo gusto, fu costruito 14 anni dopo poi Cristo. Proprio così, questo linguaggio.
0: Poi questa pausa un po' troppo lunga.
1: Scurrile. 14 anni dopo ci sta, che, insomma, i GAF, gli appalti, poi i ritardi, eccetera, eccetera. E, a parte questo, per chi ha visto questo filmato, a un certo punto c'è questo così debotto senza senso. C'è il secondo piano, un secondo piano di arcate sul Ponte di Tiberio, che magari furono davvero costruite, poi arrivarono i legionari forestali a notificare l'abuso non conforme, evidentemente, al progetto autorizzato, e fu probabilmente demolito la sera stessa. Tra l'altro, abbiamo proprio
0: ferme
1: immagini. Questa era una rarissima foto del Ponte di Tiberio a due piani.
0: Tra l'altro, il secondo piano, noto che tra i piloni sono pieni, quindi dove passi? Cioè, come lo attraversi il ponte?
1: Cioè, di fuori,
0: ci sono due turisti probabilmente rimasti lì da millenni.
1: Stile uomo ragno. E a un certo punto, sempre lo stesso Ponte di Tiberio, un'altra rarissima foto di quando fu spostato all'Ina Casa.
0: È vero, non avevo notato che quei palazzi non ci sono.
1: Fu spostato all'Ina Casa, poi no, ma ci sta meglio in centro, rimettiamoli.
0: Allora, sai la famosa polemica: dove facciamo passare le auto, serve un altro ponte? Potrebbe essere un suggerimento per l'amministrazione.
1: Facciamone un altro, esatto. Probabilmente, sì, no, sì. Probabilmente l'intelligenza artificiale ha lo ha collocato però nel ponte quello fra le celle e San Giuliano, perché quello mi ricorda proprio uh-huh. i palazzi di quel tratto lì, poi in fondo c'è dove c'è quel alberato,
0: sì, sì,
1: quando entri
0: sì.
1: proprio nel borgo.
0: Cioè dove c'è il ponte di legno per i riminesi che ci
1: no,
0: seguono.
1: No, questo è proprio il ponte di via 23.
0: Ah, ok, ho capito. Sì,
1: siamo
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: alle
0: sì,
1: celle,
0: sì.
1: ma il ponte prima, diciamo l'intelligenza artificiale
0: sì,
1: ha fatto un po' di
0: stai a guardare il dettaglio.
1: Di confusione. Quindi questo, per tornare a quello che abbiamo provato a spiegare nella precedente puntata, sono errori ma probabilmente cercati, voluti, perché l'interazione è interazione, che siano insulti, che vi scrivano ma che cavolo fate, ma vergognatevi, eccetera, eccetera, a questi che stanno in Cina, Sri Lanka o da quelle parti là, interessa.
0: Sì, sì,
1: vero.
0: Semplicemente generale.
1: L'interazione genera monetizzazione, quindi questo tenetevelo bene in mente, cercheremo di ribadire fino allo sfondamento delle orecchie alcuni concetti, ma la monetizzazione non guarda alla qualità del commento, che sia un cuoricino o la faccina col vomito va bene lo stesso, che sia un complimento, che sia un insulto va bene lo stesso, l'insulto va ancora meglio perché poi crea tensione, crea rabbia, eccetera, eccetera.
0: E a noi piacciono tantissimo queste cose, infatti non vediamo l'ora di riaverti qui, caro il nostro content Terminator. Prima della chiusura e dei saluti, rivediamoci la sigla però. Che bella, sei partito con la moto ma sei ancora qui, Mauri. Allora, velocissimi due appuntamenti, poi lasciamo la chiusura al nostro content Terminator, che ha scelto il pezzo di chiusura di oggi. Sono tantissimi gli appuntamenti di questo fine settimana, li trovate anche poi sulla nostra pagina di newsrimini.it, li trovate sui giornali, giusto un paio, alcuni più importanti. Oggi comincia il Festival delle Nuove Generazioni della Gen Z e apre alle 14 in Piazza Malatesta il villaggio. Da domani poi abbiamo visto invece c'è la festa del povero diavolo, poi tantissimi davvero gli appuntamenti, è difficile oggi orientarsi, non abbiamo tempo per leggerli tutti. Questa sera, visto che ne abbiamo parlato ieri con l'assessore alla cultura del comune di Cesena, Acerbi, ci sarà al Teatro Bonci Nazzi per una serata, quindi all'interno del Festival delle Parole, un altro bel appuntamento per chi vuole spostarsi un po' dai nostri confini comunali. Adesso Maurizio, qual è il pezzo che hai scelto per salutarci oggi?
1: Si chiama Algorithm dei Kasabian, è un paio di anni fa, Kasabian nuova versione, quelli con Sergio Pizzorno che fa il vocalist, e dopo alcune vicende che hanno riguardato il loro precedente cantante, e che appunto parla di questo mostro che ormai è diventato da più di un paio d'anni comunque il protagonista tiranno delle nostre vite social, ma non solo social,
0: esatto. Allora ci salutiamo con Algorithm dei Kasabian, buon fine settimana, ci ritroviamo qui lunedì sempre attorno alle 11:25.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Radio Icaro.

0: Sono le 12 e 30 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca in primo piano: un tragico incidente è avvenuto nella notte a Rimini. A perdere la vita un motociclista. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: Erano le 22.45 quando Fabio Di Donato, che percorreva a velocità sostenuta la statale adriatica Rimini sulla sua Ducati in direzione Ravenna, all'altezza della rotatoria Valentini, ha perso il controllo della moto. Ha urtato il cordolo dello spartitraffico a sinistra e si è schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda. Il corpo è stato sbalzato nell'area interna della rotatoria, mentre la moto l'ha attraversata finendo contro il guardrail e spezzandosi in due parti per la violenza dell'urto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118, il motociclista è deceduto sul posto per le gravi lesioni riportate. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Al momento dell'incidente il fondo stradale non era ancora bagnato dalla pioggia, arrivata soltanto più tardi nella notte.
1: E un'altra tragedia è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, ma scoperta solo nella mattinata, quando in un'abitazione di Verucchio la madre ha aperto la porta del bagno e trovato il figlio 18enne riverso a terra, ferito alla testa. Inutili i soccorsi del 118, il giovane era già deceduto da alcune ore. Fatale, da quanto accertato dai carabinieri di Nova Feltria, una caduta accidentale che potrebbe essere stata causata anche da un malore. Ricostruzione confermata anche dall'ispezione cadaverica del medico legale, che ha escluso la mano di terzi. Il 18enne avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il bidet. Sotto shock, la donna, che non vedendo il figlio alzarsi per andare a scuola, era entrata in camera senza trovarlo. Il magistrato di turno dovrà decidere se disporre l'autopsia prima di riconsegnare la salma ai familiari. Cambiamo adesso argomento. Calano gli affitti brevi. Sono stati presentati i dati del comune di Rimini, comparati anche a quelli delle presenze in provincia. Sentiamo il servizio di Stefano Ravaglia.
3: Affitti brevi in calo. Stando ai dati forniti dal comune di Rimini, nell'ultimo anno si registra un'inversione di tendenza rispetto all'andamento degli appartamenti destinati alla locazione turistica, con una contrazione complessiva pari al 6,79%. Stabili invece le locazioni a gestione imprenditoriale, case vacanza, affittacamere, che mostrano una lieve crescita del più 2,28. Ma quanti turisti hanno usufruito degli affitti brevi in provincia di Rimini? Dopo l'esplosione del 2025 con un più 45%, nei primi 8 mesi di quest'anno c'è una sorta di stallo sulle locazioni fatte da privati, con il dato che si attesta allo 0,5% e un aumento per gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale con un più 3,8% rispetto allo scorso anno. Diversi fattori che hanno influito su questa inversione di tendenza, a partire dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia, che ha individuato e introdotto una specifica destinazione d'uso urbanistica locazione breve all'interno della categoria turistico-ricettiva, rendendo così necessario per i locatori brevi il cambio di destinazione oneroso da residenziale a turistico per poter collocare il proprio appartamento sul mercato. Oltre a introdurre l'obbligatorietà del cambio di destinazione d'uso, la legge regionale prevede anche specifici requisiti tecnici di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e infrastrutturazione digitale, a cui i locatori sono chiamati ad adeguarsi. E sempre da inizio anno è stata introdotta inoltre la modifica legislativa che ha ridotto a 2 il numero massimo di appartamenti gestibili in forma non imprenditoriale. A Rimini, prima del 1 gennaio 2026, erano 40 i locatori privati che possedevano 3 appartamenti, per un totale quindi di 40 immobili usciti da questo regime. Restano però 2 interrogativi: quanto questa contrazione è influenzata da un possibile sommerso non visibile, e questo calo ha comportato invece una maggiore immissione sul mercato degli affitti lunghi per famiglie e lavoratori? Domande che meriterebbero una risposta.
1: Ed è proprio di oggi la notizia che la Corte Costituzionale ha bocciato parte della legge sugli affitti brevi dell'Emilia-Romagna, accogliendo il ricorso che era stato presentato dal governo. Nel mirino l'articolo che prevede l'istituzione, nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d'uso urbanistica locazione breve con l'obbligo di cambio di destinazione, e quello che prevede che i comuni possano individuare nei propri strumenti di pianificazione ambiti determinati del territorio nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve sia subordinato subordinato all'osservanza di specifiche condizioni. Al momento non sono arrivati commenti da parte dell'ente regionale. Questa è la nostra ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: magistra della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
1: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
2: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
2: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: In blu 2000 news.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa ieri. 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming, perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente, via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump. È una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre. Stiamo avendo colloqui proficui con Teheran. Così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump. Certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica. Sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco. Nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi. Arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma. Un sospiro di sollievo per la coalizione di governo mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Lina allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
8: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

Mission of the Groove.

0: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
2: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali, ma obiettivi intensivi. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillai. 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'alta corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: le classifiche con Max Occhiato.
1: Non sono da solo neanche in questo pomeriggio, con me in regia c'è Daniele Caruso, insieme a tutti voi che ci scrivete i vostri messaggi anche su come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Vi aspettiamo via mail a diretta@radioinblu.it anche per dirci quali sono le vostre canzoni preferite del momento, sia italiane che internazionali, che vanno a confluire tutte in quella che è la classifica ufficiale del venerdì, quella i cui dati vengono aggiornati proprio oggi, anzi questa mattina sono stati belli che aggiornati alle 6 del mattino, quella di Air One, l'airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Tra poco inizieremo questa classifica, naturalmente vi ricordo poi l'appuntamento del weekend, tutti i sabati e le domeniche con le classifiche del weekend, un'ora bella piena in cui ripercorreremo tutte le emozioni musicali di questa settimana, e vi ricordo che durante la settimana ci sono anche i dati aggiornati su libri e cinema che così saltuariamente da un giorno all'altro possiamo comunicarvi, ovviamente con tutti i dati aggiornati della settimana.

0: la musica.
1: Ed eccola qui la nuova classifica di R1 di questa settimana, che vede alla numero 20 in salita The Bausa con il ritmo di Lose Myself. Numero 19 è stabile rispetto a 7 giorni fa, è uscito anche Mustang, questo nuovo album, insieme a tante collaborazioni. Tra queste c'è anche la canzone con Saif. Parliamo di Biagio Antonacci e Saif insieme, numero 19, stabile, questa è Spiritual App.

0: che bella vita.
1: Perdono quota nella chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, appena ascoltata qui su Melo 2000, al numero 18, appunto in discesa. E vi ricordo che ci sono anche delle nuove entrate, come ogni settimana, a volte di più, a volte meno. In questo caso ce ne sono due nella top 20. Le ascolteremo tutte e due in questo pomeriggio di venerdì nella chart dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Numero 17, in leggera discesa questa settimana, una canzone che, giusto per fare i confronti giusti con le altre classifiche all'interno della settimana di In Blue 2000, occupava la prima posizione 7 giorni fa nella classifica ufficiale di In Blue 2000, per l'appunto. Parliamo di Baby Steps di Olivia Dean, che continua a conquistare l'Italia ma anche gli Stati Uniti d'America con la sua voce. Questa è alla numero 17.

Baby Steps, la posizione numero 17, la classifica di Air One, in discesa Olivia Dean. Al 16 scendono anche Hugel e Ultranate con Moving to the Sun. Numero 15 scende anche Saif, che abbiamo ascoltato prima con Biagio Antonacci, in questo caso il singolo in solitaria e Parlar d'amore. E alla 14 abbiamo la prima delle due new entry di oggi. Parliamo di un personaggio della musica italiana che in questo periodo è insomma sulla bocca di tutti, anche degli appassionati di serie TV, perché sta per ritornare, diciamo, la storia degli 883 in streaming, con nord, sud, ovest, est, e quindi Max Pezzali, che ha festeggiato recentemente anche il figlio e il 18° compleanno di Hilo, si chiama così, con la moglie, che ha scritto anche delle parole molto tenere su Instagram. Deborah ha scritto: ti guardo oggi, vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato, bello e intelligente, con una sensibilità rara e un'anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto. Bellissime parole per i festeggiamenti del 18° compleanno, cantando tra l'altro Gli anni, ovviamente una delle canzoni storiche di 883 Max Pezzali. Deborah Palamatti, la moglie di Pezzali, ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram per questa festa speciale del figlio di Max Pezzali, per l'appunto per i suoi 18 anni. Max Pezzali festeggia tutto questo anche con un nuovo singolo che è appena uscito, dal titolo Le ali, nuova entrata alla 14.

Bella romantica questa nuova di Max Pezzali, che si conferma alla 14 come new entry della classifica di Air One questa settimana dal titolo Le Ali. Numero 13 che alzai in discesa con Animal, alla numero 12 abbiamo la più alta nuova entrata. E parliamo del ritorno di Giorgia, che ha chiuso 2 anni di tour in maniera trionfale con oltre 40 date in tutta Italia, 290.000 biglietti venduti con un sold out all'Unipol Dome di Milano. In queste 2 ore e mezzo di concerto lei, che è una delle voci più amate del nostro paese, ha interpretato i successi più recenti, grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera sul palco. Insieme a lei anche ospiti come Annalisa, Emma e Irama. Viaggio live che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1, che è una nuova versione dell'album G, con praticamente quella giornata, con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà uscirà il 16 ottobre. Adesso non so se sia effettivamente un venerdì, andiamo a verificare. Sì, esatto, vedi, è venerdì. Allora, ad accompagnare Giorgia sul palco ovviamente il suo team storico, G+1 invece presenta queste inediti contenuti, anche il singolo che andiamo ad ascoltare, che è New Entry, ovvero Parafulmini, e poi contiene tra gli altri La Cura per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e un'altra canzone niente male, che è Golpe, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale Italiana e Airplay TV. Questa invece è quella nuova dal titolo Parafulmini, Giorgia, New Entry, alla numero 12. No.

0: con te.
1: Altro grande pezzo di Giorgia entra in classifica direttamente alla 12, New Entry Parafulmini. Numero 11 in discesa Sombre con My Body's in Ready. Nella chart di Air One alla 10 scendono Peggy Gou e Aira Star con Woman. Alla 9 Marrakesh e Gue scendono con Casini, mentre al numero 8 scende anche Miley Cyrus con Bass Persuade. Saliamo alla numero 7, dove perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa questa canzone di Elisa, che conosciamo benissimo e che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Si intitola Kintsugi.

a volte le ferite, anche quelle sentimentali, fanno male. Per riaggiustarle non basterebbe l'oro, e Elisa purtroppo ne sa qualcosa in questo periodo. La canzone Kintsugi in discesa alla numero 7 questa settimana nella chart di R1. Saliamo di un gradino e continuano a salire loro, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, canzone che insomma si è avvicinata spesso alla vetta di questa classifica, con un testo molto forte che si ispira anche a fatti di cronaca attuale e non, e molti si sono chiesti anche il significato di questa canzone Goya. L'idea, hanno detto loro, era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevano anche fare un paragone con il mondo della musica, di come gli artisti vengono fatti fuori spesso da questo mercato musicale sempre più spietato, e non solo, diciamo, nel mercato musicale. Ha raccontato Fabri Fibra sul brano. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha definito un onore scrivere con Fibra questo nuovo capitolo del loro percorso artistico. Questa è Goya al numero 6 in salita. Cosa

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le classifiche qui su Blu 2000, abbiamo ascoltato prima Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goia in salita alla numero 6. Scende rispetto a settimana scorsa e perde la vetta Ernia con Dedica alla numero 5. Saliamo alla numero 4, dove sono in salita Annalisa con Madame Amica nella chart di R1. Entriamo nella top 3 ufficialmente. Al numero 3 stabile Madonna con Danceteria. Mentre al numero 2 sale questa settimana il singolo che lancia effettivamente poi tutto il progetto musicale nuovo di Cesare Cremonini, ovvero Paparazzi. Al centro di tutto c'è Amateur, questo decimo album di inediti che uscirà il prossimo 23 ottobre, anticipato da questa canzone e arricchito anche da una collaborazione destinata a far discutere. In queste ore se ne discute tanto, cioè quella con Salmo, cioè praticamente una delle accoppiate più spiazzanti della stagione per la title track del nuovo disco. Infatti la canzone insieme si intitola appunto Amateur. Cremonini ha scelto di unire le sue forze con Salmo, abbattendo questo confine di genere tra la melodia pop rock e l'intensità anche della scena rap. Quindi sodalizio nato spontaneamente a Londra, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, in questo storico studio 13 dove il cantautore bolognese cercava nuovi stimoli, e in quell'avventura britannica Salmo si è rivelato molto più di un semplice ospite in studio, perché Cremonini l'ha definito come una sorta di angelo custode, è diventato il mio Virgilio, ha detto ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida, io ho trovato un amico in Salmo. Queste le belle parole di Cesare Cremonini che ritroviamo nella classifica di R1 in salita alla 2 con Paparazzi.

0: non parla più, basta, è finita così. Cesare Cremonini con Paparazzi, direttamente da Amateur, lo diciamo prima, in arrivo questo nuovo album in cui c'è la collaborazione anche con Salmo. Canzone in questo caso numero 2 in salita, come sale questa settimana la nuova numero 1? Allora, lo dicevamo prima, settimana scorsa c'era Ernia con Dedica che è scivolato al 5° posto, l'abbiamo ascoltato prima all'interno della classifica di oggi, e questa è la nuova numero 1 della settimana, Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

Album ricco di collaborazioni per il produttore musicale giovanissimo Giuli, insieme a tanti collaboratori, tra cui anche Bresh, questo featuring dal titolo Serenamente, che conquista la vetta della chart di Air One questa settimana. Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, ha debuttato anche nella narrativa, ve lo avevamo forse anticipato, con questo libro dal titolo Nessuno ci insegna a cadere, un romanzo Rizzoli nato da un'idea rimasta nel cassetto di Bresh, che parla di giovani, di società, domande e crescita. Un bel libro, insomma, da scoprire in questo periodo in cui Bresh sta facendo anche il firmacopie in giro per l'Italia.

così che lo facciamo anche all'interno delle parole di Blu 2000. Tra poco ritorneremo insieme e parlando di Laura Pausini e il tutto esaurito anche della nuova parte europea del suo tour mondiale. Lei ha detto nella mia, nel mio show: al centro c'è soltanto la musica e l'uguaglianza per tutti, soprattutto nei testi delle mie canzoni. In questo caso una cover da Io Canto volume 2, ispirata da Raff, con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siete da soli, sono finite le classifiche che ritroveremo domani, ci ritroveremo nel weekend appunto con le classifiche del weekend sabato e domenica, ma tra poco ritorneremo insieme come detto per l'ultimo appuntamento della settimana e anche per quanto mi riguarda per questo inizio di stagione con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16:30. Vi lascio per il momento prima delle news con questo classico di Eric

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky. Lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Woods in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 anche per questo venerdì 9 ottobre. Ritrovo in regia Daniele Caruso, ben ritrovati a tutti voi, naturalmente anche attraverso i vostri messaggi, un racconto di questo pomeriggio insieme a diretta e radioinblu.it, con tante cose da commentare anche relative alla musica, ai concerti live anche dell'imminente weekend, e poi tante novità sul fronte italiano e internazionale per quanto riguarda le produzioni discografiche. Restate con noi anche perché parleremo di un evento e di più eventi che si terranno a Torino e dintorni, con un'orchestra molto particolare, orchestra che riprende, diciamo, la sua nuova stagione concertistica 2026-2027, siamo già quasi nel 2027, insomma è incredibile ma vero, ci siamo anche con le novità di questa settimana, il nuovo singolo di Aiello dal titolo Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che in me

classicone con cui apriamo il pomeriggio di oggi, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You del 1984. Pronti anche a scoprire cosa ci riserva quasi il weekend in queste giornate, anche domani. Ovviamente sarà sabato, quindi attenzione, 9 e 10 ottobre per i concerti di questo weekend, di questa settimana. Oggi Vinicio Capostella vi aspetta a Parma al Teatro 2, Anastasia sarà al Teatro Verdi di Firenze, mentre invece Bruno Risassa a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Kid Yugi ad Assago, Milano, Unipol Forum, invece Sal Da Vinci è a Roma all'Auditorium Conciliazione. Anche Andrea Mirò a Cosenza, Teatro Rendano, mentre De Niro, non Bob De Niro l'attore, De Niro il gruppo, saranno a Roma in Villa di Massenzio. Andiamo avanti con la giornata di domani, Ligabue a Casalecchio di Reno Bologna, Unipol Arena, 10 ottobre per i Pooh, i grandissimi Pooh a Torino con l'appuntamento all'Inalpi Arena, e Fiorella Mannoia sarà ad Ancona al Teatro delle Muse. A partire dalle 21 a Parma al Teatro 2 ancora Vinicio Capostella, e domani sera vi attende anche a Spoleto in provincia di Perugia al Teatro Nuovo Max Gazzè. Appuntamento anche al Fabric di Milano con J-Ax, la grinta di Anastasia sarà a Brescia al Teatro Clerici, mentre i Modena City Ramblers nella giornata di sabato vi aspettano al Vibra di Modena. Levante sarà protagonista domani sera a partire dalle ore 18, quindi in realtà tardo pomeriggio, a Torino all'Hiroshima Mon Amour. Bruno Risassa sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi, e poi, giusto per curiosare anche nella giornata domenicale, noi non ci sentiremo quindi vi avvisiamo già prima, i Pooh saranno a Torino all'Inalpi Arena, Fiorella Mannoia ed Assisi Perugia al Teatro Lyric, e poi Noemi vi aspetta al Forlì Cesena al Formì Shopping and Food. Questi sono i live di questo weekend in arrivo e anche di questa giornata di venerdì, fatene tesoro e naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni.

0: abbiamo un Daniele Caruso in regia, versione maestrino, che fa, vabbè. Riprende i suoi alunni, giustamente. Remy Wolf con Twiggy, tra poco parleremo di nuove canzoni in arrivo anche per Rihanna, restate con noi.
1: Le ragazze ci sorridono.

si intitola proprio così, questa di Dermot Harry qui su In Blue 2000, novità musicale, novità musicali che si fanno attendere anche per quanto riguarda i fan di Rihanna, che veramente fa sognare a questo punto tutti i suoi fan con dei possibili inediti. I fan stanno contando i giorni dal 2016, anno dell'uscita di Anti, l'ultimo album, ne è passato di tempo veramente tanto, di Rihanna, rimasto per oltre un decennio nelle classifiche, più di 10 anni di attesa non hanno spento la speranza di sentire nuova musica. Anche una recente diretta su TikTok ha riacceso l'entusiasmo. Parliamo di una live che è stata fatta per il suo brand di cosmetici. Rihanna ha risposto a un fan curioso di sapere quanti brani inediti si nascondano nel suo archivio personale. Utilizzando, diciamo, un'equazione tutta sua, la pop star ha spiegato: se ci sono 10 prodotti in un cavò, ha detto, allora io almeno 17 cavò. Facendo un rapido calcolo, quindi ha ben 170 canzoni pronte nel cassetto. Secondo me sono un po' troppe, però insomma lei ha lasciato intendere così. Non significa che il nuovo album sia imminente. Rihanna non ha ancora annunciato nulla, né data, né tracklist o titolo ufficiale. A confermare che la passione per la musica è ancora viva ci ha pensato anche il compagno Asap Rocky. In un'intervista ha confessato che la cantante è tornata attivamente in studio e sta cucinando. Niente scherzi, se lo dice lui, insomma noi ci crediamo, visto che ha stretto contatto con Rihanna dalla mattina alla sera anche in cucina. Starà cucinando anche buona musica e noi l'attendiamo al varco. Intanto recuperiamo questa dei Train.

0: Disco Blu 2000 della settimana di James Blunt, Circle. Noi parliamo di musica, lo facciamo con una nuova stagione, quella dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che riparte alla grande con un tema che ha a che fare con il sorriso, ma ne parliamo subito con il direttore artistico Michele Mo, che è con noi. Michele, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, un nuovo corso dell'orchestra al termine degli oltre 25 anni di guida alla direzione tua. Tu sei passato invece alla direzione artistica adesso dell'orchestra.
1: Sì, prima ero antipresidente, adesso spazio ai giovani, quindi c'è un collaboratore che da anni lavorava con l'OST, è diventato un presidente, io mi occupo della parte creativa finalmente.
0: E di creatività
1: più di quella.
0: È vero, ma è molto importante, la creatività è importantissima, perché quest'anno c'è One Way Smile, che è il tema, il filo conduttore principale, ed è un sorriso che guarda al futuro. Come mai avete scelto questo tema per la stagione nuova?
1: Ma perché intanto credo che in questo momento ci sia proprio bisogno di un po' un sorriso, ecco. E quindi è per guardare anche al futuro, è per guardare al futuro con un po' di ottimismo, ecco, perché noi siamo intrisi di ottimismo e quindi il sorriso ci piace quest'anno.
0: Un ultimo capitolo di questo percorso triennale di One Way, progetto artistico che ha accompagnato il vostro percorso, anche quello del pubblico che vi segue, con tre parole chiave che sono Together, Memories e adesso appunto questo sorriso fondamentale.
1: Esatto.
0: Che accompagnerà questi concerti in cartellone, sono 8 in tutto.
1: Sì, sono 8 concerti, in realtà sono quelli principali, poi intorno alla stagione principale c'è una stagione di musica da camera con altri 8 concerti, ci sono dei talk con il sottoscritto, quindi con la direzione artistica, e andiamo a toccare anche delle cose quotidiane, come l'innovazione, come la grafica, come il corpo, come l'architettura, cioè le facciamo entrare in contatto con la musica e vediamo quali sono i punti in comune oppure i punti in conflitto, ecco. Però
0: esatto.
1: Facciamo entrare la musica nella casa delle persone con quello che vivono tutti i giorni.
0: Infatti tra le novità di OFT dell'Orchestra Filarmonica di Torino c'è Fuori Orario, questo ciclo di incontri appunto pensato per avvicinare il pubblico che va al di fuori della sala da concerto, poi effettivamente.
1: Sì, ma volutamente, perché poi alla fine fuori dai luoghi deputati si sente tutti un pochettino più liberi, magari di chiacchierare in maniera più informale, ovviamente, sia da parte nostra che siamo operatori, sia da parte del pubblico che magari o dei partecipanti che magari si osano chiedere o parlare di cose che abitualmente nelle sedi deputate non sarebbe possibile, insomma.
0: E allora, sempre sull'onda del sorriso, si inizia questo programma molto ricco con il concerto inaugurale, parliamo prima di questo e poi se ti va anche random andiamo in giro per vedere le altre date, al Conservatorio Verdi di Torino il prossimo 20 ottobre.
1: Esatto, è la perfezione dei numeri dispari, diamo un titolo ad ogni concerto, in questo caso perché ci sono due sinfonie che hanno una al numero 1 e l'altra al numero 7, quella di Mendelssohn, la sinfonia numero 1, che era composto quando aveva 15 anni, quindi era un ragazzino.
0: Prodigio proprio.
1: Beh, sì, fantastico, insomma, pensiamo a cosa si può, cioè oggi a 15 anni si va giustamente in motorino, all'epoca si scriveva una sinfonia, e poi c'è la settima di Beethoven, che credo sia una delle sinfonie più famose e conosciute, insomma.
0: Esatto.
1: L'accostamento di questi due autori, che sono due colossi della musica sinfonica, e uno in giovanissima età con la sua prima sinfonia e l'altro con una sinfonia invece più di maturità, insomma.
0: E poi mi incuriosiva il titolo di Mai fermarsi a Bach, che insomma sarà la giornata di martedì 26 gennaio.
1: Sì, esatto. Allora, ci sarà ospite questo flautista strepitoso, che è un flautista italiano, Alberto Navarra, che ha vinto il concorso Nielsen, che è uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale per il flauto. Mai fermarsi a Bach è volutamente un poco scherzoso, sempre nell'ottica Smile, perché si farà tutta musica anche di Bach, ma del figlio di Bach, e quindi si prende un pochettino di sponda il famoso Johann Sebastian Bach, no? Il famosissimo.
0: Sì.
1: E quindi faremo musiche di Vivaldi, di Gluck e di Benda, con tre concerti per flauto e due sinfonie di Carl Philipp Emanuel Bach, che è uno dei numerosissimi figli di Bach. Quindi mai fermarsi Bach era volutamente appunto uno scherzoso per dire al famoso Bach, ecco, perché si è andati un pochettino oltre.
0: Esatto, poi sono i luoghi importanti, abbiamo citato il Conservatorio Verdi di Torino anche quest'anno, anche appuntamenti a Cascina Roccafranca, dove c'è una rassegna chiamata Officina.
1: Sì, esatto, di musica da camera, perché noi abbiamo un'attenzione particolare per i giovani. L'Officina è proprio perché si costruisce in questo luogo il futuro dei giovani musicisti. All'interno dell'orchestra ovviamente hanno un tipo di formazione che è quella tipica dell'orchestra. Nell'Officina loro si mettono un pochettino più in mostra, perché fanno magari dei recital per flauto e pianoforte, per violino e pianoforte o per piccoli ensemble, quindi sono un pochettino più responsabilizzati ed è un luogo nel quale loro mostrano le loro capacità e costruiscono un pochettino il loro futuro.
0: È bello anche tutto il contorno, no? Oltre la musica che è la regina principale di tutti gli eventi, però diciamo Michele che ogni serata, ogni giornata sarà accompagnata da immagini originali realizzate da un certo Gabriele Mo. Non so, sei parente? Sì.
1: Sì, è figlio. sì, un cognome non particolarmente diffuso, c'è sempre un po' di imbarazzo in questo senso, però sì. Effettivamente come grafico l'abbiamo scelto perché è bravo. Ecco,
0: beh, certo. Non perché è parente tuo, ovviamente, perché è tuo figlio, giustamente. Va bene. Allora, Michele, è una stagione veramente ricca. Vogliamo dare anche il sito internet ai nostri ascoltatori, così possono prenotare anche il loro biglietto per vedere tutti questi eventi.
1: Allora, sul sito www.oft.it trovate la biglietteria e potete acquistare i biglietti online oppure scrivere in biglietteria per avere informazioni. Siamo ancora aperti agli ultimi abbonamenti, ma abbiamo quasi esaurito la sala, quindi siamo molto felici perché evidentemente il pubblico ha molto apprezzato questa proposta.
0: E quindi vi è venuto il sorriso di cui parlavamo prima.
1: Esatto, era ben augurante e l'abbiamo confermato.
0: Allora, One Way Smile, ricordate la nuova stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, e per noi ci ha parlato di tutta questa bella cavalcata verso il prossimo anno Michele Mo, direttore artistico. Grazie Michele di essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
0: Alla prossima. Noi continuiamo con i Police, questa è So Lonely.

so, forse un po' più freschino nel weekend, ma sicuramente sarà un bel weekend soleggiato, ce l'auguriamo, per vivere appieno le giornate fai d'autunno. L'appuntamento per sabato 10, appunto domenica 11 ottobre, si tratta della 15ª edizione, darà la possibilità di ammirare oltre 700 luoghi della nostra bella Italia, da nord a sud, a essere coinvolte 350 città che apriranno ufficialmente ville, chiese e palazzi storici, solitamente non accessibili, e le visite sono a contributo libero e saranno guidate da volontari del Fondo per l'Ambiente Italiano. Per quest'anno poi l'artigianato di eccellenza e il Made in Italy saranno i grandi protagonisti, con più di 75 aperture, visite speciali che metteranno in luce i saperi, gli antichi mestieri e anche quelle eccellenze produttive che rendono davvero il nostro paese un punto di riferimento nel mondo. Per partecipare, attenzione, a queste giornate fai d'autunno c'è un lungo elenco di tutti questi siti, ricordiamo che la prenotazione dipende anche dal luogo, non sempre necessaria, e trovate tutte le informazioni e i luoghi sul sito fondoambiente.it, dove trovate anche le modalità di accesso, gli orari, i luoghi scelti per questa nuova edizione delle giornate fai d'autunno 2026 che scattano appunto domani e per tutto il weekend. Vi ricordo ancora una volta di partecipare anche attraverso la mail al nostro appuntamento del pomeriggio, diretta a radiumblu.it, anche con i vostri artisti, canzoni preferite. Nell'ultima mezz'ora parleremo proprio di canzoni, di artisti che fanno la differenza in questo periodo di cui si parla tanto, e insomma faremo anche il punto della situazione su una vicenda che riguardava qualche tempo fa, non so se la ricordate, Vasco Rossi, e quindi insomma approfondiremo l'argomento che interessa credo anche al nostro Daniele Caruso, essendo il primo fan di Vasco che c'è nel nostro paese. Alle 15.51 questa è in Blu 2000, scaricate anche la nostra app Play 2000 oppure andate sul sito play2000.it, ci potete seguire da lì anche in streaming per ascoltare ad esempio la prossima canzone prima delle news, Space Cowboy, loro sono i Jamiroquai.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno In Blu 2000.
2: Buongiorno In Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze. In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca. 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della Polizia Postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
8: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
7: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Se vi siamo mancati giusto per qualche minuto, siamo ritornati in diretta con le parole di Blu 2000 dopo l'informazione, quindi grazie alla nostra redazione, un'altra mezz'ora insieme in questa giornata di venerdì. E allora abbiamo ascoltato Gracie Abrams in apertura dell'ultima mezz'ora con Good Reason. Sapete che in questo spazio parliamo di tanta tanta musica e Vasco Rossi, lo avevamo accennato qualche settimana fa che avrebbe ricevuto questo premio, ha ricevuto una laurea dall'Università di Salerno, tanto strombazzata e tanto pubblicizzata. E quindi Vasco Rossi ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento in dottorato in politica e comunicazione dall'Università di Salerno, in un'aula, neanche dirlo, piena di gente che ha ascoltato attentamente le parole di Vasco. Si è svolta questa cerimonia che testimonia ancora una volta la grandezza del rocker di zocca. E lui ha detto: quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all'unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. Sono sempre stato considerato divisivo, questa unanimità per me è la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall'ignoranza e dai pregiudizi. Quindi chi ascolta le mie canzoni, continua Vasco, sa da che parte sto e di che pasta sono fatto. Quindi complimenti al neodottore Vasco Rossi per aver conseguito anche quest'altro obiettivo nella sua vita. Ritorniamo alla musica, c'è Lucio Battisti con Una donna per amico.

Lil Nas X con World's Greatest è ritornato e qui su Embro 2000 novità in questo pomeriggio alle parole. Se magari non avete voglia in questo weekend o nei prossimi giorni di uscire da casa e andare a vedere un bel live, quindi un bel concerto dal vivo, non vi preoccupate, siete un po' pigri, vabbè, c'è la soluzione, perché la grande musica dal vivo arriva sotto casa vostra, anzi sotto casa tua, soprattutto a Roma e dintorni. Parliamo di un hashtag che è anche in rete, sotto casa tua, dove ci sono vari protagonisti della scena italiana, tra cui Daniele Silvestri, Karima e Cristina D'Avena, che saranno a Prenestino e Labaro. Quindi violini, violoncelli, flauti e trombe in una piazza di periferia con le grandi colonne sonore del cinema, ad esempio tra i palazzi, ed è la grande musica dal vivo che vi ho detto prima, un progetto che per due notti trasformerà queste due zone rendendole un palcoscenico davvero a cielo aperto nella zona di Roma e dintorni. Quindi colonne sonore mitiche, da Star Wars e Top Gun, passando per 007, Mission Impossible, fino ad arrivare ai classici della Disney. Quindi sotto casa vostra preparatevi, il 9, quindi oggi il 23 ottobre alle 21 va in scena la grande musica dal vivo sotto casa tua con le più famose colonne sonore della storia del cinema, ed è un progetto dell'orchestra da camera di Perugia che arriva dritta dritta nella capitale per questi due appuntamenti speciali gratuiti con due quartieri e tre ospiti speciali che vi ho detto prima, ovvero Daniele Silvestri e Karima nella prima serata, Cristina D'Avena nella seconda. Quindi ci sarà anche l'occasione per ascoltare le melodie dell'infanzia all'Amaro insieme proprio a Cristina D'Avena, la voce che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani e anche intere generazioni con i cartoni animati, le sigle, e che continua a unire davvero genitori e figli attraverso le sue canzoni dei cartoni animati e non solo. Bella, bella questa iniziativa tutta romana, e adesso ritorniamo alla musica. C'è Sombre con My Body Isn't Ready.

avete ancora qualche minuto a disposizione per scrivermi e raccontarmi come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre, diretta a radioinblu.it. Dopo Sombra, noi ritorniamo ancora una volta alla musica, ci sono i Garbage.

0: Risuonano in queste ore anche le parole di Claudio Baglioni, le ha scritte anche sui social, ha scritto così: quando sono stato male qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco e diciamo che ho rosicato, ha scritto lui, perché volevo decidere io quando terminare il giro e non farlo decidere alla sorte. Quindi questo ritorno live ha un grande valore per lui, una ripartenza, pensava che la parola fine fosse arrivata, invece c'è un altro pezzo di viaggio da riprendere per fortuna. E poi il palco, il luogo dove lui si nasconde meglio, ha definito così, anche perché Claudio Baglioni, lo ricordiamo, dopo lo stop forzato, il rinvio del Grand Tour La Vita Adesso, che era partito nella scorsa estate, non solo è pronto a tornare live con Che Notte È Questa, la partenza con 7 appuntamenti a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre, 1 novembre, ma lo fa anche in un luogo e in una data simbolica per lui e la sua carriera, ovvero 24 ottobre 1982, proprio in occasione a Piazza di Siena si svolse Aleo, tra i primi raduni della musica dal vivo nel nostro paese con 250.000 spettatori. In bocca al lupo al grande Claudio Baglioni.
1: Fammi sapere

Vi devo dire veramente grazie per essere stati con me anche in questo pomeriggio di venerdì e grazie per avermi accompagnato in questo viaggio musicale delle parole che sono state prima le parole dell'estate, per tutta l'estate insieme, sempre nello stesso orario più o meno, e poi anche in questa appendice, diciamo così, di inizio autunno, di inizio stagione radiofonica, con la compagnia che mi avete fatto, e anche grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Vi ricordo che da lunedì prossimo ritornerà Marco Parce a occupare questo spazio, quindi dalle 15 alle 16:30. Non mi resta che salutarvi, augurarvi davvero buon weekend, grazie a tutti, buon fine settimana, e noi ci risentiamo poi lunedì in altre collocazioni, ma soprattutto ricordatevi gli appuntamenti anche con Replay alle 13:15 e naturalmente le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon weekend.

0: ora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben trovata Federica.
1: In questa puntata, senza che nessuno di voi vi siete messi insomma d'accordo, si parla di giovani, di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di orientamento anche per capire quali sono le proprie capacità, in che direzione si può andare. E almeno in due di questi casi sono proprio le diocesi a sostenere queste iniziative. Da voi che cosa succede, Daniele?
2: Da noi parte domani, è stato presentato proprio nei giorni scorsi in questa fase operativa dopo le selezioni, il bando di selezione che c'è stato nei mesi scorsi, parte un progetto che si chiama Orientarsi a partire da sé. Di progetti per i giovani, per il mondo del lavoro, per l'inserimento nel mondo del lavoro ce ne sono tantissimi. In questo caso le diocesi di Gubbio, Città di Castello, insieme con le istituzioni locali, la Fondazione Perugia, non partono tanto da offerte di lavoro, dalle aziende, dai curriculum, ma proprio dalle persone, cioè da quelle che sono le capacità, i talenti, le aspirazioni. Insomma, prima di chiedere a questi giovani quale lavoro cercare o insomma dove orientarsi, saranno aiutati da domani appunto a capire meglio chi sono loro e quale strada poi desiderano in fondo intraprendere. Sono una trentina di ragazzi divisi fra le diocesi appunto di Gubbio e quella di Assisi. Sono arrivate tante candidature che c'è dovuta arrivare pure una selezione per poterli selezionare, scegliere tutti a fronte appunto dei 30 posti disponibili. Questa è la storia che arriva dall'Umbria.
1: E allora sentiamo Anna Rita Cetorelli, che è la direttrice della Caritas diocesana di Assisi.
3: Il progetto Orientarsi a partire da sé è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni e nasce dalla rete e dall'alleanza fra le diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo e Gubbio, e grazie alla Fondazione Perugia. E l'obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a integrarsi nel mondo del lavoro e con il supporto dell'agenzia Adecco, che poi si preoccuperà di trovare le aziende, ma soprattutto la cosa più importante è il percorso formativo, che nasce come un accompagnamento anche di orientamento e di sostegno psicologico. Questo ha visto partecipare e iscriversi tantissimi giovani, soprattutto dalle periferie, e questo è un buon segno perché comunque raggiunge le realtà che sono, diciamo, più ai margini della diocesi.
1: Ecco, questa è una sottolineatura importante, anche perché vuol dire che c'è voglia di partecipare e che anche le realtà più marginali però vengono raggiunte, cioè a doppio senso la cosa, Daniele.
2: Sì, esatto, e questo dà la dimensione di come non tanto il giovane debba andare a scavare, a cercare, a rintracciare piste o tracce, ma è, come dire, è l'accompagnamento, no? Che è il fulcro del progetto, che va in qualche modo incontro ai giovani, perché quando si hanno 20 o 30 anni, specie in piccoli borghi, parliamo di zone che sono a ridosso anche dell'Appennino, quindi davvero aree interne, marginali, periferiche, non sempre è facile capire per un giovane quale direzione prendere, spesso la scelta è anche tra me ne vado da qui, resto, che cosa faccio, eccetera. Per cui una volta conclusi gli studi, se non si trova un'occupazione soddisfacente, una strada interessante, si rischia di appunto di abbandonare. E per questo primo mese di attività sarà proprio dedicato all'orientamento con professionisti del settore, formazione, conoscenza di sé, appunto, come dicevamo, per aiutare a trovare un po' le proprie, a ciascuno la propria strada, no? Quindi qualcosa di sartoriale, cucito su misura, direi.
1: Ecco, e poi da questo si passerà ovviamente a una prova, insomma un accompagnamento verso possibili esperienze lavorative, perché a questa iniziativa partecipa anche Adecco, che è un'agenzia proprio per il lavoro. Tu hai intervistato anche Veronica Copernico, che è animatrice di comunità del progetto Policoro della diocesi di Gubbio. Sentiamola.
0: Dopo una prima fase di candidature con un bando online sul sito della Fondazione, abbiamo ascoltato i ragazzi tramite dei colloqui, perché sono arrivate più richieste di quelle che potevamo accogliere, e sono stati selezionati 15 ragazzi per la diocesi di Gubbio e 15 ragazzi per la diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo. Questo sabato partirà il corso di orientamento per aiutare i ragazzi a capire quali sono le inclinazioni o quelli che sono i propri desideri per trovare poi un'occupazione, e ci sarà Adecco che nella fase successiva li aiuterà proprio concretamente a trovare un tirocinio che possa essere sulle corde dei ragazzi.
1: Ecco, tutto questo tipo di anche di offerta di lavori sono sempre sul territorio, Daniele?
2: Sì, esatto, questo diciamo la novità di quest'anno di un progetto che ormai diciamo è stato sviluppato già e pensato e sviluppato in questi ultimi anni, è proprio questo: dare oltre all'aspetto formativo delle potenzialità concrete in base alle esigenze del territorio e alle potenzialità appunto dei ragazzi. Quindi l'agenzia Adecco farà proprio questo, si è aggiunta quest'anno appunto con questo ulteriore tassello del mosaico, cioè riuscire a tradurre le skill, come si dice, no? Quelle competenze acquisite, la voglia di fare, insomma le strade che i ragazzi sognano e desiderano, proprio in un tirocinio reale, insomma, certo, nel mondo delle aziende, e chissà poi cosa succederà, insomma, se si piaceranno l'un l'altro si ritroveranno insieme.
1: Sicuramente è una possibilità in più. Comunque, per chiudere, è la prima volta che si fa o è un'esperienza già collaudata?
2: Il progetto Orientarsi a partire da sé non è una novità, lo è in questa forma appunto di sbocco concreto nei tirocini lavorativi, è un po' uno dei progetti che i progetti Policoro, scusa il gioco di parole, portano avanti da tanti anni dentro ai nostri territori, sì, grazie a questa progetto generale della Chiesa italiana nato negli anni 90, che punta veramente a dare opportunità, sbocchi, insomma, ai ragazzi. Solo da un punto di vista pastorale, ma proprio anche concreto, appunto, di lavoro.
1: Daniele, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te. A presto.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, siamo collegati con Giovanni Azzara. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica, e a tutti i radioascoltatori.
1: Dicevo all'inizio che oggi, senza che nessuno sia messo d'accordo, parlate tutti di giovani e di lavoro, e proprio Daniele poco fa accennava alle aree interne, perché anche in Umbria, sì, ovviamente ci sono moltissimi paesi e borghi, paesini, e noi con te parliamo delle Madonie, della zona delle Madonie, Giovanni.
4: Sì, assolutamente sì, perché diciamo si parla di giovani ma anche di restanza sulle Madonie, perché c'è una situazione davvero molto bella, c'è un fermento giovanile molto forte e sicuramente buono per il futuro delle Madonie, però è chiaro che i giovani chiedono
1: per restare, chiedono qualcosa, se no se ne devono andare.
4: Certo, assolutamente sì, e sicuramente si parla di supporto al trasporto, alle aree sicuramente di settore, per esempio, no? Ma anche dare un supporto ai giovani per quanto riguarda non solo il rimanere sicuramente, ma parla sicuramente anche del fatto di dare, per esempio, un supporto scolastico, per esempio, no? Che manca magari più a fondo, a volte.
1: Perché si possano anche formare e poi si possano anche inserire in realtà imprenditoriali, che bisogna, certo, che ci siano.
4: Ci vuole sempre la formazione, però.
1: Prima la formazione. Certo.
4: Non si può procedere.
1: No, però dopo ci vogliono anche le occasioni di lavoro, se no vanno tutti, esatto, in città, come si diceva, esatto, una volta, anzi non una volta, ancora adesso. Voi avete intervistato Francesco Lobianco, che è presidente, sì, della Consulta Giovanile di Castelbuono, che è appunto un paese delle Madonie. Sentiamo.
5: I giovani madoniti riscontrano ogni giorno innumerevoli problematiche legate al mondo del lavoro, legate alla sanità, all'accesso ai servizi. Per questo motivo noi giovani intendiamo sempre di più rivendicare un ruolo centrale nella programmazione politica di medio-lungo termine, in modo tal che i nostri territori possano essere plasmati, costruiti in funzione degli interessi, delle esigenze, delle istanze delle future generazioni che dovranno vivere questi territori, non dimenticando un necessario dialogo intergenerazionale. In questo contesto siamo quindi un pungolo nei confronti delle istituzioni e soprattutto siamo portatori di proposte, idee e importanti forme di valorizzazione del nostro territorio, che sono esito di un processo di democrazia partecipativa che permetta a tutti, indipendentemente dal colore politico e dalla visione politica della società, di portare avanti le proprie istanze e di dare un apporto al miglioramento del nostro territorio, assumendo quindi un'accezione dell'espressione politeia nel termine più ampio possibile, come partecipazione solidaristica e filantropica al bene comune.
1: Ecco, in questa iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù, Giovanni. Giovanni, mi senti?
4: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
4: In questa
1: iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù.
4: Assolutamente sì. Sicuramente, ecco, il vescovo ha richiamato spesso l'attenzione sulla restanza, ecco, sicuramente una parola che lui ama moltissimo e che sicuramente è una riflessione sulla libertà di poter scegliere se rimanere oppure scappare, ma soprattutto sul fatto di rimanere. E c'è da dire che la diocesi si attiva spesso sui giovani e offre loro pure, diciamo, dei servizi,
1: certo, sì. Delle opportunità. C'è un altro paese, Isnello, sempre in quella zona, e c'è sempre il presidente della consulta giovanile, che questa volta è Natale Civello. I vostri microfoni, sentiamolo.
6: Restare non deve essere una resa, ma una scelta consapevole. Anche io vivo in prima persona lo spopolamento, dove tanti amici sono andati via, e soprattutto d'inverno Isnello appare come un paese più vuoto e silenzioso. Con la consulta giovanile, della quale ne sono il presidente, ci mettiamo in gioco ogni giorno, organizzando eventi, portando avanti proposte e idee per valorizzare il nostro territorio e renderlo più vivo e più attrattivo. Isnello è un paese molto antico, quindi è pieno di storia, di cultura e con tradizioni molto importanti. Certo, ovviamente Isnello ha molte criticità legate ai trasporti, alla mancanza di servizi essenziali a volte e alla mancanza di lavoro, ma da qui possiamo ripartire scommettendo su alcuni fattori molto importanti come il turismo sostenibile, puntando sull'ospitalità alberghiera, valorizzando anche le nostre eccellenze gastronomiche. Io non sono assolutamente contrario a chi decide di partire, perché migrare è un diritto e ognuno deve avere l'opportunità e la possibilità di potersi spostare per lavorare o comunque per scoprire il mondo e arricchirsi umanamente e professionalmente. Io contesto l'emigrazione forzata, ovvero quella di chi è costretto ad abbandonare la propria terra pur volendo restare. Ecco, io ho deciso di rimanere, consapevole dei problemi e delle criticità che mi circondano, però credo fortemente di voler costruire il mio futuro a Isnello e nelle Madonie.
1: Ecco, la restanza e la resistenza anche attiva, ovviamente. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
4: Ma grazie a voi, alla prossima.
1: Alla prossima. Allora, adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie. Anche con te continuiamo a parlare di giovani, di opportunità, di riuscire a orientarsi e anche a trovare, insomma, la propria strada, incontrando anche le imprese. L'abbiamo visto per l'Umbria, adesso l'abbiamo visto per le Madonie, adesso lo vediamo con te. Che cosa c'è tra poco a Cortona? Che iniziativa ci sarà?
7: Allora, l'iniziativa si chiama Hack Cortona, deriva un po' dal termine che ha dato origine anche ad hacker. Non ci sono gli hacker cattivi, ma ci sono solamente degli studiosi, dei curiosi, degli esploratori della conoscenza imprenditoriale. Si tratta di una maratona di idee dove ci sarà il contatto per 3 giorni consecutivi tra giovani e aziende. Giovani scelti in un ventaglio di richieste, 8 giovani in 10 tavole di 10 aziende. L'analisi di progetti concreti per realizzare l'idea imprenditoriale, vinceranno un premio di 500 euro e l'occasione per essere inseriti proprio nel mondo direttamente del lavoro. Il loro profilo sarà inserito, giovani universitari delle università toscane e umbre.
1: Ecco perché lo diciamo questo progetto dalle associazioni è sostenuto da associazioni ma anche dalla regione toscana. E tu hai intervistato Jacopo Mancini, che è presidente dell'associazione Cauta e organizzatore dell'HAC Cortona Festival. Sentiamo.
8: Le candidature sono aperte da marzo-aprile e abbiamo diffuso l'avviso per le richieste di partecipazione nei territori tra Toscana e Umbria attraverso le università partner, sono l'Università di Perugia, l'Università di Siena, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa, che hanno diffuso al loro interno, tramite principalmente il prorettore della terza missione ma in generale i docenti, hanno diffuso ai loro dottorandi, studenti, ricercatori e assegnisti l'avviso di partecipazione. È stato diffuso anche agli istituti superiori grazie ai presidi, ai docenti, quindi abbiamo dei candidati solo dalle quinte superiori, in questo caso per i tavoli, tramite i media, alla generale, alla cittadinanza, e quindi abbiamo anche degli under 30 occupati o in cerca di occupazione, quindi ognuno poteva candidarsi a un tavolo, dei 10 uno soltanto. Abbiamo raccolto quindi le candidature ai tavoli e le abbiamo consegnate alle aziende, che hanno scelto gli 8 partecipanti al loro tavolo, in modo da creare dei team eterogenei e che possano essere funzionali anche a quel orientamento sia al lavoro sia al percorso universitario anche per i ragazzi più giovani.
1: Ecco, quindi c'è stata già una preselezione, 3 giorni, ma insomma è una cosa impegnativa.
7: Esatto, perché il 14, 15, 16 veramente si dovranno dare da fare una maratona vera e propria per poter mettere in atto e concretizzare i progetti che le aziende hanno, tra virgolette, inventato, ma che in realtà appartengono alle loro attività. Quindi si va dall'artigianato, si va all'informatica, all'elettronica piuttosto che l'agricoltura, e insomma ci sono delle grandi idee, ma soprattutto concretamente c'è il passaggio dallo studentato, disoccupazione all'occupazione, e questo è importante.
1: È importantissimo. Allora sentiamo anche Roberto Calzini, che è il presidente della Banca Popolare di Cortona, che anch'essa ha sostenuto l'iniziativa.
8: L'intento è proprio quello di far convergere su Cortona il meglio che sia possibile, diciamo, degli ambienti universitari. E per questo il primo giorno, che è il giorno 14, un'apertura di Cautamente, ma anche di Cortona, ci sarà un panel con i rettori dell'università dove parleremo appunto di questi temi, quindi dell'imprenditorialità. Però con un piglio molto più pratico, perché di seminari, di workshop, di vari dibattiti siamo fin troppo pieni. Ecco, prendiamo a riferimento il motto del nostro fondatore Girolamo Mancini nel 1881, quando fondò la banca, che disse: prima il pensiero, poi l'azione. Ecco, non vogliamo solo fermarci al pensiero, per cui i 10 tavoli che metteremo appunto in pista sono l'idea di non fermarsi al convegno, di non fermarsi al confronto, ma di partire veramente con la visione.
1: Ecco, giustissimo, anche perché quando si studia non si capisce poi che cosa ti aspetta dopo, è proprio tutto un altro mondo. Poi chiudiamo noi, però intanto sentiamo ancora Mancini.
8: Questi ragazzi che verranno a Cortona tornano qua e quindi Cortona si popolerà di persone che non si conoscevano tra loro, quindi non solo dentro al team si potrà lavorare anche al di fuori del contesto dell'hackathon, ma ci si potrà confrontare anche con i ragazzi degli altri tavoli. L'idea è quella di creare un ambiente dinamico e propositivo, a prescindere poi dai risvolti concreti immediati che verranno fuori, perché questa capacità di favorire la relazione sicuramente aiuterà poi nel percorso di incontro tra le aziende, quindi il mondo del lavoro, i ragazzi, le istituzioni e l'istruzione.
1: Sì, altra cosa importantissima, la relazione. Fernanda, grazie per essere stata con noi.
7: Grazie a voi, a presto.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro.

0: Viva l'Italia!
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, viva l'Italia. Solo musica italiana.

0: onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Viva l'Italia!

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Purtroppo un'altra tragedia sulle strade riminesi. Erano le 22:45 quando Fabio Di Donato, che percorreva a velocità sostenuta la statale adriatica a Rimini in direzione Ravenna, all'altezza della rotatoria Valentini, ha perso il controllo della sua moto. Ha urtato il cordolo dello spartitraffico a sinistra e si è schiantato contro la segnaletica verticale della rotonda. Il corpo è stato sbalzato nell'area interna della rotatoria, mentre la moto l'ha attraversata finendo contro il guardrail e spezzandosi in due parti per la violenza dell'urto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118. Il motociclista è deceduto sul posto per le gravi lesioni riportate. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. Al momento dell'incidente il fondo stradale non era ancora bagnato dalla pioggia, arrivata soltanto più tardi. Originario del Milanese, Fabio Di Donato era titolare di un'impresa di infissi e serramenti a Bellaria Egea Marina. Lascia la compagna e un figlio. Situazione di stallo per il terzo casello di Rimini, quello che da tempo viene invocato come un nuovo accesso per decongestionare il traffico alla fiera. Non rientra però nei piani di investimento di Autostrade e continua la polemica politica. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: Evocato in più occasioni nelle ultime settimane come infrastruttura fondamentale anche per rispondere ai carichi di traffico che potrebbero arrivare dall'ampliamento della fiera, il terzo casello autostradale riminese è sbarcato quasi in contemporanea in due distinte aule, ma sia da quella consigliare di Rimini che da quella della Camera a Roma è arrivata una doccia fredda, almeno nell'immediato. Allo stato attuale, infatti, il nuovo casello non rientra tra gli investimenti previsti nell'ultima proposta presentata a marzo da Autostrade per l'Italia. Lo ha detto la sottosegretaria per l'economia e le finanze Savino rispondendo ad un'interrogazione del Partito Democratico. Confermate le interlocuzioni tra ministero, enti locali e soggetti interessati per una prima valutazione dell'ipotesi, ma all'appello mancherebbero ancora i profili trasportistico, progettuale, tecnico, economico e ambientale per poterne verificare la concreta fattibilità e sostenibilità e quindi l'eventuale inserimento tra gli impegni di Autostrade. Di fatto, rileva quindi con amarezza il parlamentare PD Gnassi attaccando il governo, sul terzo casello dell'autostrada al servizio di una delle fiere più importanti d'Italia non c'è nulla. Nel Consiglio Comunale era stato invece l'assessore Morolli a rispondere all'interrogazione del consigliere di Fratelli d'Italia Marcello, puntando il dito sulle mancanze dell'esecutivo. Non è ancora iniziato lo studio di fattibilità e la posizione invece di Marcello e della deputata Buonguerrieri per mancanza di un protocollo d'intesa tra MIT, comune ed ente fiera. Prosegue però l'impegno dell'esecutivo, aggiungono i due, sulle altre infrastrutture strategiche. La variante all'abitato di Santa Giustina sulla via Emilia, finanziata per circa 22 milioni di euro, la nuova statale 16 su cui si cercano con la regione alternative progettuali dopo la bocciatura al TAR, le analisi in corso sulla Marecchiese e il progetto definitivo per la consolare per San Marino. Fin qui il dibattito politico, in attesa, questo è l'auspicio, di veder partire i cantieri.
2: In Consiglio Comunale a Rimini si è parlato anche della situazione carceraria della casa circondariale dei Casetti, il servizio di Simona Mulazzani.
4: Sono anni che la degradata prima sezione della casa circondariale attende di essere ristrutturata, ma i lavori che erano previsti entro la fine di settembre hanno subito un ulteriore ritardo in attesa della fine del cantiere di una nuova ala della Dozza di Bologna in cui saranno trasferiti i detenuti della sezione riminese. Il comune intanto ha dato avvio ad un progetto per dotare alcune aree di condizionatori. Attualmente le persone ristrette sono 178 e nonostante l'estate sia finita il carcere continua ad essere sovraffollato. Gli stranieri sono 78, i tossicodipendenti 82. Coloro che hanno una condanna definitiva sono 130, 44 sono in attesa di giudizio. A sorvegliare ci sono 127 agenti di polizia penitenziaria, 107 gli effettivi. Nel 2025 ne sono stati aggrediti 7, nei primi 9 mesi di quest'anno già 5. Nella struttura operano 3 educatori e una novantina di volontari. Per fortuna non si si sono registrati suicidi, anche se c'è stato un recente episodio di autolesionismo. Il disagio mentale viene seguito da 6 psichiatri ed uno psicologo, operativi anche 7 infermieri e 11 medici. Importante capitolo, il lavoro. 14 detenuti sono impiegati all'interno per conto di imprese e cooperative, 33 sono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, 3 sono ammessi al lavoro esterno, 2 dei quali con permesso premio, 11 sono in semilibertà. Ma il reinserimento è reso difficile da una serie di fattori, a partire da quelli logistici. Non è più attiva la linea 16 del TPL, che avrebbe dovuto consentire ai detenuti di raggiungere il proprio impiego. Chi, una volta scarcerato, un lavoro riesce a trovarlo e comunque fuori dal mercato abitativo. Il comune ha messo a disposizione alcuni appartamenti per accogliere gli ex detenuti per un periodo che permetta loro di ripartire, ma la situazione resta molto complessa.
2: Per il calcio, domani alle 15 il Rimini è di scena a Forlì per affrontare il Football Cava Ronco, che finora ha racimolato solo un punto in classifica e ha appena cambiato allenatore. Quasi un testa coda, ma il tecnico dei biancorossi Massimo Gadda non si fida. Il servizio di Roberto Bonfantini con la voce del tecnico Gadda.
0: Il Rimini va a caccia del sette bello a Forlì, nella tana di un Football Cava Ronco che ha iniziato il campionato con non poche difficoltà che hanno portato all'esonero del tecnico Luca Lanzoni e alla nomina come successore di quel Luigi Candeloro che nel 21-22 guidò i forlivesi alla conquista del 5º posto, miglior piazzamento nella storia dei biancorossi. La squadra del presidente Roberto Alpi ha conquistato un solo punto nelle prime 6 giornate, frutto del pareggio interno con il Medicina Fossatone della quinta. Nell'ultimo turno i forlivesi hanno venduto cara la pelle sul campo dell'Imolese, uscendo sconfitti 1-2. Ben 17 punti dividono le due squadre in classifica, ma mister Gadda non si fida.
5: Però è una squadra che nelle ultime 2 partite ha dato dei buoni segnali, pareggiando in casa e perdendo di misura a Imola, tra l'altro facendo una buonissima partita, quindi noi non ci facciamo illusioni, sarà la solita partita di campionato dove ovviamente saremo chiamati a far partita, ma mi aspetto la solita partita difficile da sbloccare, difficile perché tra l'altro c'è anche questa cosa del cambio di allenatore che comunque porta sempre qualcosa di emotivo in un gruppo, in una squadra, quindi dobbiamo stare molto attenti e ripeto, noi ne ho parlato con i ragazzi tutta settimana, noi non ci facciamo illusioni, se vogliamo provare a vincere la partita dobbiamo fare una grande prestazione.
0: Tra gli assenti in casa riminese rientra dagli impegni con la nazionale di San Marino Zannoni e in rosa ora c'è un attaccante in più, Edoardo Bernardi.
5: Mancano Magnanini che viene in panchina, però non credo di utilizzarlo assolutamente. Moricoli e Carmona, gli altri sono tutti a disposizione. Stiamo bene, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro come sempre alla fine. Per quanto riguarda il ragazzo Bernardi, si era allenato con noi prima di avere un problema al ginocchio, ci ha fatto una buonissima impressione, un ragazzo giovane, ha una buona struttura, è mancino, è un attaccante esterno, quindi può essere un prospetto importante per il futuro.
0: Mister Gadda non nasconde l'11 di partenza.
5: La formazione domani ripartiamo con Carlini dall'inizio al posto di Vitucci, gli altri sono gli stessi che hanno giocato domenica scorsa.
2: La partita sarà trasmessa in diretta domani dalle 15 su Icaro TV e in diretta streaming su Icaro Play. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'auguro di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Ricordiamo stasera la cara Pasquina, per lei celebriamo la veglia funebre, assieme a lei ricordiamo Zaira, Dario, Toni, Alba e Tullia. Affidiamo anche noi stessi alla bontà terapeutica del Signore. Siamo vittime di molte tentazioni, di molte dipendenze. Chiediamo al Signore il dono di quella libertà che consiste nell'amore vicendevole, nel dono totale di se stessi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore è fedele per sempre. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano in un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebù, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? E per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
1: Abbiamo ripetuto, è una lode, è un ringraziamento, è una confessione. Il Signore è fedele per sempre. È una lode, è un ringraziamento, è una confessione, perché a questo serve la confessione. La confessione non serve per denunciare i propri peccati. Se fosse così sarebbe un atto di egoismo, un ripiegamento su se stessi. Noi non veniamo in chiesa per guardare a noi stessi. Un uomo e una donna non si sposano per guardare a se stessi. Una famiglia, una coppia non genera dei figli per guardare a se stessi. Noi veniamo in chiesa per lodare, ringraziare e confessare la bontà, l'amore, la misericordia di Dio. Anche quando noi denunciamo i nostri peccati, non lo facciamo per una sorta di compiacimento depresso dei nostri peccati, ma per lodare il Signore, la cui grandezza risplende anche perché, pur essendo noi peccatori, Lui non smette mai di amarci. Perché l'amore di Dio che Lui ci dà, l'amore che Lui ci dà, non è meritato. Per questo noi ci confessiamo, non per confessare i nostri peccati, ma per confessare la misericordia di Dio, che risplende anche maggiorata dai nostri peccati. L'esperienza di Paolo, del suo essere persecutore della Chiesa e dell'essere poi stato scelto per diventare annunciatore del Vangelo, rende lode a Dio. Lui, che era stato tra quelli che avevano approvato la lapidazione di Stefano, lui diventa invece annunciatore di quella fede in Gesù che voleva distruggere. Il fatto che Paolo sia stato per prima un persecutore rende ancora più stupefacente, ancora più meravigliosa l'azione della grazia di Dio in lui. Abbiamo ripetuto che il Signore è fedele. Perché il Signore è fedele? Perché è libero. Noi viviamo in un mondo che esalta la libertà. Ma c'è una domanda alla quale il nostro mondo cosiddetto democratico si rifiuta di rispondere, anzi si rifiuta persino di porsi. A cosa serve la libertà? Il nostro mondo dice che la libertà è un valore assoluto, è un obiettivo, non è uno strumento. Ma il Signore è fedele perché è libero, perché come ci insegna Gesù, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e dona la pioggia, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. La sua libertà consiste nel voler bene a tutti i suoi figli, senza lasciarsi condizionare dal nostro comportamento. Per questo Gesù ci invita alla libertà, amando anche i nostri cosiddetti nemici. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, allora sarete figli dell'Altissimo. Perché l'Altissimo fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, dona la pioggia ai giusti e agli ingiusti. Ma mi è venuto in mente, guardando l'acqua che scende dal cielo, e pensare, vedi, ha ragione Gesù, piove sui giusti e sugli ingiusti. Vi è mai venuto in mente, guardando l'alba al mattino, ci sono delle albe bellissime adesso, che il Signore fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, anzi sui cattivi e sui buoni. Questa è la libertà. È la libertà che serve all'amore, al dono di sé. Siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, perché la libertà è la premessa dell'amore. Non ci viene chiesto di scegliere tra il bene e il male, questa non è la libertà, questa è la schiavitù. Il bene è multiforme, l'amore è multiforme. Io posso decidere di amare una persona in un modo o in un altro, usando un linguaggio o un altro, ma non posso negare il mio amore a nessuno, perché questo sarebbe essere schiavi, schiavi della mia rabbia, della mia delusione, schiavi della mia paura, schiavo della mia sete di potere, schiavo. Il Signore è fedele per sempre. È il Dio amore. Se smettesse di amare, rinnegherebbe se stesso. E siccome Dio non si può distruggere, e non si vuole autodistruggere, non può smettere di amare. È il Dio amore. E quando nell'Antico Testamento, soprattutto, Dio annuncia il perdono al suo popolo, dice: non è per voi che io vi perdono, ma per amore del mio nome, per rispetto verso me stesso, perché io sono Dio, non sono un uomo. È per rispetto a me stesso che vi perdono. Questa è la libertà, è la vera libertà. La libertà che ha uno scopo, non è la libertà che tende a soddisfare i miei capricci, a mettere gli altri sotto i miei piedi, o a mettermi in guerra con gli altri. Questa è la libertà. Il Signore è fedele per sempre.

giustizia. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrire e per questi misteri che celebriamo porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

0: veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoriamo il Signore Gesù, diciamo insieme: mio Signore, mio Dio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoriamo il Signore Gesù, diciamo di nuovo insieme: mio Signore e mio Dio. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Pasquina, di Zaira, di Dario, di Toni, di Alba e di Tullia, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e con la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.